0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Tensione tra Italia e Spagna. Madrid introduce i controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre e una risposta al diniego di Roma di ritirare la sospensione degli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Nessuna replica di Palazzo Chigi che terrà in vigore il blocco alle frontiere almeno fino al 15 agosto, quando si teme ci sia un nuovo assalto di migranti all'enclave spagnola in Marocco. Fratelli d'Italia sottolinea che il premier Sanchez minaccia l'Italia per nascondere il fallimento spagnolo a Ceuta. Forza Italia, anche tramite un'interrogazione parlamentare, punta il dito contro il rischio di terrorismo jihadista. Le opposizioni, che nei giorni scorsi avevano chiesto alla premier Meloni di riferire in Parlamento sulla chiusura di Schengen, criticano il governo italiano accusandolo di propaganda. La segretaria PD Elly Schlein, che ritiene la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Medio Oriente. Sullo stretto di Hormuz, secondo Washington, sarebbe imminente la firma di un accordo. Secondo un sito di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Intanto siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO.
2: L'hanno chiamato l'accordo della Mecca, firmato a Jeddah dal principe saudita Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif. Un accordo di difesa reciproca sul modello dell'articolo 5 della NATO, un patto che unisce tre paesi sunniti: l'Arabia Saudita con le sue risorse petrolifere, la Turchia con il secondo esercito della NATO e il Pakistan, potenza nucleare. Non c'è un nemico dichiarato, ma l'Iran, che si ritrova accerchiato da questa alleanza, ha subito condannato l'accordo, affermando che non basterà garantire la sicurezza dei sauditi. Sullo sfondo, nessun progresso verso la riapertura dello stretto di Hormuz. Ci sarebbe un accordo in arrivo tra Iran e Oman, ma sarebbe subordinato al via libera della guida suprema Khamenei, che però potrebbe morire da un momento all'altro. Lo afferma il sito iraniano di opposizione con base a Londra Iran Wire. Secondo diverse voci, Mojtabah Khamenei è rimasto ferito nel raid americano che ha ucciso il padre all'inizio della guerra, e dal giorno della nomina come suo successore Mojtabah non si è mai mostrato in pubblico né in video. Francesco Mincone, GR1.
1: Negli Stati Uniti il Senato ha approvato a larghissima maggioranza un pacchetto di nuove sanzioni contro Teheran e Mosca. Il provvedimento passerà adesso alla Camera. L'obiettivo iniziale della legge era colpire soprattutto gli oligarchi moscoviti e i maggiori acquirenti di petrolio e gas dalla Russia, ma dopo l'intervento di Trump le misure sono state estese anche ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. La cronaca con la svolta nelle indagini del brutale pestaggio che a Cervia sul litorale romagnolo è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Per l'omicidio arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena. Lo scrittore Enrico Brizzi era stato a scuola con la vittima, non meritava questo odio, dice.
3: Non aveva avuto un'esistenza facile Nicola Musiani. 54 anni, viveva in un vecchio camper. Lo conoscevano tutti a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Spesso girava con un grosso radioregistratore acceso. Non è ancora del tutto chiaro il movente del delitto, ma l'accusa nei confronti dei 4 fermati, concorso in omicidio aggravato dai futili motivi, fa pensare a un semplice diverbio o a uno sguardo sbagliato dietro il brutale pestaggio del 19 luglio. Musiani è morto 3 giorni dopo in ospedale. Contro di lui si erano accaniti colpendolo con calci e pugni anche quando era a terra. I carabinieri hanno individuato i 4 con un indagine nella quale fondamentali sono state le immagini di una dashcam che aveva ripreso i componenti del gruppo. Hanno tra i 19 e i 23 anni. Italiani, 3 sono di seconda generazione con origini marocchine. Giorgio Musiani, il padre di Nicola.
4: È provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
3: Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Arrestato un 16enne di origine straniera residente in provincia di Como e accusato di terrorismo internazionale e sostegno all'ISIS. Sul suo profilo web trovati chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Secondo gli investigatori consultava manuali per la fabbricazione di bombe ed era pronto ad arruolarsi nell'ISIS. È stato arrestato in provincia di Grosseto.
5: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano lo scontro Italia-Spagna sui migranti, ritorsione di Madrid scattati a mezzanotte, i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia dureranno fino al 7 settembre. Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum del governo Sanchez e confermato almeno fino a Ferragosto la sospensione del trattato di Schengen nei riguardi della Spagna.
2: Entrata in vigore pochi minuti fa, resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola e il ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato

0: all'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid avrebbe provocato una risposta proporzionale, una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto contro il fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022, citava l'agenzia europea Frontex che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR1.
1: Medio Oriente, nel Golfo Persico, ancora a stallo sullo stretto di Hormuz, ma per il segretario al tesoro Bessent arriverà entro oggi l'accordo per la riapertura per 60-90 giorni. Intanto, secondo un CEO di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Ha siglato invece un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è un accordo di carta. Intanto dal Senato americano arrivano altre sanzioni contro l'Iran e la Russia. E nella notte allerta aerea a Kiev e in altre regioni, udite forti esplosioni nella capitale e a Dnipro. Gli attacchi russi avrebbero causato la morte di 3 persone, tra cui un bambino, e di 3 feriti. Intanto Zelensky è arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Previsto un incontro con il presidente Aleksandr Vučić. L'Unione Europea ha invece varato sanzioni contro 5 personalità russe per i legami con il complesso militare industriale di Mosca. E veniamo alla cronaca. Giallo a Portici, a Napoli, zia e nipote trovati morti in casa, erano lì da 5 giorni a dare l'allarme i vicini.
2: Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di zia e nipote, 82 e 44 anni, ritrovati senza vita in un appartamento di Portici, nel Napoletano. Sui loro corpi nessun segno di violenza. I vicini di casa non li vedevano da tempo, ma per loro non era affatto strano. Erano riservati, vivevano in simbiosi, dicono i residenti. Lei pensionata, lui disoccupato, ma si prendeva cura dell'anziana zia, rimasta sola dopo la morte di un'altra sorella.
3: La vecchia signorina malata, il nipote andava e veniva da Salerno. Non so le ipotesi che stanno facendo, quali sono.
4: Io vedevo raramente questo nipote che faceva la spesa. La signora non la vediamo da anni.
2: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione sul pavimento. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote. I suoi parenti in provincia di Salerno non lo sentivano da 5 giorni. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
1: Un uomo è morto e 3 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 106 Ionica in località Pietragrande, in provincia di Catanzaro. Coinvolte 2 autovetture e una motocicletta. Ed è svolta nelle indagini sul brutale pestaggio che a Cervia sul litorale romagnolo è costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Il delitto per un banale litigio. Per l'omicidio arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena. E un minorenne di 16 anni, italiano di origine straniera, è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione in associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione al delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo residente nella provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove il minore si trovava in vacanza con la propria famiglia. Gli accertamenti hanno inoltre rilevato che il 16enne avrebbe manifestato esplicitamente il proprio sostegno all'ISIS. E veniamo all'addio a Francesco Guccini. Questa mattina a Pavana i funerali in forma privata del cantautore scomparso giovedì a 86 anni, e oggi a Bologna e Modena sarà lutto cittadino.
5: Come vorrei avere i tuoi.
6: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo e tensione tra Italia e Spagna. Madrid introduce i controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. È una risposta al diniego di Roma di ritirare la sospensione degli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Nessuna replica di Palazzo Chigi, che terrà in vigore il blocco alle frontiere almeno fino al 15 agosto, quando si teme ci sia un nuovo assalto di migranti. E in un messaggio ad un evento dedicato alla tragedia di Marcinelle, cui oggi ricorre il 70° anniversario, Giorgia Meloni ha voluto ricordare che in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina.
2: Nessun commento da Palazzo Chigi quando Madrid alza la posta. La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme.

0: Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
1: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
0: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
2: Medio Oriente sullo stretto di Hormuz, secondo Washington, sarebbe imminente la firma di un accordo, ma si aspetta il via libera di Teheran. E secondo un sito di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Intanto siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Nella notte scontri in Yemen tra gli Houthi e i miliziani operanti nella parte occidentale del paese e legati all'Arabia Saudita. E nella notte è scattato un raid russo su Kiev e altre città ucraine come Dnipro, tra le tre le vittime, tra cui un bambino, per un attacco realizzato con droni e missili balistici. Zelensky intanto è a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, un paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin. Negli Stati Uniti il Senato ha approvato a larghissima maggioranza un pacchetto di nuove sanzioni contro Teheran e Mosca. Il provvedimento passerà adesso alla Camera. L'obiettivo iniziale della legge era colpire soprattutto gli oligarchi moscoviti e i maggiori acquirenti di petrolio e gas dalla Russia, ma dopo un intervento di Trump le misure sono state estese ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. Anche l'Unione Europea ha varato sanzioni contro la Russia, colpiti 5 oligarchi per i loro legami con il complesso militare industriale di Mosca. La cronaca è un impegno costante delle nostre forze dell'ordine nel prevenire e contrastare ogni forma di radicalizzazione. Così il ministro dell'Interno Piantedosi sull'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale e propaganda jihadista e neonazista. Emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
3: Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano. Se fossi maggiorenne, sarei dell'ISIS. Lo scriveva sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord il 16enne italiano del Comasco, arrestato a Grosseto in vacanza con la famiglia su segnalazione dei servizi segreti, è quanto emerge dall'ordinanza del giudice dei minori di Milano. Padre ucraino, madre russa, ragazzo schivo per chi lo conosce, astuto e pericoloso per il magistrato, sfruttando diversi profili e offuscando i dati di navigazione. Condivideva un mix di contenuti contraddittori e sempre più violenti, di matrice jihadista, neonazista e razzista, esecuzioni, svastiche, foto di Hitler, video con Putin e bambini soldato della strage suprematista di Christchurch in Nuova Zelanda, filmati in russo con le istruzioni per fabbricare una bomba artigianale, la prova per gli inquirenti che il sedicenne si stesse preparando ad unirsi ai combattenti dello Stato Islamico. Se contattato avrei cercato di aiutarli in ogni modo, diceva intercettato raccontando di aver collaborato alla realizzazione di materiali di propaganda già quando aveva 12 anni. Elena Baiocco, GR1.
2: I carabinieri di Cervia hanno fermato oggi 4 giovani di età tra i 19 e i 23 anni accusati di essere gli autori del pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne che venne brutalmente picchiato nella notte tra il 18 e il 19 luglio e che poi morì in ospedale per le ferite riportate nell'aggressione. Per tutti l'accusa di concorso in omicidio aggravato dai futili.
4: Radio 1 Sport.

0: Radio 1 Sport.
1: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

Tu. I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai? Li

0: rabbia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

0: Italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano lo scontro Italia-Spagna sui migranti, ritorsione di Madrid, scattati a mezzanotte i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. Dureranno fino al 7 settembre. Palazzo Chigi aveva respinto l'ultimatum del governo Sanchez e confermato, almeno fino a Ferragosto, la sospensione del trattato di Schengen nei riguardi della Spagna.
3: Resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola e il ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid, avrebbe provocato una risposta proporzionale. Una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi, in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città, e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022, citava l'agenzia europea Frontex, che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR1.
2: Medio Oriente, prosegue l'offensiva degli Houthi.

0: La notte 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita. Secondo media locali, in corso intensi scontri dalle forze armate yemenite e miliziane affiliate a Riyadh, nel Golfo Persico. Ancora stallo invece sullo stretto di Hormuz, ma per il segretario al tesoro Bessent arriverà entro oggi l'accordo per la riapertura per almeno 60-90 giorni. Intanto, secondo un sito di opposizione iraniano, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. È stato invece siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è un accordo di carta, e dal Senato americano arrivano invece altre sanzioni contro l'Iran. E nella notte allerta aerea a Kiev e in altre regioni, udite forti esplosioni nella capitale a Dnipro. Gli attacchi russi hanno causato la morte di 3 persone, tra cui un bambino, e 3 feriti. Intanto Zelensky è arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Ha previsto un incontro con il presidente Aleksandar Vučić. E torniamo in Italia con la cronaca. Giallo a Portici Napoli, zia e nipote trovati morti in casa, erano lì da 5 giorni. A dare l'allarme i vicini.
1: Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di zia e nipote, 82 e 44 anni, ritrovati senza vita in un appartamento di Portici, nel Napoletano. Sui loro corpi nessun segno di violenza. I vicini di casa non li vedevano da tempo, ma per loro non era affatto strano. Erano riservati, vivevano in simbiosi, dicono i residenti. Lei pensionata, lui disoccupato, ma si prendeva cura dell'anziana zia, rimasta sola dopo la morte di un'altra sorella.
2: La vecchia signorina malata, il nipote andava e veniva da Salerno. Non so le ipotesi che stanno facendo, quali sono.
3: Io vedevo raramente questo nipote che faceva la spesa. La signora non la vediamo da anni.
1: Quando i carabinieri sono entrati, sfondando le porte con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno trovato i cadaveri in avanzato stato di decomposizione sul pavimento. Probabile che il primo a morire sia stato il nipote. I suoi parenti in provincia di Salerno non lo sentivano da 5 giorni. Napoli, Gianluca De Martino, GR1.
0: Un uomo è morto e 3 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 106 Ionica in località Pietra Grande in provincia di Catanzaro, coinvolte 2 autovetture e 1 motocicletta. Ed è svolta nell'indagine sul brutale pestaggio che a Cervia sul litorale romagnolo è costato la vita al 54enne Nicola Musiani, il delitto per un banale litigio. Per l'omicidio arrestati ora 4 giovani dai 19 ai 23 anni, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena. E un minorenne di 16 anni, italiano di origine straniera, è stato arrestato dalla polizia di Milano con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo residente nella provincia di Como è stato arrestato a Grosseto, dove il minore si trovava in vacanza con la propria famiglia. Gli accertamenti hanno inoltre rilevato che il 16enne avrebbe manifestato esplicitamente il proprio sostegno all'ISIS.
4: Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Tensione tra Italia e Spagna. Madrid introduce i controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese fino al 7 settembre. È una risposta al diniego di Roma di ritirare la sospensione degli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Per ora Palazzo Chigi non replica, ma nel messaggio ad un evento dedicato alla tragedia di Marcinelle, di cui oggi ricorre il 70° anniversario, Giorgia Meloni ha voluto ricordare che in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina.
2: Nessun commento da Palazzo Chigi quando Madrid alza la posta. La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta, in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
3: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
2: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
1: Medio Oriente, sullo stretto di Hormuz, secondo Washington sarebbe imminente la firma di un accordo, ma si aspetta il via libera di Teheran. E per i siti di opposizione iraniani, la guida suprema Khamenei sarebbe in fin di vita. Intanto ha siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Nella notte scontri in Yemen tra gli Houthi e l'esercito regolare. Nella notte è scattato raid russo su Kiev e altre città ucraine, tra cui Dnipro. 3 le vittime, di cui un bambino, per un attacco realizzato con droni e missili balistici. Zelensky è intanto a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, un paese che ha buoni rapporti con la Russia di Putin. Negli Stati Uniti il Senato ha approvato a larghissima maggioranza un pacchetto di nuove sanzioni contro Teheran e Mosca. Il provvedimento passerà adesso alla Camera. L'obiettivo iniziale della legge era colpire soprattutto gli oligarchi moscoviti e i maggiori acquirenti di petrolio e gas dalla Russia, ma dopo l'intervento di Trump le misure sono state estese ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. Anche l'Unione Europea ha varato sanzioni contro la Russia, colpiti 5 personalità per i loro legami con il complesso militare industriale di Mosca. La cronaca: i carabinieri di Cervia hanno fermato 4 giovani di età tra i 19 e i 23 anni accusati di essere gli autori del pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne che venne brutalmente picchiato nella notte tra il 18 e il 19 luglio e che poi morì in ospedale per le ferite riportate nell'aggressione. Per tutti l'accusa di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi, fondamentale per identificare i presunti assassini, le immagini registrate dalle telecamere della zona. Ed è stato arrestato un 16enne di origine straniera, residente in provincia di Como, accusato di terrorismo internazionale e sostegno all'ISIS. Sul suo profilo trovati chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Secondo gli investigatori consultava manuali per la fabbricazione di bombe ed era pronto ad arruolarsi nei gruppi terroristici di matrice islamica. È stato arrestato in provincia di Grosseto dove era in vacanza con la famiglia. È iniziato un altro fine settimana di partenze per le vacanze. In mattinata ci sarà bollino nero sulle autostrade per il rischio code e rosso nel pomeriggio. Temperature ancora elevate, ma non mancano i temporali che interesseranno soprattutto il nord Italia, oltre ad alcune aree appenniniche. A Roma ricoverato un giovane boy scout colpito da un fulmine sul Monte Libata, Subiaco.
4: I responsabili della momentanea e lieve tregua dal caldo sono i temporali di calore, quelli che si formano quando le temperature sono stabilmente sopra i 30 gradi, il suolo si surriscalda e l'acqua evapora addensandosi in cumuli di nubi. Piogge sparse sulle Alpi, nelle prossime ore anche in pianura padana, porteranno un abbassamento delle temperature, riportando il bollino giallo in tutte le città settentrionali. Al centro e al sud, con l'eccezione di Cagliari e Campobasso, resta invece il bollino rosso e temperature tra i 33 e i 37 gradi con punte fino a 40. La quarta ondata di calore non si placa e, passati i temporali, la colonnina di mercurio tornerà ad alzarsi anche a Bolzano, la prima a riconquistare il bollino giallo domenica. politica tornerà arancione nonostante i rovesci che a tratti possono essere anche violenti. Il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
0: Persistono i temporali fino alle prime ore del mattino sui rilievi alpini e prealpini e lungo la dorsale appenninica. Durante la giornata tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo sui rilievi del Triveneto e sulla dorsale appenninica.
4: Francesca Fornario, GR1.
1: Sport.

0: lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Si acuisce lo scontro Italia-Spagna sui migranti, scattati i controlli di Madrid alle frontiere per chi arriva dal nostro paese. Dureranno fino al 7 settembre.
3: È entrata in vigore a mezzanotte, resterà operativa fino al 7 settembre la misura ritorsiva spagnola del ripristino dei controlli alla frontiera per i viaggiatori provenienti dall'Italia, praticamente per l'intera stagione delle vacanze estive. Lo stesso provvedimento adottato dall'Italia nei confronti della Spagna dal 1 agosto, dopo la crisi migratoria a Ceuta, e che se Roma non avesse revocato l'avvertimento di Madrid avrebbe provocato una risposta proporzionale, una ritorsione che il governo spagnolo aveva annunciato in una nota dai toni perentori e ultimativi, in cui definiva la decisione italiana di sospendere il trattato di Schengen con Madrid ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli. Una misura senza precedenti, la qualificava Madrid, adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomentazioni pretestuose. Il governo spagnolo lamentava non si fosse tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati irregolarmente a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città, e che la quasi totalità dei migranti fosse già rientrata in Marocco. Madrid accusava Roma di non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022, citava l'agenzia europea Frontex, che classificava l'Italia come lo stato dell'Unione che ha registrato il maggior numero di attraversamenti illegali negli ultimi anni. Enzo Arcieri, GR1.
2: E c'è una nota di Palazzo Chigi sulla sospensione dell'accordo di Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione, si legge, almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e di terrorismo per l'Italia. Per Giorgia Meloni in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina. Sentiamo.
4: Perché per noi il messaggio è chiaro. Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
2: Medio Oriente, prosegue l'offensiva degli Houthi. Nella notte 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita. Secondo media locali sono in corso intensi scontri. Nel Golfo Persico è ancora a stallo sullo stretto di Hormuz, ma per il segretario al tesoro Bessent arriverà entro oggi l'accordo.

0: accordo per la riapertura dello stretto per 60-90 giorni. Siglato intanto un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO, per Teheran è un accordo di carta. Dal Senato americano altre sanzioni contro Iran e anche contro la Russia. La cronaca, l'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale e propaganda jihadista e neonazista. Il ministro dell'interno Piantedosi sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel prevenire e contrastare ogni forma di radicalizzazione ed emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
1: Avrei cercato di aiutare i combattenti dello Stato Islamico in ogni modo se mi avessero contattato. Sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord assicurava di collaborare alla propaganda già da 4 anni. Se fossi maggiorenne sarei dell'ISIS, affermava il 16enne del Comasco, schivo verso i coetanei, arrestato a Grosseto mentre era in vacanza con la mamma russa e il padre ucraino. Le sue parole riportate nell'ordinanza del giudice dei minori di Milano, che lo descrive come astuto e pericoloso, sfruttando diversi profili offuscando i dati di navigazione, condivideva un mix di contenuti contraddittori e sempre più violenti, di matrice jihadista, neonazista e razzista, esecuzioni, svastiche, foto di Hitler, video con Putin e bambini soldato della strage suprematista di Christchurch in Nuova Zelanda, filmati in russo con le istruzioni per fabbricare una bomba artigianale, la prova per gli inquirenti che il sedicenne si stesse preparando ad unirsi ai combattenti dello Stato Islamico. Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano, scriveva in chat. Elena Baiocco, GR1.
0: I carabinieri di Cervia in provincia di Ravenna hanno fermato 4 ragazzi tra i 19 e i 23 anni ritenuti gli autori del pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne che viveva in un camper e che fu picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Per tutti l'accusa è di concorso in omicidio aggravato da futili motivi. Fondamentali per le indagini le registrazioni delle telecamere di zona. L'addio a Francesco Guccini stamani a Pavana nell'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata, giornata di lutto cittadino a Modena, sua città natale, a Bologna, dove abitò per anni. E sono stati in tanti ad omaggiare il cantautore e scrittore sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, con fiori e biglietti con citazioni dei suoi versi lasciati sulla porta. Le commemorazioni in Belgio per i 70 anni della strage nella miniera di Marcinelle: morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani. Una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione del nostro paese nella lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, ha annunciato la Premier Meloni. Secondo fine settimana di agosto, già dalla mattinata, su strade e autostrade e bollino nero per traffico intenso, 25 milioni di transiti previsti. Attenzione al caldo e al maltempo da una parte.
2: Radio 1 Sport.

0: Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Spagna Italia scontro totale, no all'ultimatum di Madrid, Palazzo Chigi conferma la sospensione di Schengen fino a Ferragosto e il governo Sanchez impone controlli alle frontiere fino al 7 settembre. Pestato a morte a Cervia, affermato in 4 tra i 19 e i 23 anni, l'accusa: hanno ucciso il 54enne Nicola Musiani dopo un banale litigio e si cercano altri complici. Secondo weekend di agosto, mattinata di traffico da Bollino Nero, l'AFA non molla la presa, ma da nord al centro ci sono anche i temporali. Calcio, giorno di amichevoli di lusso, Inter, Juventus a Perth, Milan, Chelsea a Jakarta. MotoGP, alle 12 le qualifica Silverstone, alle 17 la sprint race, Bezzecchi il più veloce nelle libere. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Dunque si alzano i toni dello scontro tra Spagna e Italia dopo l'emergenza migranti a Ceuta dei giorni scorsi. Anche Madrid sospende il trattato di Schengen con il nostro paese.
3: La misura ritorsiva spagnola è entrata in vigore allo scoccare della mezzanotte e resterà operativa fino al 7 settembre, ma rispetto all'Italia più severa. Riguarda infatti anche gli stessi italiani, che dovranno dunque esibire carta d'identità o passaporto appena scesi da aerei e navi. Roma aveva invece ripristinato i controlli solo per i cittadini extra UE in arrivo dalla Spagna e fino al 15 agosto. La mossa di Madrid è arrivata dopo l'avvertimento: se il bel paese non avesse revocato la sospensione di Schengen con la Spagna, ci sarebbe stata una risposta proporzionale. E questo è stata l'altrettanto dura spiegazione perché l'Italia ha attuato una misura ingiusta e senza precedenti, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli, adottata unilateralmente senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Per il governo Sanchez non si è tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità di loro fosse già rientrata in Marocco. Da Madrid, infine, l'accusa è Roma a non rispettare il regolamento di Dublino dal 2022. Valentina Isa, GR1.
2: E prima della decisione di Madrid di sospendere Schengen per chi arriva dal nostro paese, Palazzo Chigi con una nota aveva chiarito la posizione dell'esecutivo italiano. Per Giorgia Meloni in Europa non c'è spazio per chi alimenta l'immigrazione clandestina.
4: La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura

0: addirittura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.
1: Chi sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali è indegno del modello sociale europeo.
0: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
2: E la crisi Italia-Spagna alimenta anche il dibattito politico.
3: Fratelli d'Italia sottolinea che gli ultimatum della Spagna sono fatti per nascondere il loro fallimento a Ceuta, quando dovrebbero invece preoccuparsi, spiega Carlo Fidanza, di scongiurare l'invasione annunciata per Ferragosto. Dalla Lega, Matteo Salvini.
4: Farebbe miglior figura a tacere e a controllare i suoi confini invece di minacciare il governo italiano, visto che stiamo bloccando negli aeroporti anche in queste ore decine di irregolari in arrivo dalla Spagna.
3: Forza Italia, tramite un'interrogazione parlamentare, punta il dito contro il rischio del terrorismo jihadista. Le opposizioni accusano il governo di aver innescato una crisi diplomatica contro un paese amico. La premier Meloni la smetta di fare propaganda, dicono 5 Stelle AVS. E così anche la segretaria PD Elly Schlein ritiene la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Per più Europa sarà un boomerang contro la premier. E da Azione, Carlo Calenda.
5: Chiudere Schengen non ha avuto nessun effetto. Nessun migrante è stato fermato proveniente dalla Spagna. Che si ritiri questo provvedimento ridicolo di chiusura il prima possibile.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Si accennava ad un evento dei conservatori europei svoltosi a Charleroi in Belgio in vista dei 70 anni. Oggi, dalla strage nella miniera di Marcinelle, morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani. Una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro per riaffermare la dignità del lavoro, annunciato la premier Meloni nel suo videomessaggio. Presente a Charleroi questa mattina a Marcinelle il presidente del Senato Ignazio La Russa, che in tema di sicurezza sul lavoro ha parlato di una nuova iniziativa di Palazzo Madama. Sentiamo.
6: Al Senato abbiamo deciso, ho deciso, ogni settimana, ogni martedì, noi leggiamo i nomi dei caduti sul lavoro, ed è un impegno italiano ed europeo quello di fare in modo che sia la sicurezza sul lavoro una priorità per noi, ma credo per tutti.
2: Medio Oriente, ora da una parte l'offensiva dei ribelli yemeniti Houthi fedeli a Teheran, nella notte 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita, dall'altra lo stallo sullo stretto di Hormuz. Per il segretario americano al tesoro Bessent arriverà comunque entro oggi l'accordo per la riapertura dello stretto per 60-90 giorni, siglato un patto di difesa reciproca tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan sul modello della NATO. Per Teheran è un'intesa di carta. Sull'altro fronte di questo conflitto, quello tra Israele in Libano, ripresi i bombardamenti israeliani, attaccata pesantemente in queste ore la periferia di Nabatieh. Altro fronte di tensione, il conflitto russo-ucraino. Nella notte nuovi pesanti raid di Mosca su Kiev, Dnipro, morte 3 persone, tra cui un bambino. Ci sono anche 3 feriti. Zelensky è intanto arrivato a Belgrado per una visita ufficiale, la prima in Serbia, paese che, lo ricordiamo, ha buoni rapporti con la Russia di Putin e con la Cina. Ha previsto un incontro con il presidente Aleksandar Vučić. Siamo in Italia per la cronaca, il pestaggio mortale di Nicola Musiani a Cervia nella notte tra il 18 e il 19 luglio, fermati 4 ragazzi.
7: 4 giovanissimi tra i 19 e i 23 anni con precedenti. I carabinieri di Ravenna li hanno fermati e portati in carcere. Sono tutti cittadini italiani, risiedono in provincia di Forlì Cesena. 3 di loro hanno origini marocchine. Sono accusati di aver picchiato a morte il 54enne Nicola Musiani a Pinarella di Cervia sulla costa ravennate lo scorso 19 luglio. La notizia degli arresti dà conforto a Papa Giorgio.
8: È provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
7: Un pestaggio brutale, quello ai danni di Musiani, avvenuto per uno screzio banale, secondo gli inquirenti. Il 54enne viveva in un camper, a detta di residenti e conoscenti, era una persona innocua. Le indagini sono partite da una telecamera di un camion che ha ripreso la scena, un video utile a ricostruire la dinamica, ma poco nitido nel restituire volti e nomi. La svolta, grazie a pedinamenti, intercettazioni, confronti con altri filmati. Si cercano ora complici. Al pestaggio del 54enne potrebbero aver partecipato anche altre persone. Simone. Per il GR1, Sara Scheggia.
2: Siamo all'arresto del 16enne di Como per terrorismo internazionale e propaganda jihadista e neonazista. Emergono dettagli dall'ordinanza del magistrato.
9: Se fossi maggiorenne sarei dell'ISIS. Se fai saltare in aria i loro genitori, aspettati che più persone radicali ti accolgano. Lo scriveva sulla piattaforma di messaggistica istantanea Discord il 16enne italiano del Comasco, arrestato a Grosseto in vacanza con la famiglia su segnalazione dei servizi segreti, è quanto emerge dall'ordinanza del giudice dei minori di Milano. Padre ucraino, madre russa, ragazzo schivo per chi lo conosce, astuto e pericoloso per il magistrato, sfruttando diversi profili e offuscando i dati di navigazione. Condivideva un mix di contenuti contraddittori e sempre più violenti, di matrice jihadista, neonazista e razzista, esecuzioni, svastiche, foto di Hitler, video con Putin e bambini soldato della strage suprematista di Christchurch in Nuova Zelanda, filmati in russo con le istruzioni per fabbricare una bomba artigianale, la prova per gli inquirenti che il sedicenne si stesse preparando ad unirsi ai combattenti dello Stato Islamico. Se contattato avrei cercato di aiutarli in ogni modo, diceva intercettato raccontando di aver collaborato alla realizzazione di materiali di propaganda già quando aveva 12 anni. Elena Baiocco, GR1.
2: La diva Francesco Guccini stamani è Pavana nella Pennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata, giornata di lutto cittadino a Modena, sua città natale, e a Bologna, dove abitò per anni. Sono stati in tanti ad omaggiare il cantautore e scrittore proprio sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, con fiori, oggetti e biglietti con citazioni dei suoi versi lasciati sulla porta. La nostra inviata.
10: Come vorrei avere i tuoi occhi.
11: Era una persona speciale, facevo sempre le fotografie con tutti i ragazzi che arrivavano.
12: Un flusso continuo di persone, molti erano solo di passaggio e hanno deciso di fare una deviazione per venire a salutare il grande maestro.
13: Noi veniamo da Roma, però in realtà stavamo in Croazia, noi siamo cresciuti con Francesco.
12: Qual è il tratto di Guccini a cui è più affezionato?
13: Questo suo essere sensibile, però con una sua durezza, sincerità, poi la ricerca sempre della sua libertà, del vero.
14: Ho fatto un giro da Salento, sono tornato su e anziché tirare dritto per Genova ho fatto questa deviazione qui.
15: Questa domenica in settembre.
12: Questa mattina nella sua casa, Pavana, frazione di 400 abitanti del comune di San Buca Pistoiese, le esequie che si terranno in modalità strettamente privata. Un momento quindi di incontro con le persone a lui più care nella sua abitazione, nel paese che amava, dove aveva deciso di stabilirsi, terra dei suoi nonni paterni.
15: Tu giri adesso con le tette al vento.
12: Le ceneri riposeranno a Pavana. Una cerimonia ufficiale per un saluto collettivo si terrà a settembre. Da Bologna, Elena Pabba, GR1.
2: Secondo fine settimana d'agosto e traffico da Bollino Nero questa mattina, spostamenti accompagnati con qualche momentanea eccezione dalle alte temperature.
16: La morsa del caldo africano non molla la presa, nonostante i temporali, anche violenti, che si sono abbattuti al nord e al centro del paese, portando un po' di refrigerio, ma solo temporaneo. Il maltempo ha provocato diversi danni. Sul Monte Livata, in provincia di Roma, un fulmine ha colpito un campo scout. Tre ragazzi sono rimasti feriti. Uno di loro, un sedicenne, è ricoverato in rianimazione. E oggi sono 8 le regioni con allerta maltempo, mentre scendono a 19 le città contrassegnate da bollino rosso per il caldo. Il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
17: Italia ancora interessata dall'alta pressione per la giornata di oggi, ma con dell'instabilità che porterà piogge e i temporali in area alpina e prealpina, sull'Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, tra la Campania e la Calabria e sulla Sicilia orientale. Alta pressione che tenderà a durare almeno fino a metà mese.
16: E già dalla mattinata è bollino nero per traffico intenso su strade e autostrade della rete ANAS. Saranno oltre 25 milioni gli spostamenti verso le località di villeggiatura per questo secondo fine settimana di esodo estivo. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Attenzione dunque al traffico dalle vacanze, ma anche alle truffe e alle frodi di stagione.
18: Un danno che cresce, quello delle vacanze da incubo, ancor peggio inesistenti. Sì, perché oltre 4 milioni di italiani nell'ultimo anno sono stati vittime di truffe, con viaggi, escursioni e alloggi fantasma o biglietti aerei falsi. E con l'estate e il 15 agosto che si avvicina, si moltiplicano. Secondo un'indagine commissionata all'Istituto di Ricerca EMG, il danno economico degli ultimi 12 mesi supera i 195 milioni di euro. Andrea Polo, di Facile.it.
19: Mai farsi attirare da un prezzo troppo basso basso e fuori mercato. È già un indice di truffa probabile. Mai uscire dalle piattaforme ufficiali, anche se ci vengono promessi degli sconti, e mai pagare con dei metodi che non sono tracciati.
18: Analizzando nel dettaglio sia i tentativi di truffa che le frodi andate in porto, emerge che la tipologia più comune è quella della struttura ricettiva inesistente.
19: La prima cosa da fare in questo caso è denunciare, allegando alla denuncia stessa quante più immagini possibili. Questo consentirà di godere dei servizi di tutela, primo fra tutti la riprotezione presso un'altra struttura, ove possibile, oppure di ottenere indietro il denaro che abbiamo pagato.
18: Paola Bonanni, GR1.
2: Parliamo ora di cinema, il cinema che fa moda però. A settembre a New York andranno all'asta abiti e accessori del sequel del Diavolo Veste Prada.
20: Viene da dire abiti e non costumi, perché le attrici, più che vestire i panni dei personaggi, sono vestite dagli stilisti che ne ricavano un potente ritorno d'immagine. Come per l'iconico maglioncino ceruleo di Anne Hathaway in una scena ormai di culto del primo Diavolo Veste Prada.
21: Quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo.
20: E se ci sarà anche il maglioncino in un lotto speciale fra i capi che settembre andranno all'asta durante la Fashion Week di New York, perché i due capitoli del Diavolo Veste Prada sono rappresentazione della sinergia consolidata fra moda e cinema, che include le star a bordo passerella durante le sfilate, il loro ruolo di testimonial, le mini collezioni che le star disegnano per questo o quel marchio. I proventi dell'asta promossa da Meryl Streep andranno ad un'associazione che sostiene i giovani talenti della moda e a un'altra che difende la libertà di stampa, ricordando che un tema del sequel sono le difficoltà del mondo dell'informazione. Donatella Gori, GR1.
2: E chiudiamo con il calcio, ultimi ritocchi agli organici prima dell'avvio del campionato. Intanto le squadre in amichevole scendono su campi internazionali.
22: Il derby d'Italia, Perth, all'ora di pranzo italiana, il Milan in Indonesia contro il Chelsea, il Napoli in serata opposto al Celta Vigo, e un sabato di grandi appuntamenti internazionali fra sedi e incroci, a partire dalla singolare sfida fra Inter e Juventus in Australia. A Giacarta gioca il nuovo Milan di Amorim, a Castel di Sangro il Napoli di Allegri, anche lui nuovo, in cerca di indicazioni soprattutto per un reparto offensivo che verrà rinnovato. Le ultime voci danno infatti Lukaku sempre più lontano dal Vesuvio. L'Atalanta potrebbe essere la nuova destinazione del centravanti belga, che però interessa anche al Monaco. Per il sostituto la società partenopea sta pensando al brasiliano Gabriel Jesus. L'agente del giocatore è stato nel ritiro del Napoli, la trattativa è in fase iniziale ma può concludersi. L'Arsenal, società di appartenenza, valuta 20 milioni il prezzo del 29enne brasiliano con una lunga esperienza in Premier League. Giorgio Germano, GR1.
2: Le 7:15, questa era Radio 1, la linea Vora e GR regionali, poi podcast di Radio 1.
23: Rai Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: Dopo Ceuta, scontro totale, Spagna-Italia, ripristinate Schengen, l'ultimatum di Madrid respinto da Palazzo Chigi e il governo Sanchez fa scattare la ritorsione e controlli per un mese. 70 anni fa, la tragedia di Marcinelli in Belgio, morirono 262 minatori, 136 italiani. In diretta nel GR la nostra inviata, la Premier Meloni, in Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori. Patto di difesa, accordo tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan per gli 007 di Riyadh, Teheran è una minaccia. Ancora giallo sulla sorte dell'iraniano Khamenei. Esodo con bollino nero, mattinata di allerta traffico, i milioni in viaggio per le vacanze, l'AFA non molla la presa ma ci sono anche i temporali. L'ultimo saluto a Francesco Guccini, a Pavana in forma privata, i funerali del cantautore, a Bologna e Modena lutto cittadino. Calcio, vetrina internazionale per le amichevoli Inter-Juventus in Australia, Milan-Chelsea in Indonesia, MotoGP Bezzecchi domina le libere a Silverstone, alle 12 le qualifica, alle 17 la sprint race. Agosto in musica si punta verso sud, gli appuntamenti dal vivo con i grandi nomi come Jovanotti e i festival storici come La Notte della Taranta. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque lo scontro aperto tra Roma e Madrid per la crisi dei migranti a Ceuta, anche la Spagna in risposta alle misure italiane sospende l'accordo di Schengen.
2: Stop alla libera circolazione in piena estate. Anche per i viaggiatori che provengono dall'Italia e vogliono entrare in Spagna sono ripristinati i controlli dei documenti a tutte le frontiere. Per i cittadini provenienti da paesi terzi è richiesto il visto o il permesso di soggiorno. Saranno in vigore fino al 7 settembre. È la ritorsione di Madrid alle misure imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta la settimana scorsa. I controlli spagnoli, sempre a campione, si applicheranno a tutti i cittadini. La motivazione spagnola ricalca quella italiana, cioè si inserisce nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo, secondo il Ministero dell'Interno di Madrid. Ieri la Spagna aveva chiesto al nostro paese di fare marcia indietro. In una dura nota, il governo spagnolo denunciava che la sospensione di Schengen era stata adottata da Roma unilateralmente, senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Insomma, la crisi dello spazio Schengen si intreccia sempre di più con la crisi migratoria. Tiziana Di Simone, GR1.
1: E prima della decisione di Madrid di ripristinare i controlli alle frontiere che arriva dal nostro paese, Palazzo Chigi in una nota aveva chiarito la posizione dell'esecutivo italiano dopo, per ora, il silenzio.
3: Nessun commento da Palazzo Chigi quando Madrid alza la posta. La linea di Giorgia Meloni è quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino a sabato 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Dall'Italia, che aveva respinto l'ultimatum del governo spagnolo per togliere i controlli alle frontiere, era comunque arrivata un'apertura a rivedere la decisione una volta rientrato l'allarme. Il dossier va affrontato a Bruxelles guardando a un ampliamento del protocollo con l'Albania a livello europeo. Questo pensa la Presidente del Consiglio, che a un evento dei conservatori europei così rilancia la lotta agli scafisti.

0: sfrutta le persone, le schiavizza, alimenta i traffici criminali, è indegno del modello sociale europeo.
1: E torna sul dossier migranti il ministro Piantedosi, rivendicando il calo degli sbarchi. La stabilità dell'esecutivo, afferma il titolare degli interni, è fondamentale per gestire il fenomeno. Federica Ionta, GR1.
2: E la crisi Italia-Spagna alimenta anche il dibattito politico.
3: Dalla Lega l'attacco più forte al premier Sanchez: farebbe meglio a tacere invece di minacciare, dice Matteo Salvini, visto che stiamo bloccando negli aeroporti decine di irregolari in arrivo dalla Spagna. Fratelli d'Italia sottolinea che gli ultimatum al nostro paese arrivano per nascondere il fallimento spagnolo a Ceuta. Carlo Fidanza:
4: Sanchez ha fallito e invece di minacciare l'Italia dovrebbe occuparsi di far terminare l'emergenza a Ceuta, che purtroppo è ancora in corso, e di scongiurare una nuova possibile invasione già annunciata per il 15 di agosto.
3: Forza Italia, tramite un'interrogazione parlamentare, punta il dito contro il rischio del terrorismo jihadista. Le opposizioni accusano il governo di aver innescato una crisi diplomatica contro un paese amico. La premier Meloni la smetta di fare propaganda, dicono i 5 Stelle con Conte, che sottolinea i 50.000 rimpatri in due giorni. Da AVS, Angelo Bonelli.
5: Una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Come è noto, i migranti non arrivano in aereo, con il biglietto in prima classe. Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
3: Anche la segretaria PD Elle Schlein ritiene la chiusura di Schengen una buffonata propagandistica. Per più Europa è bullismo che si trasformerà in un boomerang per Giorgia Meloni. E da Azione Carlo Calenda chiede il ritiro della sospensione di Schengen. Vasco Pirri, GR1.
2: E si accennava l'evento dei conservatori europei a Charleroi in Belgio in vista dei 70 anni oggi dalla strage nella miniera di Marcinelle. Morirono 262 lavoratori, 136 erano italiani. In Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro, ha annunciato Giorgia Meloni nel suo videomessaggio. Presente a Charleroi e questa mattina a Marcinelle il presidente del Senato Ignazio La Russa, per il governo la ministra del lavoro Calderone, ma anche il leader CGIL Landini. In diretta c'è la nostra inviata Cecilia Rinaldini. Buongiorno.
6: Buongiorno, tra qualche istante suonerà la campana qui a Marcinelle. 262 rintocchi, uno per ogni minatore morto nel disastro di 70 anni fa. Così, alla presenza di tanti familiari e autorità, in un silenzio commosso, sta iniziando questa giornata di commemorazione per non dimenticare, ma anche per dire basta, morti sul lavoro oggi. Nel 1946 l'Italia, in miseria dopo la guerra, fece un accordo con il Belgio, uomini in cambio di carbone. Con la divisa azzurra, il fazzoletto rosso al collo e il casco, non si stanca di raccontare uno degli ultimi minatori ancora in vita, Urbano Ciacci, 91 anni, che si è salvato perché era tornato qualche giorno a Fano per sposarsi. Con Andrea Di Marco ve lo facciamo ascoltare, poi linea allo studio.
7: Urbano, lei perché è partito per venire qua a lavorare?
8: Perché era ora di andare a fare il servizio militare e io ero povero. 24 mesi di soldato, tornavo, ero ancora più povero di prima. Ho fatto domanda di venire qui a lavorare in miniera, se potevo partire, ha detto sì. Il matrimonio e la moglie mi hanno salvato la vita.
7: E poi quando è arrivato sì. Qua com'era la situazione?
8: Tutti che gridavano, chi piangeva, chi per terra, capito?
7: Lei quanto tempo è rimasto poi a lavorare ancora nella miniera?
8: Io ho smesso dell'81, 27 anni, non ho avuto paura.
2: E siamo alle tensioni in Medio Oriente. Arabia Saudita, Turchia e Pakistan hanno firmato un accordo di difesa reciproca sul modello della NATO, in attesa che si sblocchi lo stallo tra Stati Uniti e Iran, con un occhio sempre al punto più delicato di questo conflitto. La corrispondente.
9: Il cuore delle tensioni nel Golfo Persico resta Hormuz. Teheran ribadisce che lo stretto è ancora sotto il controllo dei Pasdaran e che i colloqui per la sua riapertura si sono svolti solo con l'Oman. All'intesa con Muscat manca però il via libera della guida suprema. Finora non si è mai fatto vedere in pubblico e per il sito dell'opposizione Iran Wire, Khamenei sarebbe in condizioni critiche dopo essere stato gravemente ferito il primo giorno di guerra e circolano voci che sia in fin di vita. Intanto la regione si infiamma. L'intelligence saudita crede che i Pasdaran stiano preparando un attacco contro Riyadh. Teheran dice che la sicurezza del Golfo dovrebbe essere gestita solo dai paesi interessati e Arabia Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi. Ieri alla Mecca le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta che stabilisce che ogni attacco armato contro uno qualsiasi degli stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto, siglato dal principe ereditario Bin Salman, dal presidente turco Erdogan e dal premier pakistano Sharif, ha una innegabile portata simbolica, proprio mentre gli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le forze saudite. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: Attacchi che proseguono anche in queste ore. Nella notte sono state almeno 12, tra l'altro, i raid dei ribelli yemeniti, filo iraniani, come abbiamo detto, contro le forze regolari del governo yemenita, che si è trasferito ad Aden ed è fedele a Riyadh. Sul fronte statunitense la speranza di Trump di riaprire Hormuz al più presto, mentre interviene di nuovo sulle trattative in corso l'inviato a New York.
10: Bastano poche frasi a Trump per liquidare nell'intervista a Punchbowl la questione delle trattative con l'Iran. Non vogliono essere colpiti di nuovo, vogliono un accordo, vedremo che succede. E se la via diplomatica dovesse fallire, siamo pronti a riprendere gli attacchi. Ma la sola forza aerea potrebbe non essere sufficiente per raggiungere gli obiettivi fissati. Ne è consapevole, secondo CNN, persino il capo degli Stati Maggiori Riuniti, Kane. Il generale starebbe spingendo con i consiglieri del presidente per trovare una via d'uscita, una vittoria anche simbolica che permetta a Trump di chiudere una guerra che si trascina da 6 mesi, anche perché la ripresa del conflitto farebbe alzare ancora di più il prezzo dei carburanti, il tutto a meno di 3 mesi dalle elezioni di medio termine. Nonostante tutte le grandi cose che abbiamo fatto, a novembre potremmo perdere, succede sempre così con i presidenti in carica, mette le mani avanti Trump. Lo stretto di Hormuz non sarà mai più com'era perché è diventato un punto strategico per gli iraniani, ha detto il segretario del Tesoro Bessent. A Washington sembra diffondersi una nuova consapevolezza. Da New York, Matteo Alviti per il GR1.
2: Intanto il Senato americano ha votato una legge che impone sanzioni a Teheran, ma anche alla Russia. Il testo passa ora alla Camera. Russia, che ha condotto nelle ultime ore pesanti attacchi contro l'Ucraina, colpite Dnipro e Kiev, e qui che il bilancio è più grave, almeno 3 morti, 1 è un bambino. Zelensky nel frattempo incontrerà oggi a Belgrado il presidente Vučić, la prima visita in Serbia considerata vicina a Putin. Alle 8 e 10 minuti su Rai Radio 1, il secondo fine settimana di agosto, contrassegnato da grandi spostamenti per le vacanze, ma anche dall'ondata di caldo che continua. Mi ha raggiunto in studio Cristina Cusumano, buongiorno.
11: Buongiorno. L'Italia è ancora rovente. La morsa del caldo africano non mollerà la presa, almeno fino a Ferragosto. I temporali, anche violenti, che stanno colpendo il centro-nord del paese, portano un po' di refrigerio, ma solo temporaneo. Oggi sono 8 le regioni con allerta idrogeologica e scendono a 19 le città da bollino rosso per le ondate di calore. Per i dettagli ascoltiamo il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
12: Italia ancora interessata dall'alta pressione che garantirà cielo in prevalenza sereno sul paese per la giornata di oggi, ma con dell'instabilità che porterà piogge e isolati temporali in area alpina e prealpina e lungo la dorsale appenninica, sull'Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, tra la Campania e i monti della Calabria e localmente sulla Sicilia orientale. Alta pressione che tenderà a durare almeno fino a metà mese, con temperature decisamente superiori alle medie del periodo, massime che raggiungeranno anche i 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana e al sud tra Puglia, Basilicata e Isole Maggiori.
11: E questo secondo weekend di agosto è contrassegnato dall'esodo estivo, con milioni di spostamenti su strade e autostrade. Ascoltiamo Raffaele Lapietra dell'ANAS.
13: È il sabato del grande esodo estivo che anticipa la settimana di Ferragosto. Sulla rete stradale e autostradale ANAS è prevista una giornata da bollino nero con traffico intenso fin dalle prime ore del mattino. Nell'intero weekend sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri attivi. Le maggiori criticità sono attese lungo le principali direttrici turistiche verso le località di mare o di vacanza, sulla 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi per la Sicilia ed anche sul versante ionico, adriatico e tirrenico, oppure al nord verso i valichi di frontiera. Attenzione anche al divieto di circolazione per i mezzi pesanti, in vigore oggi fino alle 22.
11: Saranno partenze e vacanze dunque all'insegna del gran caldo e delle temperature estreme. Secondo gli esperti, il 2026 si avvia a diventare l'anno più caldo di sempre a livello mondiale e, a dispetto degli effetti sempre più evidenti del riscaldamento globale, crescono in rete le bufale sul clima. Il servizio.
14: Ha sempre fatto caldo. Il riscaldamento non dipende dall'uomo. La colpa del caldo è degli incendi. Sono alcune delle fake news sul cambiamento climatico che rimbalzano sui social monitorate dall'Osservatorio Europeo sui media digitali. La disinformazione climatica, denuncia l'ente, è organizzata e affonda le radici negli anni 60. Coinvolge compagnie petrolifere, think tank di parte, politici, governi. Negli Stati Uniti più di un americano su 2, rileva un'indagine del Pew Center, non crede all'impronta dell'uomo sul riscaldamento globale. La NASA risponde pubblicando in risposta alle domande domande più poste al portale dell'agenzia che oltre il 97% degli scienziati concordano sull'origine antropica del riscaldamento. Era un dato del 2013 su 12.000 studi comparati. Nel 2021 la percentuale è salita al 99,9%. Alessandro Peresotti, Università di Udine, fa parte della consulta regionale sui cambiamenti climatici.
15: Non possono spiegare gli eventi naturali come mai il clima sta cambiando così velocemente. Tutti gli ultimi report ci fanno capire che è necessario includere un contributo umano legato alle emissioni, quindi all'aumento di gas ad effetto serra, ma anche legato a un cambiamento del suolo, combustibili fossili e la deforestazione.
14: Francesca Fornario, GR1.
11: E con l'estate del 15 agosto alle porte si moltiplicano le truffe ai viaggiatori, oltre 4 milioni gli italiani vittime di frode. Secondo l'indagine commissionata dall'Istituto di Ricerca EMG, il danno economico degli ultimi 12 mesi supera i 195 milioni di euro. Andrea Polo di Facile.it.
16: Nell'ultimo anno gli italiani che sono finiti vittima di truffa mentre prenotavano la propria vacanza o elementi accessori come i biglietti o le escursioni sono stati 4,3 milioni. I campanelli da far scattare sono quelli di un prezzo troppo basso, di una fretta eccessiva che ci viene messa o anche la richiesta di pagare con dei metodi non tracciati a fronte magari di uno sconto. La prima cosa da fare in questo caso è denunciare, allegando alla denuncia stessa quante più immagini possibili.
11: E ora andiamo in montagna, dove il consorzio Dolomiti Super Ski ha raggiunto l'accordo con l'antitrust sull'istruttoria anticoncorrenza, che prevede 30 milioni di euro tra rimborsi in denaro e buoni sconto il servizio.
17: Coordinamento su tariffe e vendite degli ski pass, limitata autonomia dei consorzi e accesso precluso ad operatori terzi. Dinanzi all'evidenza dell'istruttoria, il Federconsorzio Dolomiti Superski si è infine impegnato a risarcire chi ha acquistato uno ski pass di valle nelle ultime tre stagioni attraverso due strade, un buono pari al 30% della spesa o un rimborso del 20%. Il fondo di 30 milioni chiude di fatto l'ipotesi sanzioni dopo l'avvio nel luglio 2025 di un'istruttoria da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. Luigi Gabriele, presidente Consumerismo No Profit.
18: È un precedente significativo perché noi siamo stanchi di vedere le sanzioni inutili combinate alle aziende che non finiscono mai a beneficio dei cittadini, di cui la stragrande maggioranza delle aziende non hanno alcun timore, al punto tale che le inseriscono nei bilanci dei comportamenti scorretti.
17: Non sono però mancate le critiche. Ci sono nodi irrisolti nell'accordo?
18: Oltre che al solito meccanismo di rendicontazione, avremmo avuto piacere di capire il valore sociale della compensazione che era stata stabilita.
17: Mauro Zanda, GR1.
2: Siamo alla cronaca. Prima notte in carcere per i quattro giovani, tutti residenti in provincia di Forlì Cesena, accusati di aver picchiato a morte metà luglio Nicola Musiani.
19: Non aveva avuto un'esistenza facile Nicola Musiani. 54 anni, viveva in un vecchio camper. Lo conoscevano tutti a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. Spesso girava con un grosso radioregistratore acceso. Non è ancora del tutto chiaro il movente del delitto, ma l'accusa nei confronti dei quattro fermati, concorso in omicidio aggravato dai futili motivi, fa pensare a un semplice diverbio o a uno sguardo sbagliato dietro il brutale pestaggio del 19 luglio. Musiani è morto tre giorni dopo in ospedale. Contro di lui si erano accaniti colpendolo con calci e pugni anche quando era a terra. I carabinieri hanno individuato i quattro con un'indagine nella quale fondamentali sono state le immagini di una dashcam che aveva ripreso i componenti del gruppo. Hanno tra i 19 e i 23 anni. Italiani, tre sono di seconda generazione con origini marocchine. Giorgio Musiani, il padre di Nicola.
20: È provato un grandissimo sollievo, anche perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
19: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: La strage di Cremontana, che provocò 41 morti nella notte di Capodanno, fa ancora discutere la decisione della procura di Sion, che ha respinto la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nel processo che deve accertare le responsabilità di quell'incendio, costato la vita, lo ricordiamo, a sei giovani connazionali. Decisione contro la quale la Farnesina ha fatto ricorso e così commentata da Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi feriti nel rogo.
21: È un altro passo nella direzione contraria a quella auspicata. La presenza dello Stato per noi sarebbe stata anche un'ulteriore garanzia di una maggiore equità e trasparenza del procedimento, per il quale fin dall'inizio molte persone hanno nutrito ed anche a ragione dei forti dubbi.
2: Siamo ora all'ultimo saluto a Francesco Guccini. Le esequie in forma privata questa mattina a Pavana, nell'Appennino tosco-emiliano. Giornata di lutto cittadino a Modena, sua città natale, e a Bologna, dove il cantautore e scrittore abitò per anni, in via Paolo Fabbri 43, diventato il titolo di un celebre album e dove ieri tante persone gli hanno reso omaggio. La nostra è inviata.
0: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesti.
1: Sono venuto apposta. Non l'avevo mai salutato di persona come molti gucciniani facevano a casa sua, almeno una volta, mi sembrava il caso.
22: Quanto amore ha raccolto questo grande artista. In questi giorni un flusso continuo di persone gli ha reso omaggio davanti alla sua dimora storica a Bologna, in via Paolo Fabbri 43.
23: È stato per me storia, cammino e poesia, ma è stata anche consolazione.
24: Sono cresciuto con le sue canzoni.
25: Io è da ieri sera che piango, pezzo di vita, tutta la discografia. È una perla.
0: Vedi cara, è difficile spiegare.
26: Qual è il tratto che ama di più di Guccini?
27: L'introspezione, ti fa proprio vivere un viaggio anche interiore.
28: Quel misto di riferimenti letterari e cultura popolare, e musica popolare anche. C'è una ricercatezza del contenuto e una semplicità della forma.
22: Questa mattina nella sua casa Pavana, frazione del comune di Sambuca Pistoiese, le esequie che si terranno in modalità strettamente privata. Un momento quindi di incontro nella sua abitazione, con le persone a lui più vicine, nel paese che amava, dove aveva passato parte dell'infanzia e dove aveva deciso di stabilirsi, terra dei suoi nonni paterni. Da Bologna, Elena Paba, GR3.
2: Ora parliamo di economia. Sul PIL e inflazione, grandi le differenze tra le regioni.
14: L'Italia cresce, ma regioni e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Le ultime previsioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio hanno rivisto al rialzo le previsioni, stimando per il 2026 un PIL allo 0,9%. Meglio la crescita territoriale, CER Confesercenti. Entrando nel dettaglio, il Trentino Alto Adige è in testa alla percentuale, dovrebbe chiudere il 2026 con un aumento del prodotto interno lordo dell'1,5% davanti a Lazio e Toscana. In coda alla Valle d'Aosta, unica regione in contrazione, meno 0,1%, e la Calabria quasi ferma, più 0,1%. La cosiddetta ricchezza del paese riflette sia l'andamento più favorevole dell'attività economica nella prima metà dell'anno, sostenuta soprattutto dagli investimenti e dalle esportazioni, sia l'aggiornamento dei dati sul primo trimestre dell'Istat. Restano invece pressoché invariate le attese sull'inflazione, che quest'anno è sotto il 3%. Le distanze territoriali sono forti anche sul fronte dell'inflazione. Reggio Calabria registra l'aumento dei prezzi più alto d'Italia, più 4,3%, Campobasso e la città con l'aumento più contenuto, più 1,7%. Paola Bonanni, GR1.
2: Ferrovie dello Stato ordina alla giapponese Hitachi Rail 19 treni per la metropolitana d'Europa ad alta velocità, un investimento da 2 miliardi per crescere in Francia e puntare anche sul futuro collegamento Parigi-Londra, il cui lancio è previsto per il 2029. L'operazione del gruppo FS tramite Trenitalia France prevede fornitura, manutenzione e supporto tecnico a lungo termine. Siamo allo sport, motomondiale, alle 12.10 le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna, alle 17 la Sprint Race, a dominare le libere Marco Bezzecchi, ripartito alla grande.
29: Più forte di tutto e tutti, almeno al venerdì, soprattutto del dolore per la clavicola fratturata. Marco Bezzecchi guida una prequalifica da record e va oltre le sue stesse aspettative.
30: È stato un bel venerdì, dai, ci voleva per me, per la squadra, un po' per tutti, una giornata felice, diciamo. È vero, è soltanto un venerdì, ma io sono contento. Poi, sai, bene o male, toccherà sopravvivere questo weekend. Lo sapevamo già e sappiamo cosa andiamo incontro. Soffro per fare un giro, magari un time attack, riesco a stringere i denti quanto basta, però quando si tratta di fare un po' più giri soffro parecchio, sia la spalla che il ginocchio.
29: 8 sotto al vecchio primato, che il riminese dell'Aprilia disintegra di un secondo, rifilando oltre 3 decimi al più vicino. Noale parte la grande con 4 moto nelle prime 5 posizioni. Unico a infilarsi in terza piazza, un ottimo di Gian Antonio.
31: Sono molto contento per le mie sensazioni. Ho cercato di sentire soltanto come stavo fisicamente, cercare di ritrovare le sensazioni, e alla fine abbiamo chiuso abbastanza vicini ai primi. Sono contento.
29: 6° Marc Marquez, 13° Bagnaia, che scivola a 5 minuti dalla bandiera scacchi e si condanna alla Q1. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
2: Calcio, amichevoli di prestigio dall'altra parte del mondo, ma anche qui da noi: Inter, Juventus a Perth in Australia, Milan, Chelsea a Jakarta in Indonesia, Castel di Sangro, il Napoli affronta invece il Celta Vigo e si prepara all'addio di Lukaku, e sono giornate segnate da fitte trattative.
3: Tra due settimane si comincia, ma poche squadre sembrano davvero pronte. La Fiorentina, che ha appena ufficializzato Mastantuono, è senza dubbio la più avanti nella ricostruzione, doverosa però dopo una stagione tribolata. L'Inter, campione d'Italia, ha mantenuto la struttura consolidata delle ultime stagioni, ma il logorio e l'avanzare del tempo necessitano di freschezza che il solo Stankovic non può garantire. Hanno fatto meglio i cugini del Milan, che a fronte di un pesante sborso economico hanno tamponato con Gonzalo Ramos il buco lì davanti, e la voglia di riscatto di Amorim dopo gli errori allo United sarà utile, ma la rosa resta incompleta nonostante l'abbondanza, un po' come il Napoli, finora praticamente immobile, aspettando di fare cassa prima di muovere qualche pedina. La Juventus invece, dopo Colomani e Alabegovic, cerca gli ultimi ritocchi per mettere a disposizione di Spalletti una squadra degna della storia bianconera. E poi ci sono le altre, dal Como che cerca ancora un attaccante da Champions, all'Atalanta che spera nell'effetto Sarri per tornare in alto. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Dallo sport alla musica, i concerti d'agosto fanno rotta soprattutto verso sud, dagli appuntamenti storici come la notte della Taranta ai grandi nomi come Jovanotti.
4: Da un po' di tempo che non ho scampo.
5: Ha preso il largo da Olbia all'Arca di Lorea, il summer party di Jovanotti, ma l'agosto live offre a Prodi in tutto il sud, ad esempio a Gallipoli, dove il 10 arriverà il produttore elettronico Mace, e il giorno dopo Tony Pitoni, atteso poi a Roma il 29 agosto. Il 14 riflettori puntati su Sfera e Basta. L'altro epicentro musicale salentino è Melpignano, dove il 9 agosto suonerà Fulminacci e poi il 22 via alla Notte della Taranta, maestro concertatore Ermal Meta. Tra le ospiti Alessandra Amoroso, Levante, e la portoghese Gisela Joao. Il 25 agosto a Milano due diversi appuntamenti con la star del rap Tyler The Creator e con Joe, ovvero l'attore Joe Keery in veste di cantautore. La cavea dell'Auditorium di Roma sarà invece lo scenario per Cosmo, le 7 del mattino del 30 agosto, e la sera successiva un classico del rock alternativo, il Wilco. Francesco Riccardi, GR1.
2: E stasera parte Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, che coinvolgerà altri 15 comuni del nord Sardegna dopo il prologo di 3 giornate a giugno. Sold out per il concerto di Diodato che canta Fabrizio De André domani sera nei Giardini dell'Agnata, lo Stazzo, tipica casa contadina della Gallura, dove nel 1975 il cantautore si trasferì con la moglie Dorighezzi. Diodato ha più volte dichiarato di ispirarsi a De André, di cui ama interpretare canzoni come Amore che vieni, Amore che vai. Sono le 8:26 minuti, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Massimo Vasciaveo e Alessio Caranzetti, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto di giornata, il GR torna con voi come sempre alle 9.
6: E quest'estate ha qualcosa in più.
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
10: E a noi che aspettiamo?
9: Congratulazioni!
10: Di gustarci il cocomero!
9: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In questo fine settimana di agosto è previsto traffico da Bollino Nero oggi e flussi ancora intensi domani, domenica 9 e lunedì 9 agosto. Per agevolare gli spostamenti, stop dei mezzi pesanti.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: Hanno delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Crisi diplomatica tra Italia e Spagna. Anche Madrid sospende il trattato di Schengen per i viaggiatori italiani come ritorsione alla decisione italiana seguita all'assalto di migranti a Ceuta e ai timori di una nuova ondata di arrivi nell'exclave spagnola in Marocco nei prossimi giorni. Palazzo Chigi in una nota aveva chiarito la posizione italiana: non intendiamo rivedere la decisione almeno fino al 15 agosto e comunque sino a quando non saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza e terrorismo per l'Italia. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in Belgio, morirono 262 minatori, 136 italiani, una tragedia diventata emblema del prezzo pagato dall'immigrazione italiana e della lotta per la sicurezza sul lavoro in Europa. In Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori. L'8 agosto sarà presto proclamato giornata europea delle vittime sul lavoro, ha annunciato Giorgia Meloni nel suo video messaggio. A Marcinelle in diretta c'è la nostra inviata Cecilia Rinaldini.
3: Con 262 rintocchi di campana, uno per ogni minatore morto nel disastro del 56, davanti a una folla di familiari commossi, è iniziata a Marcinelle questa giornata di commemorazione ma anche di denuncia per le condizioni degradanti in cui tanti emigranti, italiani e non solo, furono costretti a lavorare in questa miniera priva di adeguate misure di sicurezza. Allora, dopo la guerra, il governo italiano fece un accordo con il Belgio, uomini in cambio di carbone, 70 anni dopo di lavoro. Si continua a morire. Uno degli ultimi minatori ancora in vita, Urbano Ciacci, lo abbiamo sentito alle 8, nella diretta delle 8. Allora, da Marcinelle anche un messaggio di fratellanza tra i popoli. I minatori del Bois du Cazier erano emigranti di 12 paesi diversi, magari nemici durante la guerra, ma a sudare insieme nelle viscere della terra non c'era spazio per inimicizie, si lavorava insieme e insieme si rischiava la vita. Ora sulla spianata della miniera i discorsi delle autorità, poi gli omaggi floreali ai caduti e la visita al cimitero per non dimenticare. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, linea a Roma.
2: La crisi medio orientale, accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudito Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Intanto quella trascorsa è stata una notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Stallo invece su Hormuz. E siamo alla cronaca. Sono quattro ragazzi tra i 19 e i 23 anni i presunti autori del mortale pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne che viveva in un camper, nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Fermati dai carabinieri di Cervia, in provincia di Ravenna, per tutti l'accusa è di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi. Fondamentali per le indagini le registrazioni delle telecamere di zona. Il caso di Adriano Cappellari, l'aspirante cronista che ha ammesso di aver inscenato un attentato davanti alla sua casa nell'altopiano di Asiago. Il 21enne, indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato, è stato interrogato ieri e ha consegnato ai PM una lettera in cui si è scusato. «Ho tradito la fiducia di chi mi ha creduto e difeso», ha scritto, riferendosi all'ondata di solidarietà ricevuta in particolare dal parroco di Camorra Don Patriciello. Il legale di Adriano Cappellari, Roberto Rigoni Stern.
4: Vorremmo intraprendere un percorso di giustizia riparativa. Abbiamo parlato col pubblico ministero di questa ipotesi. Non so ancora se si potrà pensare in una logica di patteggiamento oppure in una logica di riabilitazione, in una chiave anche di

0: messa alla prova, e su questo versante le aperture da parte di Don Patriciello sono fondamentali, perché ci permetteranno di allontanarlo da quel luogo da cui è scaturita questa triste vicenda per un periodo di recupero anche psichico.
1: L'addio a Francesco Guccini questa mattina a Pavana nell'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata, giornata di lutto cittadino a Modena, sua città natale, e a Bologna, dove abitò per anni. Tanti gli omaggi al cantautore e scrittore sotto la sua casa in via Paolo Fabbri 43, con fiori e biglietti con citazioni dei suoi versi lasciati sulla porta. E a settembre uscirà postumo il libro al quale il cantautore ha lavorato fino all'ultimo, Calde le pere, storia di un fiume e di una integerrima fanciulla. Ne abbiamo parlato con Antonio Franchini, direttore editoriale del gruppo Giunti.
2: Poeta, musicista, scrittore, per lui la parola era fondamentale, si sposava parallelamente con le sue inclinazioni. Ma da...
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio. Morirono 262 minatori, 136 erano italiani. Poco fa il messaggio del presidente Mattarella. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese. Hanno acquisito profonda valenza simbolica per tutta l'Europa, connotando il processo di integrazione comunitaria, scrive il capo dello Stato, che punta poi i riflettori sulla sicurezza, sul lavoro come diritto fondante, ricordando Marcinelle coloro che vi perirono. Come in altri luttuosi episodi nella storia dell'emigrazione italiana, siamo invitati a riflettere, aggiunge Mattarella, sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Commemorazioni in corso sul luogo della tragedia. Max Dose. 262 i rintocchi della campana accompagnati dai nomi delle vittime. Alla cerimonia il presidente del Senato La Russa, la ministra del Lavoro Calderone e il leader della CGIL Landini. Bruxelles ha istituito per oggi la giornata europea per i morti sul lavoro. Strage che continua. Sono due i morti sul lavoro nel giro di poche ore. Un elettricista di 40 anni folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, Reggio Calabria, e un operaio di 60 anni che a Salto di Montese, sull'Appennino modenese, è rimasto schiacciato dal muletto mentre lavorava in un cantiere di un'abitazione. Si alzano i toni dello scontro tra Spagna e Italia dopo l'emergenza migranti a Ceuta dei giorni scorsi. Anche Madrid sospende il trattato di Schengen.
3: La misura ritorsiva spagnola è entrata in vigore allo scoccare della mezzanotte e resterà operativa fino al 7 settembre, ma rispetto all'Italia più severa. Riguarda infatti anche gli stessi italiani, che dovranno dunque esibire carta d'identità o passaporto appena scesi da aerei e navi. Roma aveva invece ripristinato i controlli solo per i cittadini extra UE in arrivo dalla Spagna e fino al 15 agosto. La mossa di Madrid è arrivata dopo l'avvertimento: se il bel paese non avesse revocato la sospensione di Schengen con la Spagna, ci sarebbe stata una risposta proporzionale. E questo è stata l'altrettanto dura spiegazione perché l'Italia ha attuato una misura ingiusta e senza precedenti, contraria agli interessi dell'Unione Europea, discriminatoria nei confronti degli spagnoli, adottata unilateralmente senza preavviso e con argomentazioni pretestuose. Per il governo Sanchez non si è tenuto conto del fatto che nessuno dei migranti arrivati a Ceuta sarebbe potuto entrare in Europa per via del regime speciale della città e che la quasi totalità di loro fosse già rientrata in Marocco. Valentina Isa, GR1.
2: La guerra Stati Uniti-Iran. Trump continua a dirsi ottimista sulla riapertura di Hormuz nonostante lo stallo e il blocco dello stretto. Caldo il fronte del Mar Rosso, notte di scontri in Yemen tra gli Houthi e i governativi. Ieri attacchi dei ribelli filo-iraniani di Sana'a contro i sauditi, nelle stesse ore in cui veniva varato l'accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Intesa firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Intanto il Senato americano ha votato una legge che impone sanzioni a Teheran, ma anche alla Russia. Il testo passa ora alla Camera. Russia, che ha condotto nelle ultime ore pesanti attacchi contro l'Ucraina, colpite Dnipro e Kiev, qui che il bilancio è più grave, almeno 3 i morti, uno è un bambino. Zelensky incontra oggi a Belgrado il presidente Vučić, è la prima visita in Serbia considerata vicina a Putin. Caldo e traffico intensi in questo secondo fine settimana d'agosto. Le alte temperature resisteranno almeno per un'altra settimana, abbassate momentaneamente, soprattutto al centro-nord, da temporali improvvisi e anche violenti. Oggi scendono a 19 le città contrassegnate dal bollino rosso per il calore. Le previsioni con il capitano Valerio Cardinali, Aeronautica Militare.
4: Italia ancora interessata dall'alta pressione che garantirà cielo in prevalenza sereno sul paese per la giornata di oggi, ma con dell'instabilità che porterà piogge e isolati temporali in area alpina e prealpina e lungo la dorsale appenninica, sull'Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, tra la Campania e i monti della Calabria e localmente sulla Sicilia orientale. Alta pressione che tenderà a durare almeno fino a metà mese, con temperature decisamente superiori alle medie del periodo, massime che raggiungeranno anche i 30.

0: 37-38 gradi nelle zone interne di Lazio e Toscana e al sud tra Puglia, Basilicata e Isole Maggiori.
1: E si prevede una giornata di grande traffico. Raffaele La Pietra dell'ANAS.
2: È il sabato del
3: RAI Radio 1 Sport.

0: delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. È un sabato di grande caldo e di grande traffico verso le località delle vacanze. Mare.

0: nero per traffico intenso da nord a sud e fino a questa sera stop alla circolazione dei mezzi pesanti. Un fine settimana caratterizzato dal caldo rovente che non accenna a diminuire e che secondo gli esperti durerà almeno fino a Ferragosto con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Oggi scendono a 19 le città da bollino rosso per le ondate di calore e 8 regioni sono a rischio temporali: Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia. Perturbazioni che porteranno solo un breve sollievo dalla morsa del caldo. Altra faccia di questa ondata di calore è la grande siccità che in molti casi porta allo sviluppo di incendi che ieri hanno colpito Toscana, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, 262 minatori morti, 136 erano italiani. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, scrive il presidente Mattarella, che invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non si ripetano e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Messaggio anche della premier Meloni: ricordare Marcinelle, sottolinea, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Stamattina la commemorazione sul luogo della tragedia, c'era come ogni anno anche Nino Di Pietrantonio, presidente dell'Associazione delle Vittime di Marcinelle. Il suo racconto di quell'8 agosto 1956.
2: Quel giorno passò una certa signora Maria e chiama Grazie, mia madre si chiamava Grazia, dice: ma questa mattina dalla ciminiera e dalla miniera fuoriesce del fumo. E in effetti piano piano questo fumo aumentava sempre più. Allora ci mettemmo subito in moto. Quando arrivammo davanti al cancello della miniera c'erano i gendarmi che non lasciavano passare assolutamente nessuno. Mia madre diceva: adesso papà viene fuori, esce, adesso torna a casa. Non è tornato a casa né lui, né lo zio Modesto, né i due nipoti di mamma, nessuno.
1: Incidenti sul lavoro che continuano, sono due i morti nel giro di poche ore: un elettricista di 40 anni folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, Reggio Calabria, e un operaio di 60 anni che a Salto di Montese sull'Appennino modenese è rimasto schiacciato dal muletto mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Lo scontro tra Italia e Spagna dopo Ceuta. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna. Le autorità spagnole e marocchine hanno operato con efficienza nella gestione del rimpatrio. Da Madrid apprendiamo che gli spostamenti illegali verso la Spagna continentale e l'Europa sono stati finora bloccati con successo. Lo afferma un portavoce della Commissione di Bruxelles in merito all'annuncio di Madrid sui controlli Schengen per chi arriva dall'Italia. In questa fase, aggiungono da Bruxelles, è fondamentale concentrare i nostri sforzi per prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate. L'ultimo saluto a Francesco Guccini. Si è conclusa la cerimonia funebre nella sua casa di Pavana, nell'Appennino tosco-emiliano. Lì c'è la nostra inviata Elena Paba.
3: Sì, come dicevi, si è appena conclusa, si è svolta nel cortile della sua abitazione qui a Pavona. Tra i presenti c'era anche il cardinale Matteo Zuppi, amico intimo di Guccini, una cerimonia intima con i familiari più stretti e gli amici, circa 40 persone, come aveva espressamente richiesto Francesco Guccini. Ora il passaggio a Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui nel paese. Tanta commozione, gli applausi per uno dei più grandi rappresentanti della musica italiana che ha saputo leggere e riportare con ironia e verità il mondo che cambiava con le sue contraddizioni, così ci raccontano. Tanti residenti che hanno seguito piangendo l'ultimo saluto erano nelle viette limitrofe, silenziosi ma presenti. Ci lascia un vuoto, ci hanno raccontato. Il suo carisma, la sua ironia riempiva gli spazi. Quando c'era si sentiva, ci raccontano, delle passeggiate in montagna, di quando giocavano a carte, poi le riflessioni sul periodo della guerra. Era uno del paese, un amico, qui per tutti. Era Francesco, da Pavona, linea a voi.
1: Lo sport, il motomondiale. Alle 12.50 sulla pista di Silverstone le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna, alle 17 la sprint race. Ieri ha brillato Bezzecchi su Aprilia, ancora dolorante per i recenti interventi chirurgici, ma con il miglior tempo nelle pre-qualifiche e il record del circuito. Rai Radio 1, sono le 11.50.
4: Rai Radio 1 Sport.

Se sei bianco sembri fatto, togliti sto viso sfatto. Circa 20.000 buone ragioni per star zitto e restare in fila. E non importa la cura,

0: Soli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. 70 anni fa, la strage di Marcinelli in Belgio, morirono 262 minatori, 136 erano italiani. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, scrive il presidente Mattarella, che invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non si ripetano. Il capo dello Stato auspica inoltre che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Messaggio anche da parte della premier Giorgia Meloni: ricordare Marcinelli, sottolinea, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra

0: discendenti delle migliaia di emigranti italiani ormai alla terza generazione qui in Belgio. Tra le persone convenute nel sito della miniera del Bois du Cazier per non dimenticare, in molti hanno al collo il fazzoletto rosso tipico dei minatori di allora. Il signor Vito Pinto di Mola di Bari aveva 10 anni quando è morto suo padre proprio in questa miniera.
1: Mio papà si chiamava Pinto Giuseppe e teneva 37 anni. Io quel giorno mi ricordo tutto. Vidi il fumo che usciva dalla miniera. Mamma, che c'è? Sta uscendo il fumo. Abbiamo trovato i cancelli chiusi, non ci potevano far entrare. Un vai a vai di pompieri, ambulanze. Dopo 40 giorni l'hanno tirato fuori al mio babbo. Non mi pare ricordare.
0: Perché è importante essere qui oggi?
1: Per tutti i nostri defunti italiani e anche quelli dell'estero che hanno perso la vita per un pezzetto di pane, per la loro famiglia, per i loro figli.
0: Da Marcinel con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: E poco fa sui social Giorgia Meloni ha attaccato i rappresentanti della CGIL che durante la cerimonia avrebbero voltato le spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio del capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, scrive la Premier. Marcinel non è il luogo delle divisioni politiche, ma è il luogo della memoria, del rispetto e della dignità del lavoro. Il segretario del sindacato Landini tuttavia smentisce. La CGIL, dice, non si gira mai dall'altra parte, tantomeno nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. Non si allenta la tensione tra Roma e Madrid. In ritorsione alle misure imposte dall'Italia dopo l'emergenza migranti a Ceuta, la Spagna ha introdotto i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dal nostro paese. Si tratta di verifiche a campione che resteranno in vigore fino al 7 settembre. Da Bruxelles, un portavoce della Commissione europea fa sapere di non aver ancora ricevuto alcuna notifica da parte della Spagna. Il conflitto Stati Uniti-Iran, l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz non è stato ancora formalizzato, ma il presidente americano Trump continua a dirsi ottimista e avverte: senza l'intesa torneremo a bombardare. Intanto l'Iran ribadisce che sta trattando solo con l'Oman e non con Washington, mentre prosegue l'offensiva degli Houthi. Nella notte 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita, che ieri ha siglato con Turchia e Pakistan un patto di reciproca difesa in caso di aggressione, la cosiddetta NATO sunnita. Weekend di traffico molto intenso, mentre persiste il grande caldo sull'Italia con allerta incendi al sud e rovesci al nord.
3: Una lieve attenuazione del caldo sta interessando il nord Italia, anche grazie ai temporali di ieri, che hanno riportato a 19 le città da bollino rosso. Ma la tregua è breve, l'anticiclone tornerà forte la prossima settimana, con temperature record in mezza Europa. Intanto crescono siccità al centro-sud e incendi sempre più difficili da domare. Oggi allerta gialla in 8 regioni per piogge isolate e temporali. Le previsioni meteo con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
4: Temporali quindi attesi nel corso della giornata, specie nelle ore centrali del giorno, sia in area alpina e prealpina che lungo la dorsale appenninica, temporali che porteranno un temporaneo calo termico, ma temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
3: Weekend da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. Mauro Zanda, GR1.
2: Nella sua pavana sull'Appennino tosco emiliano, l'ultimo saluto in forma privata a Francesco Guccini. A Bologna e a Modena ha proclamato il lutto cittadino. L'inviata.
5: Un saluto commosso solo per i parenti e gli amici più stretti. Erano nel cortile della loro casa qui a Pavana. La figlia, la moglie, c'era anche il cardinale Zuppi, intimo amico di Francesco Guccini. Poche persone, così come aveva richiesto il maestrone. Ora il viaggio verso Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui nel paese. Un artista amato trasversalmente per il suo coraggio, la sua libertà, un poeta, un intellettuale, interprete di una storia che cambia con le sue contraddizioni, così ci raccontano. Qui mancherà, ci dicono, ha lasciato un vuoto, la sua ironia, il suo carisma riempiva gli spazi. In tanti nel paese, da lontano, nelle vie limitrofe, hanno seguito l'ultimo saluto con le lacrime agli occhi, singhiozzando. Francesco qui era uno del paese, un amico.
6: Mio papà era un suo grande amico di infanzia, hanno attaccato al suo paese, alle tradizioni, alla storia.
7: Francesco è un pavanese, uno di noi. C'era questo legame con il territorio. Abbiamo fatto diverse camminate insieme per la via Francigena. Era sempre un ricordare quello che era stato il territorio prima.
5: Le battute, nostalgico, diciamo.
7: Esattamente, le battute nascevano spontanee.
5: Da Pavana, Elena Pabba, GR1.
2: Sono stati sospesi i voli in arrivo alla

0: l'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna che ha emesso una nube di cenere vulcanica in atmosfera. Lo comunica l'aeroporto di Catania spiegando che le partenze degli aeromobili sono invece regolarmente in corso. I passeggeri prima di recarsi in aeroporto sono invitati a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Ora lo sport. Europei di nuoto di Parigi, Italia ancora protagonista nella Senna, è arrivata un'altra medaglia.
1: L'argento nella staffetta mista, si chiude così la competizione di fondo per gli azzurri. Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi, Gregorio Paltrinieri, battuti solo dalla Germania di Velbrock, terza l'Ungheria. Un podio mai in discussione, con le prime tre squadre a comandare fin da subito. Splendida la seconda frazione di Ginevra Taddeucci, che ha lanciato la nostra nazionale in testa, confermando il suo grande stato di forma. Ha perso qualcosa nella terza frazione Marcello Guidi, subito attaccato da Clement e poi da Rasovski. Il gran finale è toccato al capitano Paltrinieri, che ha lottato fino alla fine cercando la vittoria. Staffetta bella e divertente, è mancato solo lo spunto finale, così Paltrinieri, che lascia Parigi con due medaglie. Le gare in vasca al via lunedì non sembrano essere nei suoi progetti. Italia seconda nel medagliere del fondo con 7 podi, spiccano gli ori di Taddeucci, e a proposito di podi se ne aspettano altri oggi dai tuffi dalle grandi altezze. Manuela Collazzo, GR1.
0: Moto mondiale alle 12.50 sulla pista di Silverstone, le qualifiche per il Gran Premio di Gran Bretagna, alle 17 la Sprint Race. Ieri ha brillato Bezzecchi su Aprilia, ancora dolorante per i recenti interventi chirurgici, ma con il miglior tempo nelle prequalifiche e il record del circuito. Con questo è tutto, prossimo GR1 alle 13, ora la linea va all'informazione regionale, potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma RaiPlay Sound. Grazie in regia a Massimo Vasciaveo, da Ferdinando Tarsitani, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1 Sport.

io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere, io di te il mare in un cortile.

0: hanno delle patate.
1: GR1.
2: 70 anni fa la strage di Marcinelle, 262 morti, 136 italiani. Mattarella, la gestione dei migranti rispetti la dignità umana. Giorgia Meloni, tragedia simbolo del lavoro e del sacrificio. Polemica su esponenti della CGIL voltati di spalle durante la cerimonia. Lo scontro su Schengen fra Spagna e Italia, la ritorsione di Madrid, controlli alle frontiere fino al 7 settembre, la Premier no ai ricatti di Sanchez. Esodo di Ferragosto, il caldo molla un po', primi temporali a nord, 19 città in allerta rossa, emergenza incendi al centro-sud, bollino nero sulle strade delle vacanze. L'addio a Francesco Guccini, celebrati a Pava nei funerali privati, la figlia Teresa, buon viaggio babbo, al maestrone l'abbraccio della gente, degli amici e del cardinale Zuppi. Europei di nuoto, nuova medaglia nella staffetta mista, nella Senna gli azzurri sono d'argento. Torna la MotoGP, dopo la pausa estiva si corre a Silverstone, in corso le qualifiche, nel pomeriggio la gara sprint. Jovanotti riparte da Olbia con l'arca di

0: Strage di Marcinelle in Belgio che costò la vita a 262 minatori, 136 erano italiani. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio che è stato letto dal presidente del Senato Ignazio La Russa al Bois du Cazier durante le commemorazioni ufficiali della tragedia.
1: È proprio per quell'8 agosto del 1956 che la Commissione europea ha deciso di dedicare ogni 8 agosto alla memoria delle vittime sul lavoro. Lo ricorda nel suo messaggio per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle Sergio Mattarella, che ammonisce a trasformare ogni giorno quel prezzo di sangue in una cultura sempre più attenta ai diritti del lavoro e all'imperativo della sicurezza per tutti. Questi, sottolinea il Presidente, sono i cardini della nostra Costituzione e della Comune Casa Europea, cardini che impongono anche il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e una gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. Erano emigrati anche i 136 italiani morti nel crollo del Bois du Cazier scavando carbone. Hanno arricchito il nostro paese e la comunità che li ha accolti, scrive il Presidente della Repubblica, che torna sul dovere della memoria perché tragedie come quella di Marcinelle non si debbano mai più ripetere. Noemi Giunta, GR1.
0: Messaggio anche della Premier Giorgia Meloni: ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Queste le parole della Premier, che aggiunge: in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. Toccante e partecipata la cerimonia per ricordare la tragedia, molte le testimonianze dei familiari dei minatori morti. La nostra inviata.
2: Brulica di persone stamane la spianata della miniera di Bois du Cazier a Marcinelle. 70 anni fa il fumo nero che si alzava dalle viscere della terra ha oscurato il sole. Centinaia di metri più sotto i minatori di tanti paesi diversi che insieme a lungo avevano lavorato e sudato, quel giorno fianco a fianco hanno perso la vita. Qui oggi a rappresentare lo Stato italiano il presidente del Senato La Russa, che ha letto il messaggio del presidente Mattarella. Tra gli orfani dei minatori di Marcinelle la signora Loris Piccolo, che all'età di 9 anni ha perso suo padre Ciro, emigrato dalla provincia di Udine.
3: Mio papà diceva sempre: se succede una catastrofe, un accidente in mina, moriamo tutti come topi. E mia mamma dopo 15 giorni mi ha detto: sapete bambini, io penso che papà non torna più. I minatori non erano niente, solo il carbone contava, gli uomini erano zero, non avevano valore. Le tonnellate di carbone era più valore che gli uomini, hanno lavorato peggio che i sclavi, Era più importante il profitto che l'umano.
2: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E sui social Giorgia Meloni ha attaccato i rappresentanti della CGIL che durante la cerimonia avrebbero voltato le spalle, mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio del capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, scrive Marcinelle, non è il luogo delle divisioni politiche, ma il luogo della memoria, del rispetto e della dignità del lavoro. Il segretario del sindacato Landini però smentisce: la CGIL non si gira mai dall'altra parte, tantomeno nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. Il Presidente del Senato La Russa ha poi commentato: non voglio sporcare questa commemorazione con atti che considero di squallida propaganda, voglio invece ricordare il valore di questa cerimonia che onora tutti i caduti sul lavoro italiani e stranieri. A chiudere la polemica, l'ammissione di un sindacato belga presente alla cerimonia con magliette rosse: ci siamo girati noi per protesta. Scontro totale tra Italia e Spagna. Anche Madrid impone controlli alle frontiere in ritorsione alle misure imposte da Roma dopo l'emergenza migranti a Ceuta.
4: I controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia che si recano in Spagna sono scattati dalla mezzanotte, in vigore fino al 7 settembre. Madrid ha annunciato ispezioni a campione, importi e aeroporti come ritorsione alla decisione italiana di sospendere l'accordo di Schengen, dopo aver chiesto a Roma una revoca delle misure, che non è arrivata. Gli scali più coinvolti sarebbero, oltre a Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Palma di Mallorca, Ibiza. Nel periodo che segna il picco del turismo reciproco tra Spagna e Italia, le misure su cui confini rischiano di alimentare difficoltà, anche se per ora, afferma il Ministero dell'Interno spagnolo, i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi. Dalla Spagna non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli alle frontiere, così la Commissione europea, che sottolinea come ora sia fondamentale prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate, ma resta alta l'allerta per un nuovo assalto migratorio a Ceuta dal Marocco, timori

0: fermati dall'intelligence. Secondo la polizia, i rinforzi inviati per il contenimento dei migranti non sarebbero sufficienti per una nuova crisi. Claudia Stamerra, GR1.
1: Nessuna risposta per il momento da Palazzo Chigi. Per gli aggiornamenti mi ha raggiunto in studio Daniele Petraroli.
2: Buongiorno, esatto, nessuna nuova replica da parte del governo dopo quella di ieri pomeriggio in cui si ribadiva come l'Italia non accettasse ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Dunque la linea resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, stando alle informazioni della Guardia Civile spagnola, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta in risposta a un appello che circola sul web. Rimane però, come dicevamo, la possibilità di rivedere la misura, ma solo una volta che sarà rientrato l'allarme. Il tema immigrazione dunque resta caldo, con Giorgia Meloni che ha ribadito la posizione del governo italiano. In Europa non c'è spazio alcuno per chi alimenta i canali dell'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo e rivedere a ribasso i diritti, ha detto. Con la Presidente del Consiglio l'intero centrodestra. Sanchez dovrebbe tacere, decine di irregolari dalla Spagna, attacca Matteo Salvini. Totalmente d'accordo sulla sospensione di Schengen anche Forza Italia e Fratelli d'Italia. Sentiamo dal partito della Premier Salvatore Sallemi.
3: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
2: All'attacco del governo le opposizioni, da crisi diplomatica ad autogol del governo, sottolineano dal PD. La Premier Meloni la smetta di fare propaganda, aggiungono i 5 Stelle. Italia Viva chiede di ritirare lo stop a Schengen. Stessa linea per Verdi Sinistra. Sentiamo Nicola Fratoianni.
4: Su Ceuta la propaganda cinica del governo italiano ha prodotto quello che era immaginabile, un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
1: E grazie a Daniele Petraroli. La crisi in Medio Oriente, ora non è stato ancora formalizzato l'accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, ma Trump resta ottimista e minaccia: senza l'intesa torneremo a bombardare. L'Iran ribadisce che sta trattando solo con l'Oman, non anche con Washington. Mentre prosegue l'offensiva degli Houthi, nella notte 12 attacchi missilistici contro obiettivi dell'Arabia Saudita, che ieri ha siglato con Turchia e Pakistan un patto di reciproca difesa in caso di aggressione, la cosiddetta NATO sunnita. Rai Radio 1, le 13:09 minuti, siamo agli aggiornamenti sul caldo e sul traffico. In studio Mauro Zanda.
5: Sì, la morsa del caldo in Italia allenta lievemente la presa, ma rischia di essere una tregua solo momentanea. Grazie ai temporali, in alcuni casi violenti, che hanno colpito il nord, oggi e domani le città da bollino rosso, quelle a rischio salute per le ondate di calore, scendono infatti a 19. Sentiamo le previsioni meteo con il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
6: Temporali quindi attesi nel corso della giornata, specie nelle ore centrali del giorno, sia in area alpina e prealpina che lungo la dorsale appenninica, temporali che porteranno un temporaneo calo termico, ma temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
5: Ma l'altra metà del paese fa i conti con la siccità, con molte regioni che combattono contro incendi sempre più vasti e difficili da domare, a partire da quello che da giorni tiene impegnate diverse squadre di soccorso in Abruzzo.
7: Nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo per lo spegnimento degli ultimi focolai e degli incendi che per giorni hanno martoriato l'Aquilano, che un nuovo rogo si è acceso in provincia di Teramo, nel comune di Montefino. Le fiamme si sono alzate in località Muraglie poco dopo le 21 di ieri. Da questa mattina sono in azione due Canadair che hanno aiutato le squadre a terra a tenere l'incendio sotto controllo. Ha fatto registrare invece netti miglioramenti la situazione dell'Aquilano. L'incendio di Collarmele è ormai in fase di bonifica. Quello di Roio, divampato il 21 luglio, è stato spento ieri sera con gli ultimi lanci effettuati dall'elicottero. 2000 gli ettari di bosco bruciati. A Rocca di Cambio, il lumifragio di ieri pomeriggio ha aiutato vigili del fuoco e protezione civile a spegnere l'incendio scoppiato il 4 agosto a causa di un fulmine e arrivato in prossimità del borgo. Il lavoro delle squadre però continuerà anche nei prossimi giorni, come spiega Fabio Giovinazzo, comandante dei vigili del fuoco di Teramo.
8: Dobbiamo aspettare ancora qualche giorno perché, nonostante la pioggia, dobbiamo essere sicuri comunque che sia penetrata in profondità anche nell'apparato radicale, per essere sicuri di aver completato l'estinzione.
7: Alberto Tundo per il GR1.
5: Un caldo persistente che sta trasformando in profondità anche l'ambiente alpino. I ghiacciai si ritirano, il permafrost si scioglie e aumentano i crolli di roccia, tanto che molte ascensioni simbolo vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. È il caso del rifugio Marco e Rosa, il più alto della Lombardia, chiuso per la prima volta a causa delle conseguenze del caldo estremo. Il servizio di Laura Troia.
9: A questo livello non è mai successo, la prima volta in assoluto una cosa del genere.
10: Bonomi, il presidente del CAI Valtellinese, definisce triste ma necessaria la decisione del gestore di chiuderlo pubblico. Il rifugio Marco e Rosa in Val Malenco, a oltre 3600 metri, il più alto della Lombardia. Il caldo anomalo ha reso le vie di accesso troppo pericolose.
9: Quest'anno è un anno eccezionale, cioè scarsità di neve e temperature molto elevate anche in alta quota. Quello genera uno scioglimento delle nevi di copertura che mette in luce le parti più strutturali del ghiacciaio.
10: Il rifugio, punto di partenza per le escursioni al massiccio del Bernina, ha una storia di 100 anni e tanti appassionati che lo raccontano sui social.
9: 20 anni fa sono capitati inverni siccitosi, non sono arrivati i ghiacciai durante l'estate con una scarsa copertura di neve, però le temperature non erano così alte, quindi quel leggero strato garantiva la tenuta e la percorrenza. Corribilità dei ghiacciai. I ghiacciai stanno soffrendo.
5: Un weekend ad alta intensità anche relativamente al traffico. Sentiamo Raffaele La Pietra dell'ANAS.
11: È il sabato del grande esodo estivo che anticipa la settimana di Ferragosto. Nell'intero weekend sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione, ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri attivi. Le maggiori criticità sono attese lungo le principali direttrici turistiche verso le località di mare o di vacanza, sulla 2 autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi per la Sicilia ed anche sul versante ionico, adriatico e tirrenico oppure al nord verso i valichi di frontiera. Attenzione anche al divieto di circolazione per i mezzi pesanti in vigore oggi fino alle 22.
1: A Pavana, sull'Appennino Tosco-Emiliano, l'ultimo saluto a Francesco Guccini in forma strettamente privata. Buon viaggio babbo, ha detto la figlia Teresa, a Bologna e a Modena ha proclamato il lutto cittadino. L'inviata.
12: Un applauso accompagnato alla fine dell'ultimo saluto a Francesco. Erano pochi intimi nel cortile della loro casa qui a Pavana. La famiglia, gli amici, c'era anche il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, suo caro amico. Poi gli abbracci della moglie Raffaella Zuccari con chi ha condiviso questo momento e la figlia di Guccini, Teresa. Una cerimonia privata, così aveva espressamente richiesto il maestrone. Ora il viaggio verso Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui nel paese. Un grande artista, per i cittadini di Pavana uno di loro. Questo era il paese dei suoi nonni paterni, aveva passato qui l'infanzia, era legato a questa terra, qui mancherà, ci dicono, ha lasciato un vuoto, la sua ironia, il suo carisma riempiva gli spazi.
13: Ha dato tanto per questo paese, che qui venivano da tutta Italia e chiedevano, anche commossi.
14: Gli ho fatto anche il pranzo lì sotto, perché io ero cuoco al mulino.
15: Ma alla casa dei nonni?
14: Sì.
16: No, ho voluto mangiare anche io a casa mia, con la figlia, era cortese, una persona magnifica, e qui a Pavana manca un gran punto di riferimento.
17: Mio papà era di destra, chi comprava il giornale portava la Repubblica, c'erano tutti questi dibattiti, i battibecchi, però alla fine vinceva l'amicizia.
18: Da Pavana, Elena Pabba, GR1.
1: Sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi, 4 giovani arrestati per aver pestato a morte un 54enne che viveva in un camper a Cervia sulla riviera romagnola.
19: Lo hanno preso a calci e pugni senza alcun apparente motivo, lasciandolo a terra a 2 passi dal camper dove viveva. A poco più di 2 settimane dal brutale pestaggio costato la vita a Nicola Musiani, i carabinieri hanno arrestato 4 ragazzi tra i 19 e i 23 anni, tutti cittadini italiani residenti in provincia di Forlì-Cesena. 2 di loro hanno origini marocchine, alcuni hanno precedenti di polizia, chi per rissa, chi per guida in stato d'ebbrezza. L'aggressione è avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 luglio in un parcheggio di Pinarella di Cervia. Dopo il pestaggio i 4 sono scappati, ma le loro figure sfocate sono state riprese dalla dashcam di un camion parcheggiato. Grazie a intercettazioni, pedinamenti e alle riprese di altre telecamere stradali, i carabinieri sono risaliti fino a loro, ma le indagini proseguono per capire se ci siano altre persone che abbiano partecipato all'aggressione. Musiani morì all'ospedale di Cesena dopo 3 giorni d'agonia. La vittima, descritta da tutti come una persona tranquilla che non avrebbe mai fatto del male a nessuno. Il padre Giorgio, al microfono della TGR, ha accolto così la notizia degli arresti.
20: Ha provato un grandissimo sollievo, perché quella gente lì in giro fa sempre del male.
19: Simone Zazzera, GR1.
1: A Lanzo Torinese in Piemonte sei ciclisti sono stati investiti volontariamente da un automobilista dopo una lite per futili motivi. Le vittime hanno riportato traumi e fratture, due sono ricoverati in condizioni critiche. L'investitore si è poi costituito ai carabinieri che lo hanno sottoposto ai test per alcol e droga ed è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni stradali plurime. Per le banche italiane è un anno record, secondo uno studio della Fondazione FIBA di First CISL. Nei primi sei mesi dell'anno gli istituti di credito hanno realizzato oltre 15 miliardi di utili.
15: Oltre 80 milioni guadagnati al giorno è il miglior risultato di sempre, quello conseguito nel primo semestre dai principali gruppi bancari italiani, Intesa San Paolo, Unicredit, Banco BPM, MPS e BPER. Gli utili sono cresciuti del 3,7% rispetto ai primi sei mesi dell'anno scorso. A contribuire al risultato, in particolare l'attività assicurativa e le commissioni. Alla crescita della redditività si accompagna una ulteriore riduzione della rete e dell'occupazione. Secondo l'analisi sono stati chiusi oltre 330 sportelli e ci sono oltre 5.600 dipendenti in meno sull'anno scorso. Con il risico bancario che impazza, negli ultimi giorni l'acquisizione di MPS da parte di Intesa San Paolo sembra più probabile, le pressioni al risultato si fanno sempre più forti, spiegano dal sindacato, ma va anche ricordato che da anni le banche beneficiano di tassi di interesse elevati decisi dalla BCE, una situazione che ha spinto più volte il governo a valutare l'ipotesi di tassare quelli che sono stati definiti extra profitti. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: A Londra si allarga lo scandalo che vede protagonista Jason Hardey, il più giovane professore di colore nella storia dell'Università di Cambridge, l'inviata Rai.
21: Era l'enfant prodigio del mondo accademico inglese Jason Hardey. Ora la sua carriera sta naufragando, troppe le accuse di plagio. Secondo alcuni colleghi, come Kind Andrews, docente di studi afroamericani,
22: Jason Hardey è la vittima di una caccia alle streghe perché alcuni non accettano che un giovane uomo di colore possa essere docente a Cambridge.
21: I primi dubbi erano arrivati da un collega, Nathan Kofnas, altri sospetti avanzati da un altro insegnante e da un giornalista, entrambi denunciati da Hardey. Lo stesso Hardey che, si è scoperto, avrebbe mentito anche sui suoi incarichi onorari e sulle sue attività benefiche citate nel curriculum. Un grande bluff, insomma, che mette in crisi il sistema di reclutamento dei docenti. Lo modificheremo, fa sapere Cambridge. Il suo primo accusatore, Nathan Kofnas.
22: È una storia di corruzione di persone che sapevano e hanno preferito coprire la verità usando l'arma dell'intimidazione anche contro i giornalisti.
21: Hardey si è dimesso dalla cattedra di sociologia. Anche la sua lettera di difesa sarebbe frutto all'80% dell'intelligenza artificiale. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
1: Sport, gli europei di nuoto a Parigi. Nel fondo brilla ancora l'Italia.
23: Gran chiusura degli azzurri d'argento nella staffetta mista in una gara spettacolare e ravvivata dalla lotta tra le nazionali più forti, Germania, Italia, Ungheria, nell'ordine, questo è il podio. Frazione d'apertura solida di Barbara Pozzobon, in seconda un'imperiosa Ginevra Taddeucci ha lanciato i nostri in testa. Marcello Guidi ha retto in terza frazione avendo a che fare con Clement Terrasowski pur perdendo posizioni. In ultimo l'eterno Paltrinieri a contatto con Velbrock e Bethlehem fino alla fine ha dato addirittura l'impressione di poter centrare Montadoro. È mancato lo scatto conclusivo, ammette il capitano, comunque felice per la prestazione di squadra. Lascia Parigi con due medaglie, anche se con un po' di rammarico, ammette, per non essere riuscito a fare quello che potevo fare. Le gare in vasca al via lunedì non fanno parte dei suoi programmi. L'Italia del fondo, seconda nel medagliere alle spalle della Germania, termina con 7 podi, regina assoluta Ginevra Taddeucci. Per lei poker di medaglie, spiccano le due d'oro nella 5 e nella 10 chilometri. Manuela Collazzo, GR1.
1: E ora il weekend inglese della MotoGP, in corso le qualifiche. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Silverstone, dove c'è l'inviato Luca Cesaretti.
24: Buongiorno, qui siamo nel pieno della Q2, la lotta per la pole position, 8 minuti e 53 secondi alla bandiera a scacchi. In questo momento si porta davanti a tutti Marc Marquez con 12 millesimi di vantaggio sul fratello Alex, doppietta Ducati in questo momento. Terzo è Jorge Martínez, leader iridato con l'Aprilia a 20 millesimi da Marc Marquez, poi Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, tre italiani dunque dalla quinta alla settima posizione, però siamo solamente a metà di questa lotta per la pole position. Occhio a Bezzecchi, che è dolorante dalla caduta di 3 settimane fa con frattura della clavicola, ma ieri ha firmato il record della pista, 56,2, sotto al 56,5, che per il momento, lo ribadisco, mette in pole position Marc Márquez. Per il momento da Silverstone è tutto, linea Roma.
1: La musica è partito da Olbia, il tour estivo di Jovanotti, una follia di cui abbiamo bisogno, spiega il cantante romano, canzoni, colori e anche un omaggio alla Nobel sarda, Grazia Deledda.
0: L'estate addosso a Olbia è difficile non sentirla, e con l'arrivo dell'Arca di Loré, ultima versione del Jova Beach Party, il festeggiamento della stagione più attesa, quella del caldo, dei viaggi, dei sogni e delle vacanze, prende l'avvio in modo grandioso, perché il tour di Jovanotti non è solo un concerto, ma un viaggio carico di energia, musica e incontri, un festival che vive un giorno alla volta, costruendo un luogo in tutto e per tutto da abitare.
2: Abbiamo messo in piedi una roba enorme, questa è una città che sta in piedi un giorno, per cui è un po' una follia, ma una follia bella. Abbiamo bisogno di un po' di belle follie, no?
0: Ad accendere le danze Gabri Ponte, tanto energico da aver contagiato lo stesso Jova, ma nella serata della Sardegna c'è spazio perfino per la letteratura, con un omaggio a Grazia Deledda, e poi i classici, dall'ombelico del mondo all'estate addosso, e immancabile la hit dell'estate, Buon Vento, e sul palco con Lorenzo arriva anche Alfa. Si muove! Francesco Riccardi, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimo Vasciaveo e Carlo Boninsegna. Le 13:23 minuti, vi lasciamo alla musica di Radio 1, da Alice Andreoli. Buon ascolto e buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 8 agosto. Durante la mattinata si attenuano i temporali che hanno interessato il nord e, sempre al mattino, prevalenza di cielo sereno su tutte le altre regioni. Dal pomeriggio le nubi consistenti tornano ad interessare le Alpi e tutte le aree interne del centro e del sud, con piogge e temporali che, localmente, potranno essere associate a forti colpi di vento e grandine. Dalla sera poi condizioni in deciso miglioramento ovunque. Venti per lo più deboli o a regime di brezza lungo le coste, a parte locali rinforzi di maestrale sulla Sardegna fin verso la Sicilia occidentale. Mari tutti poco mossi, ad eccezione dei mari intorno alle due isole maggiori, che risulteranno mossi. Ancora molto caldo, con poche variazioni per le temperature, che scenderanno solo in parte nelle aree in cui saranno presenti piogge e temporali. Permane l'elevata umidità, soprattutto durante la sera e la notte. RAI Pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
25: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco per scoprire il suo cuore. E il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi 2 ore? Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, 2 sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: meno di un uomo.
1: Ah. È arrivata questa per lei.
2: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
3: Farò ricorso sulla gazzetta.
4: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
5: Posso vincere.
6: Ispirato a una storia vera.
7: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
8: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
9: Non sai stare al tuo posto.
10: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
8: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
6: La legge di Lidia Poët. Prossimamente su Rai 1.
11: Sabato Sport.
12: Buon pomeriggio, 14 ed un minuto esatto in questo istante. Buon pomeriggio da Francesco Albanese, ben ritrovati qui a Sabato Sport. Andiamo in onda grazie alla collaborazione tecnica di Stefano Veglia, alla regia di Danilo Gionta, alla redazione. C'è Andrea Pistorio in un lungo pomeriggio che ci vedrà insieme accompagnarvi verso i tanti eventi sportivi che stanno costellando questo weekend sportivo, naturalmente con un occhio privilegiato per quanto sta accadendo per esempio adesso nelle acque della Senna a Parigi. Si sta per completare la gara dai 20 metri, dunque parliamo delle grandi altezze, i tuffi, manca un ultimo giro e c'è Elisa Cosetti in seconda posizione. Allora vedremo se saprà riuscire a conservare o perché no anche a migliorare questo piazzamento al termine del quarto ed ultimo tuffo. Quelle acque che questa mattina hanno regalato ancora soddisfazioni ai colori azzurri, è arrivato infatti l'argento nella staffetta mista grazie a Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e a Gregorio Paltrinieri, battuti soltanto dalla Germania. Comunque un'ottima prestazione quella.

0: dove si gioca anche a calcio, non ce lo dimentichiamo, siamo pur sempre nella pausa estiva, ma ci sono un po' in lungo e largo sull'orbe terracqueo in corso degli importanti test, a cominciare per esempio dal derby d'Italia, Juventus-Inter, che si sta giocando in quel di Perth, in corso il primo tempo, e fino a questo istante c'è l'Inter in vantaggio sulla Juventus grazie a un gol di Di Marco. Alle 14, dunque, in questi minuti comincia anche Chelsea-Milan, questa volta cambia lo scenario, andiamo in Indonesia a Jakarta, ma questo è un sabato di test anche per altre formazioni di Serie A come la Roma, il Napoli, insomma cercheremo di fare il punto anche sul calciomercato, sul canottaggio, insomma su tanti eventi sportivi, ma la copertina la merita in questo momento senz'altro la MotoGP, è il weekend inglese, è il weekend di Silverstone, e allora per aggiornarci su tutto ci colleghiamo con il nostro inviato Luca Cesaretti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Francesco, a te e ai nostri ascoltatori. Qui a Silverstone si sono chiuse da poco, una mezz'ora, le qualifiche della classe regina, c'è un'ora di fuso orario, c'è un programma che rispetto al classico con gli orari europei è traslato in avanti ieri e oggi, mentre domani la gara della classe regina, lo iniziamo ad anticipare ai nostri ascoltatori, sarà alle classiche canoniche 14 italiane. C'è soprattutto una prima fila tutta Aprilia, e non è una gran sorpresa, almeno per quello che si era visto ieri, la terza volta in stagione che la casa di Noale occupa totalmente la prima fila dello schieramento, la pole, la seconda stagionale, la 22esima in carriera, con record della pista migliorato rispetto a ieri, tirato giù di un altro decimo, è un po' sorpresa per il leader del mondiale Jorge Martin, che ha preceduto di 21 millesimi Raul Fernandez, Aprilia Trakaus, e di 189 Ayogura, anche lui Aprilia Trakaus. Quinto Marco Bezzecchi, ancora dolorante, la frattura alla clavicola rimediata al Sachsenring nell'ultima gara prima della pausa estiva, poi anche l'operazione di pulizia non solo alla clavicola anche al ginocchio, ieri molto dolorante ma primo in prequalifica col record della pista, stamattina ci ha provato però ha perso un pezzo del suo codone, un pezzo aerodinamico proprio nel giro lanciato, e dunque si è dovuto accontentare della quinta piazza, preceduto anche da Fabio Di Giannantonio Antonio, unica Ducati capace di inserirsi tra le moto di Noale. 8 moto italiane comunque davanti a tutti, 9 nelle prime 10 posizioni, perché in seconda fila nello schieramento con Di Giannantonio e Bezzecchi ci sarà Marc Marquez, in terza fila Alex Marquez, il minore dei fratelli di Cervera, con Franco Morbidelli e Pedro Acosta, l'unica moto non italiana, la KTM dello spagnolo, che poi nella prossima stagione farà coppia invece nel team Ducati ufficiale proprio con Marc Marquez. Gli altri italiani, scatterà in 15esima posizione Luca Marini, 16esimo Bagnaia, oggi molto molto male in Q1, non è riuscito a fare un giro pulito e dunque è stato eliminato, partirà molto indietro, 19esimo Enea Bastianini. Alle 17 italiane scatta a questa gara sprint, in precedenza vi aggiorneremo più tardi, insomma tra poco arriveranno le qualifiche anche delle classi minori Moto3 e Moto2. Per il momento da Silverstone è tutto, a voi.
0: E allora grazie a Luca Cesaretti, a dopo dunque per il racconto della gara sprint per quel che riguarda il weekend di Silverstone. Stiamo per presentarvi il nostro primo brano musicale, non prima però di avervi ricordato il numero per mandarci i vostri messaggi WhatsApp, è il seguente 335 699 2949.

0: E con le grida dei Subsonica torniamo in diretta alle 14:10. Vi ho ricordato il numero del nostro numero WhatsApp 335-699-2949. Cominciamo anche un po' a sondare quelli che sono i vostri umori sotto l'ombrellone, in montagna oppure in città. Insomma, dovunque voi siate, dovunque ci stiate ascoltando, qual è a vostro giudizio fino a questo momento la regina del calciomercato? Insomma, ci sono stati dei movimenti importanti, magari non tantissimi, ma magari non quelli che fanno sognare come poteva accadere per esempio un tempo, ma dei colpi anche significativi ci sono stati, altri senz'altro arriveranno. Allora fateci sapere al 335-699-2949. La regina del calciomercato ad oggi, 8 agosto 2026, secondo voi chi è? Noi proprio di questo argomento restiamo in tema, grazie ad Eleonora Trotta del Corriere dello Sport che ci ha raggiunto al telefono. Buon pomeriggio Eleonora.
1: Buon pomeriggio, un saluto a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: E allora, prima di entrare nel merito e anche nel dettaglio dei movimenti che vanno perfezionandosi in queste ore, in questi minuti, l'ultima notizia, per esempio, ce lo puoi confermare, è il rinnovo ufficiale adesso di Lorenzo Pellegrini per un altro anno con la maglia della Roma, giusto?
1: Sì, è ufficiale fino al 2027. Pellegrini guadagnerà il prossimo anno 2,5 milioni di euro a stagione, un rinnovo fortemente voluto da Gasperini e dal giocatore, un po' meno dalla proprietà che ha in qualche modo accordato il rinnovo solo per un anno.
0: Ecco, a tuo giudizio, ti coinvolgo subito nel nostro sondaggio. Per te finora la regina del mercato chi potrebbe essere?
1: La Fiorentina. Fiorentina che sta di fatto azzerando i mercati precedenti e con Paratici ha messo in atto una vera e propria rivoluzione. L'arrivo di Mastantuono è sicuramente una sorta di ciliegina sulla torta, ma da quello che mi risulta il mercato della Viola non finisce qui, perché Piccoli è in uscita. Dobbiamo monitorare anche la situazione di Ken e quindi sono previsti altri arrivi in attacco. Il Como ovviamente con l'acquisto di Nico Paz e non solo, e direi anche la Juventus che sta rinnovando l'attacco e ha pronti almeno altri 4 colpi da qua a fine giugno.
0: Ecco, allora ti porto proprio su questo argomento bianconero, perché come sai si sta giocando in Australia a Perth Juventus-Inter derby d'Italia, al 45esimo c'è l'Inter in vantaggio 1-0 gol di Di Marco. Allora concentriamoci proprio su queste due formazioni, in qualche modo hai già anticipato i temi più caldi in casa Juventus, vogliamo fare il punto a partire dall'attacco ma anche la difesa e poi anche il portiere, insomma la Juventus sì. C'è la scritta lavoro in corso dalle parti di Vinovo.
1: Sì, con l'arrivo di Alai Begovic e Colomoni a Torino sono pronti a accelerare per Zirkzee. Con l'uscita di David, nel senso che Zirkzee in questo momento è bloccato dalla Juventus con la formula del prestito e diritto di riscatto, che magari diventa obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Gli agenti di David sono al lavoro per trovare una sistemazione al canadese e attenzione proprio all'asse che si è creato tra la Juventus e il Paris Saint-Germain, perché David piaceva anche prima al Paris Saint-Germain. E poi, prima si aspetta l'arrivo di un portiere e Suzuki resta il prescelto in arrivo dal Paris Saint-Germain in prestito, nel senso il Paris Saint-Germain lo compra dal Parma per circa 35 milioni di euro e sta ragionando con la Juventus per un prestito del giapponese. Per la difesa è stato invece prenotato Lukumi del Bologna, si tratta sulle cifre del cartellino ma il giocatore ha già ribadito la priorità ai bianconeri.
0: Abbiamo detto che per quanto riguarda l'Inter è sempre la difesa al centro dei pensieri di Chivu?
1: Sì, diciamo è stato un mercato, quello dell'Inter, anche un po' sfortunato per una serie di obiettivi che sono sfumati. Romero è sicuramente stato, è il preferito della dirigenza, piace molto anche all'allenatore, ma sappiamo che la mancata cessione di Pavard ha un po' messo in difficoltà l'Inter, tant'è che l'Atletico Madrid si è inserito per acquistare il difensore dal Tottenham e da questo punto di vista l'Inter paga tra virgolette le mancate cessioni. Anche a centrocampo si attende l'uscita di Frattesi e attenzione, perché dal mio punto di vista a fine mese, con la chiusura del mercato, magari si può intavolare qualche scambio con la Juventus per sai, risolvere un problema, nel senso io Inter ti offro X, tu Juve rispondi con Y, io risolvo un problema a te, tu a me e chiudiamo il mercato. Quindi è un, non so dirti ancora i nomi, però si sta ragionando anche in questa direzione.
0: Insomma, bisognerà tenere gli occhi ben aperti fino all'ultimo istante davvero di una sessione che come la giudichi in termini anche di movimenti, secondo te anche rispetto a quella che era la tendenza delle annate precedenti? Siamo ancora molto indietro per esempio rispetto ai volumi che muove la Liga Spagnola e soprattutto la Premier.
1: Sì, quest'anno poi oltre all'Arabia Saudita abbiamo visto di club turchi veramente scatenati e l'ultimo è Lukaku che vicinissimo al Fenerbahce stanno trattando proprio le due società. È una sessione partita, per esempio la Fiorentina è andata subito spedita perché appunto Paratici è molto carico, insomma ha voluto in qualche modo sta rivoluzionando la squadra. Il Mondiale ovviamente ha rallentato una serie di operazioni perché i prezzi sono aumentati tantissimo. Questa per me rimarrà come la sessione di mercato più costosa, anche in maniera sorprendente, nel senso che ci sono tanti giocatori che per una serie di motivi o semplicemente perché fanno parte di un mercato appunto inflazionato costano il 20-30% in più rispetto a prima. Per esempio Alaibegovic, la Roma con Massara proprio lo stava trattando a circa 18 milioni di euro. È bastato un mese e il giocatore è stato pagato 30 milioni di euro più 5 di bonus. Quindi sicuramente il Mondiale ha avuto un effetto clamoroso su tutti i prezzi e quindi le società, molte società, per esempio il Lecce, aspettano Ferragosto per, tra virgolette, qualche sconto, perché l'idea di tutti è che dopo Ferragosto comunque i prezzi un po' scenderanno.
0: Breve parentesi per quanto succede sulla Senna, perdonami Eleonora Trotta, perché c'è da registrare la medaglia d'argento vinta da Elisa Cosetti per quanto riguarda i tuffi dalle grandi altezze. Elisa Cosetti dunque si piazza al secondo posto, porta a casa un argento molto prezioso, meglio di lei ha fatto soltanto l'Ucraina Ciukanivska, andava detto, e dunque onore al merito a questa straordinaria atleta. Poi ci sarà anche il turno dei maschi, sempre nella stessa specialità. Torniamo a parlare di calciomercato, grazie a Eleonora Trotta del Corriere dello Sport. Hai citato prima il nome di Lukaku, insomma sirene turche. Avevamo ascoltato le sirene magari del Nord Europa, poi c'erano state le sirene statunitensi, però insomma sembra proprio destinata a finire qui l'avventura del belga con la maglia del Napoli. A quel punto, dalle parti di Castelvolturno, che cosa potrebbe accadere? Quello di Gabriel Jesus è un nome credibile o soltanto una suggestione a tuo giudizio?
1: No, un nome assolutamente concreto, perché tra l'altro il giocatore è gestito dall'agente di Allegri e questo è un indizio fondamentale per il buon esito della trattativa. Napoli di fatto ha già scelto Gabriel Jesus e quindi con l'uscita di Lukaku si possono spalancare le porte per l'arrivo dell'attaccante brasiliano. Ricordiamoci che anni fa, no, si era parlato tanto di lui anche per altre squadre, adesso insomma il Napoli è molto molto attento all'evoluzione ovviamente del futuro di Lukaku, questo perché tra club non ci sono particolari problemi, nel senso Lukaku però ha aperto al Fenerbahce e quindi si attendono gli accordi totali proprio per formalizzare un'uscita cara nell'aria, visto che il giocatore di fatto aveva rotto con il club. Insomma è stata un'annata molto complicata per i rapporti tra il Napoli e Lukaku.
0: Abbiamo iniziato questa chiacchierata dando la notizia del rinnovo ufficiale per un anno di Lorenzo Pellegrini con la Roma, e la Roma sappiamo anche che Gasperini non ha fatto mistero, Roma che tra l'altro scenderà di nuovo in campo per un altro test, non ha fatto mistero insomma che serve necessariamente completare questa rosa. Allora quali sono i nomi a tuo giudizio più spendibili in questa fase?
1: Allora, sicuramente la priorità resta l'attaccante a sinistra. In quel ruolo la Roma ha trattato tanti giocatori, tra cui Somerville che poi è andato all'Al Hilal, e da un lato il budget resta importante, però ricordiamoci che comunque la Roma fin qui ha speso tanto, no? Anche solo per Castro 37 milioni di euro, Koulirakis e Molina che è in arrivo. L'attaccante preferito in questa fase resta Nusa. Il Lipsia però ha venduto Diomandé al Real Madrid per 140 milioni di euro e non ha intenzione di scontare Nusa, che tra l'altro ha anche le offerte dalla Premier League, in particolare dall'Arsenal. Un altro nome che piace moltissimo a Trigoria è quello di Fofana. Il problema per quanto riguarda Fofana non è tanto il prezzo o la concorrenza, quanto che lui ha avuto un infortunio importante alla caviglia destra e quindi la Roma sta cercando di capire le sue condizioni fisiche, perché se la Roma ha garanzie sulle condizioni fisiche di Fofana e quindi sul suo recupero dal problema che ha avuto, io mi aspetto anche un'accelerazione per lui. E ricordiamoci che Gasperini 2 giorni fa doveva rilasciare un'intervista che poi è stata annullata. Questo perché ci sono dei meeting in corso, ma anche perché l'allenatore è, da questo punto di vista, molto, vuole presto l'attaccante, perché di fatto la Roma lì ha un buco. È vero che è stato rinnovato Pellegrini, ma Pellegrini sta recuperando da un infortunio, quindi pronti via non sarebbe immediatamente disponibile.
0: Intanto al 335-699-2949 ci stanno arrivando diversi messaggi che appunto incoronano questa o quella formazione per quanto riguarda il ruolo di regia nel mercato. C'è chi vota anche il Venezia, in effetti
1: è una neopromossa tanto, sì,
0: che si sta muovendo e non poco. Si torna anche sul Napoli, in questo caso per parlare di Lucca, sarebbe lui il vero nuovo acquisto del Napoli. In effetti, qualora dovesse poi arrivare Gabriel Jesus, per Lucca sembrerebbe un po', come dire, sbarrata la strada a Napoli, oppure no?
1: Diciamo che lo lascerei in sospeso il futuro di Lucca, dipende anche dalle opportunità che arrivano. Sicuramente lui è stato pagato tanto, forse ha pagato tanto, scusate il gioco di parole, questo cartellino, no? che il Napoli ha acquistato dall'Udinese, ha avuto un prestito, quindi rimane in sospeso, perché il Napoli potrebbe fare altri movimenti in attacco, comunque sono altri giocatori in uscita, quindi il mercato del Napoli da questo punto di vista nel gioco degli incastri, entrate e uscite, a prescindere da Lukaku, si accenderà dopo Ferragosto.
0: Alessandro ci chiede lumi su Coleoscio, insomma, che prospettive possono aprirsi per questo giocatore?
1: Allora, Alessandro, risponderò, se volete vi mando un messaggio in privato, perché anche io ho chiesto a una fonte novità su di lui, e quindi se lui può ascoltare anche dopo la trasmissione, io insomma vi manderò un aggiornamento in privato, proprio perché fa parte di uno dei messaggi che ho inviato stamattina e sono in attesa di risposta.
0: Insomma, è che sappiamo, insomma, che le cose cambiano di minuto, sì, in minuto. Allora Eleonora, ti ringrazio, buon lavoro, e naturalmente continueremo a sentirci anche qui su Radio 1 e ti leggiamo sul Corriere dello Sport. Buon pomeriggio ad Eleonora Trotta.
1: Grazie, un saluto a tutti e buon lavoro. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: E dopo MC Hammer è il momento dell'Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.27, apriamo in A1 in Campania, dove il tratto tra Caianello e Capua è chiuso in direzione Napoli per un incidente che causa anche 7 km di coda. Tratto chiuso anche sulla A14 tra la diramazione di Ravenna e Forlì in direzione Ancona, dove il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente tra 5 auto. Andiamo in Liguria in A10 tra Imperia Ovest e Arma di Taggia, verso Ventimiglia si segnalano 5 km di code a tratti. In Lombardia sulla A8 tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese presente invece un veicolo in fiamme. Rimaniamo in regione, in A9 tra Como Monte Olimpino e Lago di Como, 2 km di coda verso la Svizzera. Ci spostiamo nelle Marche tornando in A14 tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Pescara presente un incidente in terza corsia. E chiudiamo infine in Abruzzo, sempre in A14, tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari, un altro incidente provoca 3 km di coda. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

E torniamo in diretta con Sabato Sport. Abbiamo iniziato parlando di moto mondiale, vi abbiamo dato le notizie sulla pole conquistata da Martina alle 17. Vi ricordo l'appuntamento con la gara sprint in quel di Silverstone, che vi sarà raccontata dal nostro inviato Luca Cesaretti. Quindi la lunga pagina dedicata al calciomercato, ai movimenti che di più si stanno concretizzando in queste ultime ore. Non perdiamo di vista quanto sta accadendo un po' lontano dalla nostra latitudine, ma comunque di grande interesse per quanto riguarda il calcio. Juventus-Inter, siamo al secondo tempo dell'amichevole australiana e c'è l'Inter che continua a condurre per una rete a zero nei confronti della Juventus grazie alla rete realizzata da Di Marco. È invece cominciata circa un'ora dopo Chelsea-Milan, qui si sta ancora giocando il primo tempo. L'amichevole a Giacarta in Indonesia vede per il momento il Milan impattare 0-0 contro il Chelsea. E poi la notizia dell'ultima ora è la nuova medaglia conquistata dall'Italia nelle acque della Senna, tuffi grandi altezze. Elisa Cosetti, straordinaria medaglia d'argento, una prestazione davvero coi fiocchi quella da lei messa a segno, e alle 16 si attende nello stesso appuntamento la prestazione di Barnabà, sempre con i tuffi dalle grandi altezze. Per noi il momento ancora di una piccola pausa musicale.

0: 14:34 di nuovo insieme con Sabato Sport. Parliamo di calcio, ma del calcio giovanile, del calcio del futuro, di come insomma rianimare, risollevare le sorti di un movimento nazionale che, lo ricordiamo per i più distratti, da 3 edizioni non c'entra la qualificazione ai campionati mondiali di calcio, per l'appunto. E ricorderete che nel suo insediamento al ruolo di nuovo direttore tecnico della nazionale, Claudio Ranieri, commissario tecnico, come sapete, è stato individuato in Roberto Mancini. Dicevo, Claudio Ranieri, nei vari passaggi delle sue prime parole da neoazzurro, ha detto: beh, le scuole calcio costano troppo, bisogna ridurre i costi, bisogna lavorare in questa direzione. E allora noi sentiamo proprio chi vive questo mondo sulla sua pelle, H24, 24 ore su 24. Abbiamo al telefono Giancarlo Sant'Angelo, responsabile tecnico della scuola calcio Bertoni di Roma, nonché mister. Buon pomeriggio, Sant'Angelo.
1: Buon pomeriggio a voi. Allora, grazie dell'invito.
0: Noi l'abbiamo interpellata proprio perché, insomma, lavora a Roma, quindi Roma è la capitale. Romano come Claudio Ranieri, che cosa si può rispondere a Claudio Ranieri? Naturalmente quella poi è una frase che viene estrapolata da un contesto, però lei che è responsabile di una scuola calcio che insomma lavora su Roma, effettivamente queste scuole calcio costano troppo, ci sono prezzi troppo elevati, voi come fate a mantenervi? Insomma, dal punto di vista economico è sostenibile l'affermazione del neo direttore tecnico della Nazionale Ranieri?
1: Allora, faccio una premessa, diciamo che i costi variano molto, come hanno un range che varia dai 600 ai 1000 euro per le scuole calcio a Roma, e naturalmente sono elevati, però purtroppo i costi che affrontano le società sono molto elevati anche quelli, perché molte società non hanno, come anche la nostra, non abbiamo un campo di proprietà, quindi dobbiamo affittare sia le strutture per gli allenamenti che le strutture per le partite, e purtroppo queste strutture costano molto, e poi le spese delle iscrizioni dei campionati, dei mister, delle assicurazioni, dei tesseramenti, quindi del materiale calcistico da utilizzare durante gli allenamenti o le partite. Quindi diciamo che i costi sono molto elevati, e non avendo contributi o aiuti da federazioni o da comitati e tutto, diventa difficile naturalmente andare avanti, e quindi l'unica, diciamo, la quota che pagano naturalmente i genitori degli allievi è l'unica fonte che ci dà vita e ci permette di andare avanti.
0: Voi, insomma, lei come rappresentante del movimento di base, che tipo di richiesta si sentirebbe di rivolgere ai comitati e alla federazione che poi sovrintende a tutto questo processo?
1: Allora, per quanto riguarda la nostra naturalmente realtà, non avendo un campo naturalmente in gestione o di proprietà, sarebbe importante avere un impianto, e l'impianto purtroppo a livello di bandi per averlo in gestione è molto difficile, ma ci sono molti campi, quindi noi vorremmo chiedere naturalmente che, siccome ci sono a Roma, ad esempio, un'entità come Roma che è molto grande, ci sono molti campi che non sono utilizzati, sono abbandonati, e sarebbe importante poter avere la possibilità di utilizzarli o anche di ristrutturarli. E naturalmente, in caso di concessioni da dare non solo a una squadra o a una società, ma anche a più società, in maniera tale che possano dividersi gli spazi e possano lavorare tutti, perché diventa molto difficile soprattutto anche reperire i campi di calcio 11, e quindi quei pochi che ci sono, quando uno li affitta i costi sono molto elevati, e naturalmente è difficile andare avanti. Quindi chiediamo un aiuto sotto l'aspetto della gestione dei campi, che vengano rimessi a bando oppure vengano riassegnati quelli che naturalmente sono liberi, e ce ne sono molti su Roma, e naturalmente sarebbe importante poterli avere, naturalmente anche investire facendo delle ristrutturazioni che anche riqualificano anche la parte riguardante alla struttura, e quindi anche al quartiere, nel caso questo campo stesse in un quartiere.
0: Mister, naturalmente questo è un problema che interessa poi tutta Italia. Mister Giancarlo Sant'Angelo, la porto proprio sul campo, perché insomma lei da addetto ai lavori deve anche un po' aiutarci da dove nasce questa crisi del calcio nazionale, ma vediamo che a livello di nazionali giovanili l'Italia è come se c'entra i suoi traguardi, alza anche i trofei. Poi che cosa accade, perché poi tutto questo non si riesce a riflettere poi nel calcio maggiore, a suo giudizio, lei che vede calcio tutti i giorni?
1: Allora, io che lavoro molto con i giovani, penso che si dovrebbe partire anche da una riforma dalla parte giovanile, nel senso, io come idea sempre rifarei campionati giovanili, parlo per le riguardanti la agonistica, quindi dall'under 14 all'under 17, proporrei dei campionati senza retrocessioni, campionati in cui naturalmente i giovani possono giocare, possano naturalmente mettersi alla prova, divertirsi e naturalmente possono migliorare senza avere molte volte il peso della retrocessione. Sono dei campionati in cui si retrocede, dei campionati regionali ed elite, e quindi molte volte non si riesce a lavorare bene sui ragazzi, sui giovani.
0: Insomma, quando anche il risultato finisce per prevalere poi su tutto il resto.
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. E quindi automaticamente non si arriva naturalmente al miglioramento, perché anche gli allenatori molte volte tendono più a lavorare sotto l'aspetto tattico invece di quello tecnico, che è naturalmente si lavora più sul singolo, si dovrebbe lavorare, bisognerebbe lasciare i ragazzi anche liberi di esprimersi, e invece molte volte, proprio perché perdere oggi un titolo per una società è una perdita importante, perché proprio i ragazzi stessi spesso si vanno a giocare in società dove ci sono titoli regionali o titoli elite, ed è difficile fare squadra ad esempio quando uno ha dei titoli provinciali, e io penso che questa non è la cosa principale, perché penso che per un ragazzo nell'età giovanile l'importante è giocare anche con costanza, e molte volte invece facendo queste scelte i ragazzi molte volte non trovano spazio, e quindi naturalmente non giocando nell'età giovanile purtroppo si creano questi problemi e non si cresce, non si migliora.
0: Ma oggi 2026 per un mister il nemico tra virgolette principale qual è? Lo smartphone al quale sono sempre più attaccati i ragazzi, o i genitori che magari esagerano con le aspettative dei propri figli, mister Sant'Angelo?
1: Allora, io non vedo nessun pericolo. Naturalmente, se i ragazzi utilizzassero meno il telefono sarebbe sicuramente meglio, perché il telefono naturalmente leva anche dello spazio per fare altre cose, e quindi se lo usassero molto meno sarebbe sicuramente una cosa migliore. E naturalmente i genitori, che naturalmente spesso vengono al campo dovrebbero venire al campo soltanto per vedere le partite, per tifare, per divertirsi e soprattutto per vedere il figlio che si diverte. Questo penso che sia la cosa principale, senza mettere nessuna pressione, proprio dicendo quello che dicevo, riallacciandomi a quello che dicevo prima. Molte volte i genitori pensano che i figli debbano giocare in categorie più alte e tutto, ma era sì, il contrario. Non giocano, e quindi non si fa del bene, perché a quest'età, ribadisco, l'importanza è giocare, divertirsi, esprimersi, e poi si può arrivare al sogno anche mettendosi in mostra in società minori o anche in squadre di categorie più basse.
0: Grazie mister Giancarlo Sant'Angelo, ricordo responsabile tecnico della scuola calcio Bertoni della società, un saluto e in bocca al lupo per la sua attività, arrivederci.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Noi leggiamo un'altra notizia che prendiamo direttamente dal sito della Gazzetta dello Sport, è una notizia luttuosa: è morto il papà di Lionel Messi, George Messi, se ne va all'età di 68 anni, è deceduto nella sua Rosario dopo una lunga malattia. È stata una presenza silenziosa ma indispensabile al fianco del campione. Questo scrive il sito gazzetta.it. Per noi ancora un intervallo musicale e poi torniamo ancora per parlare di calcio in ottica giovanile.

0: Sulle note di Summer Funk, Francesco Gabbani è planato in cabina di regia. Gli diamo il benvenuto a Francesco Pionaglieri. Sono le 14:46. Questo è sempre Sabato Sport. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo in quel di Perth in Australia. C'è il raddoppio dell'Inter contro la Juventus. Da Di Marco si è passati a Diouf, dunque Inter 2, Juventus 0. Resiste invece lo 0-0 tra Chelsea e Milan in un pomeriggio del quale ci stiamo particolarmente concentrando rispetto a quanto accade, quanto dovrebbe accadere nel mondo del calcio giovanile per risollevare le sorti di quello che comunque, malgrado tutto, resta pur sempre lo sport nazionale. E allora adesso do il benvenuto in onda qui a Sabato Sport su Radio 1 a Fabiana Fusco, allenatrice e coordinatrice del settore giovanile della Lazio femminile. Buon pomeriggio, Fusco.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Prima di lei, non so se ha avuto modo di ascoltarla in precedenza, è stata preceduta appunto da un suo collega che si occupa della scuola calcio, ci ha un po' illustrato dei punti critici per rilanciare il movimento anche a livello giovanile, a livello di impiantistica. Nel campo del calcio femminile stiamo assistendo, per fortuna, ad una rinascita ormai da una decina d'anni a questa parte. C'è una riscoperta, una scoperta di questo sport, sempre con anche maggiore partecipazione. Ma a che punto siamo della nostra crescita? Sperando naturalmente anche di centrare poi l'obiettivo mondiale, dobbiamo passare da questo punto di vista dagli spareggi con la Bielorussia nel prossimo mese di ottobre.
1: Allora, intanto hai fatto benissimo a ricordare il fatto del mondiale, perché ci tengo particolarmente a dire che appunto le ragazze hanno questo obiettivo da, insomma, da centrare e si sono qualificate appunto seconde. E quindi abbiamo questo bellissimo obiettivo da centrare assolutamente. La situazione attuale, diciamo che il movimento giovanile femminile in Italia si sta, come hai detto bene tu, si sta insomma riscoprendo tantissimo grazie comunque al professionismo delle squadre di Serie A, e su questo insomma ne siamo tutti attualmente consapevoli. Però ecco, come ha detto prima anche il collega, soprattutto anche per il femminile, le strutture, diciamo, le resistenze ancora culturali che ci sono in Italia un po' ci limitano a questo discorso. Però diciamo che pian piano si stanno abbattendo queste barriere e stiamo facendo comunque un grande salto di qualità anche nei settori giovanili, appunto.
0: Ecco, noi da questo punto di vista come vi possiamo aiutare anche sotto il profilo della comunicazione? Di che cosa c'è maggiore bisogno?
1: Sicuramente le strategie sarebbero quelle della comunicazione più presente anche insomma in queste occasioni, come vi ringrazio a voi di aver dato modo di parlare di calcio femminile, perché è sempre importante anche comunque farsi sentire e dare voce al calcio femminile, e sicuramente anche attraverso questo, attraverso il coinvolgimento magari anche dalle prime squadre maschili, coinvolgere anche la femminile, magari invitandole, ricordo magari in qualche occasione le squadre di Serie A invitavano la squadra appunto femminile di Serie A e facevano comunque un coinvolgimento direttamente agli stadi, nelle partite magari di cartello, dove si potevano far conoscere di più. Insomma, ci sono sicuramente tanti modi per incrementarlo. Uno di questi appunto è sicuramente la comunicazione attiva.
0: A un genitore che magari ci stesse ascoltando in questo 8 agosto del 2026, che magari è stato sollecitato dalla propria figlia a intraprendere questo percorso sportivo, vogliamo illustrare quelle che sono un po' le tappe iniziali, perché inizialmente è difficile che ci sia una squadra prettamente femminile, poi man mano che si va avanti con l'età ecco che si va a giocare soltanto tra ragazze. Fabiana Fusco, ci vuole spiegare un po' tutto questo percorso che potrebbe attendere un'eventuale futura calciatrice?
1: Allora, sicuramente il messaggio che voglio passare ai genitori è quello di lasciare insomma libere le ragazze di poter sperimentare quello che è appunto lo sport, che è il calcio femminile. Togliamoci insomma dalla mente il fatto che questo sport sia prettamente maschile. È ovvio che è un percorso diverso, ma è pur sempre lo stesso sport. Detto questo, il percorso vero e proprio è identico a quello del maschietto, solo che all'interno di una scuola calcio, magari più di periferia, è difficile, come hai detto giustamente tu, trovare una scuola prettamente femminile. nel discorso qual è anche quello: sviluppare il calcio femminile anche grazie alle società che sono intorno a noi, cioè renderlo più fruibile, anche magari grazie a degli interventi di scontistiche particolari o interventi su, non so, appunto aggregare più possibile quelle che sono le più ragazze possibile, anche inserendole insieme con annualità diverse, ma intanto comunque farle iniziare. Anche la federazione ci aiuta su questo punto di vista, che comunque coinvolge anche più annualità insieme, gli permette di fare anche dei tornei, delle cose, eccetera, eccetera. Quindi su questo diciamo che siamo anche abbastanza organizzati, anche con l'aiuto della federazione.
0: Rispetto invece ai campionati internazionali, sappiamo che la Serie A vive una fase, diciamo così, di crisi, un po' siamo figli di un dio minore se guardiamo alla realtà spagnola, alla realtà inglese, anche quella francese, tedesca. Rispetto invece a questo discorso, Italia e resto del mondo, come siamo messi, Fabiano Fusco?
1: Allora, in realtà sì, siamo ancora un po' indietro, basta considerare, ecco, già nelle scuole, ti faccio questo esempio, già nelle scuole in Spagna, in Inghilterra, cioè il calcio è vissuto proprio come una sorta di seconda materia, nel senso che nella prima parte della giornata si studia in classe, poi nella successiva ci si va a mettere i scarpini. Quindi questo ti fa capire che noi siamo molto limitati sotto questo punto di vista. Basta appunto guardarci veramente vicino, perché in Inghilterra pochi giorni fa ho visto che una squadra professionistica ha a disposizione una scuola al proprio interno, dove appunto le ragazze, anche le più piccole, possono studiare e poi passare direttamente in campo con le strutture direttamente della squadra professionistica. Magari parlo di qualcosa di troppo più ampio, quello sicuramente sì, però già da qui forse nelle scuole si potrebbe iniziare a fare qualcosa in più, perché veramente la Spagna, l'Inghilterra, ma anche la stessa Francia sono comunque paesi molto vicino a noi, e basterebbe veramente poco per ottenere dei risultati più convincenti.
0: In 30 secondi, con gli spareggi con la Bielorussia, qual è la situazione? Come partiamo?
1: Allora, in realtà io la sento molto positiva. Me la sento positiva perché già nelle fasi di qualificazione abbiamo visto che abbiamo, insomma, vinto e poi pareggiato con la Svezia. Quindi questo risultato ci fa ben sperare. Magari la Norvegia era già più organizzata, era già una squadra più strutturata. Scusami, la Danimarca, che è arrivata prima nel girone, sì. Invece con la Svezia pareggiato e vinta la partita, questo risultato ci fa ben sperare. Poi il mister Sorcin, diciamo che è uno di quelli che con il femminile riesce comunque ad avere molto
0: sì, e allora incrociamo le dita. Ringrazio Fabiana Fusco, allenatrice e coordinatrice del settore giovanile della Lazio femminile. Adesso musica, poi giro.
2: Let's get it started in here.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
2: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
3: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
1: Bella idea, dottor Scotti.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: A degustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Ore 15.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: GR1.
13: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Lo scontro Italia-Spagna dopo che Madrid ha imposto controlli alle frontiere fino al 7 settembre prossimo per ritorsione alle misure dell'Italia dopo la crisi di Ceuta. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere di avere rafforzato l'assistenza consolare per i cittadini italiani in Spagna. Dalla Farnesina anche l'invito a consultare il portale Viaggiare Sicuri. Restano validi i requisiti d'ingresso abituali, passaporto, carta d'identità validi per l'espatrio per tutta la durata del soggiorno all'estero. Secondo fonti della polizia spagnola, intanto, nessun disagio o file al momento negli scali iberici, dove oggi transitano oltre 250 voli dall'Italia. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, nella quale hanno perso la vita 262 minatori, 136 erano italiani. Quelle vittime sono parte dell'identità collettiva del nostro paese, sottolinea in un messaggio il presidente Mattarella, che invita a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non si ripetano. Il capo dello Stato auspica anche che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Messaggio anche della Premier Giorgia Meloni: ricordare Marcinelle, scrive, vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. E sui social la Presidente del Consiglio aveva attaccato i rappresentanti della CGIL poiché si era diffusa la notizia che durante la cerimonia si sarebbero girati di spalle mentre il Presidente del Senato, La Russa, leggeva il messaggio del Capo dello Stato. Gesto grave e vergognoso, lo aveva definito Giorgia Meloni. Il segretario generale del sindacato, Maurizio Landini, aveva però immediatamente smentito. La CGIL non si gira mai dall'altra parte, tantomeno, aveva detto, nel rispetto del nostro Presidente della Repubblica. La polemica è terminata quando gli esponenti di un sindacato belga presenti alla cerimonia con delle magliette rosse hanno ammesso di essersi girati in segno di protesta antifascista. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran resta il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Linea alla corrispondente Anna Mazzone.
14: L'Iran ribadisce di avere il pieno controllo sullo stretto di Hormuz e un missile ha colpito navi in transito degli Emirati Arabi senza causare danni. Il portavoce dei Pasdaran afferma che la riapertura di Hormuz dipende dalla piena accettazione da parte degli Stati Uniti delle condizioni iraniane e non è quindi legata ai

0: Saudita, Turchia e Pakistan serrano i ranghi ieri alla Mecca. Le tre potenze sunnite hanno siglato un'intesa per la difesa congiunta. Il patto ha un'importante portata simbolica, proprio mentre le milizie sciite degli Houthi in Yemen tornano ad attaccare le milizie filo-saudite.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. In Piemonte si è trasformata in tragedia Lanzo-Torinese l'uscita del sabato di 6 ciclisti. La linea Barbara Di Palma.
2: Un automobilista che poi si è costituito ai carabinieri, un pensionato di 70 anni, li ha sorpassati suonando in maniera continua il clacson. A quel punto uno dei ciclisti avrebbe alzato le braccia al cielo in segno di disappunto e lì è cominciata la follia. Pare che l'automobilista abbia inchiodato, messo la retro e colpito una prima volta il gruppo dei ciclisti. Quando poi alcuni di loro hanno provato a inseguirlo perché lui si era dato alla fuga, ha fatto un'inversione a U, sempre secondo la prima ricostruzione, e li ha investiti volontariamente. Quattro di questi ciclisti sono stati trasportati in ospedale, due si trovano a San Giovanni Bosco, non sono gravi, altri due sono stati trasportati in elicottero al CTO, hanno riportato fratture multiple, traumi importanti, ma non sono in pericolo di vita. Dicevamo che l'uomo si è costituito, adesso si trova in caserma a disposizione dell'autorità giudiziaria, c'è shock naturalmente, gli altri due ciclisti del gruppo non hanno riportato ferite importanti, solamente qualche escoriazione, ma sono naturalmente tutti sotto shock. Da qui è tutto, vi restituisco la linea.
1: L'addio a Francesco Guccini. A settembre cerimonia commemorativa a Bologna, mentre stamane sono stati celebrati a Pavana i funerali in forma privata. L'inviata.
3: Un applauso accompagnato alla fine dell'ultimo saluto a Francesco. Erano pochi intimi nel cortile della loro casa qui a Pavana. La famiglia, gli amici, c'era anche il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, suo caro amico. Poi gli abbracci della moglie Raffaella Zuccari, con chi ha condiviso questo momento, e la figlia di Guccini, Teresa. Una cerimonia privata, così aveva espressamente richiesto il maestrone. Il viaggio verso Bologna per la cremazione, le ceneri riposeranno qui nel paese. Un grande artista, per i cittadini di Pavana uno di loro. Questo era il paese dei suoi nonni paterni, aveva passato qui l'infanzia, era legato a questa terra. Qui mancherà, ci dicono, ha lasciato un vuoto, la sua ironia, il suo carisma riempiva gli spazi.
4: Ha dato tanto per questo paese, che qui venivano da tutta Italia e chiedevano, anche commossi.
5: Ho voluto mangiare un chiodiotto a casa mia con la figlia, era cortese, una persona magnifica, e qui a Pavana manca un gran punto di riferimento.
6: Mio papà era di destra, gli comprava il giornale, portava la Repubblica, c'erano tutti questi dibattiti, i battibecchi, però alla fine diceva l'amicizia.
3: Da Pavana, Elena Pabba, GR1.
1: Ora lo sport, i tuffi dalle grandi altezze, gli europei di Parigi, Elisa Cosetti, argento nella prova individuale femminile dai 20 metri. Nel pomeriggio toccherà anche ad Andrea Barnaba nella gara maschile. Il prossimo GR1 alle 16.
7: Sabato Sport. E torniamo in diretta alle 15:06 con Sabato Sport, sempre Francesco Albanese al microfono. È finita a Perth in Australia l'amichevole, il derby d'Italia tra Juventus ed Inter. La Juventus ha accorciato le distanze quando mancavano 5 minuti alla fine grazie a Conceição. L'Inter dunque si è imposta per 2-1, questo è il risultato finale di Marco e Diuffi, marcatori nerazzurri. Come detto, Conceição ha accorciato le distanze al termine della partita per i bianconeri. Si sta invece ancora giocando in Indonesia, a Jakarta, Chelsea-Milan. È cambiato il risultato, ora c'è il Chelsea in vantaggio per 1-0. Il gol di testa vincente lo ha realizzato João Pedro. Tutto questo nel pomeriggio che ha visto ancora una volta l'Italia andare a medaglia agli europei in quel di Parigi, grazie ai tuffi dalle grandi altezze. Elisa Cosetti, splendido argento per l'Italia, e tra meno di un'ora ci sarà Andrea Barnaba, sempre nella medesima disciplina. Restate qui collegati con noi, intanto perché vi abbiamo lanciato il nostro sondaggio via WhatsApp 335-699-2949. Chi è la vostra regina fino a questo momento del calciomercato? Ma al rientro dalla pausa musicale ci sarà anche la possibilità per voi di ascoltare degli interessanti consigli cinematografici che naturalmente intercettano il mondo sportivo.

0: E rieccoci tornati in diretta con Sabato Spot, sempre qui su Rai Radio 1. Allora, come detto, prima della musica, questo è un po' il periodo dell'anno dove spesso, a volte, si ha la possibilità di riflettere un po' di più, si ha un po' più di tempo a disposizione per coltivare quelli che sono i propri interessi, i propri hobby e, perché no, andarsi a ripescare un film che abbiamo dimenticato. Era tanto tempo che volevamo guardarlo, adesso abbiamo finalmente l'occasione per farlo. Ma quale film potremmo suggerire? Naturalmente qui si parla di sport, dobbiamo e vogliamo mantenerci necessariamente in questo ambito, ma ci facciamo aiutare da chi è un esperto in questo caso. Allora, un saluto a Boris Sollazzo, direttore della rivista Barrio, nonché apprezzato critico cinematografico. Buon pomeriggio, Boris.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: E la vogliamo approfittare di te e della tua sapienza cinematografica proprio per andare incontro ai gusti dei nostri ascoltatori, insomma, per metterli sulla retta via cinematografica. Ci vuoi aiutare in questa operazione, insomma, di sostegno cinematografico, Boris? Allora, ti abbiamo chiesto, facciamo un po' di spoiler, di individuare tre pellicole da vedere o, perché no, anche rivedere, perché poi quando si trova il film giusto non bisogna poi abbandonarlo, anzi si scoprono sempre delle cose nuove.
1: Ma in alcuni casi anche da leggere, perché la prima scelta non poteva che essere Febbre a 90, che è stato un bestseller nel 92, è stato un film amatissimo nel 1997, diretto da David Evans e con un Colin Firth che inizia lì, diciamo, la sua cavalcata verso il divismo tranquillo che l'ha portato fino in Umbria addirittura a vivere, ed è un film che, come è capitato in tante altre occasioni, ma non tantissime, è diventato un modo di dire, addirittura è diventato un tipo di party. Febbre 90 sono i party a tema anni 90 che insomma sono diventati celebri in quel contesto. Il film racconta la squadra più pazza d'Inghilterra, l'Arsenal, e racconta, ce ne sono state diverse di stagioni pazze in Inghilterra, pensate al Manchester City di Mancini, no? Che vince con un assist di Balotelli, è già Balotelli che fa un assist e un gol di Aguero dopo essere stata sotto al 90esimo, con due gol dopo il 90esimo. Ma se possibile quella dell'88-89, che è la stagione che raccontava la Febbre 90, è stata ancora più assurda, perché l'Arsenal, come spesso le capita, la domina, la sta per perdere per un pareggio alla penultima. Piccola curiosità, il pareggio col Derby County, ma nel film, chissà perché, è col Wimbledon, anzi il contrario, scusate, nella realtà era col Wimbledon e chissà perché nel film era con Derby County. E addirittura, siccome allora vigeva, come anche adesso noi, la differenza reti come momento dirimente e non lo spareggio, il Liverpool avrebbe vinto anche pareggiando o perdendo con un gol di scarto. E il film, il finale del film di Febbre 90 è tutto giocato su questa cosa. Insomma, l'Arsenal va in vantaggio 1-0, non riesce a fare il secondo gol. Nel frattempo c'è la storia d'amore del protagonista, che potrebbe essere anch'essa nella zona di recupero e potrebbe anch'essa fallire. Questo parallelismo, che è il parallelismo di tutta la vita di questo protagonista, che parte appunto col padre che gli attacca la malattia per i Gunners, un padre che è andato via in Francia, ha lasciato solo, e a cui lui,
0: ecco,
1: dice,
0: Boris,
1: non supereremo mai.
0: Ti stoppo proprio su questa frase che stai per pronunciare, perché così ci caliamo proprio nell'atmosfera del film con la clip che abbiamo preparato.
2: In difesa come giochiamo? Col pressing o raddoppiamo?
3: Tutte e due, stai tranquillo, vai.
0: Non era questa la clip? Allora cerchiamo di recuperare la clip giusta con i ricordi, appunto, che vengono ricordati nel senso del film Febbre 90.
2: In difesa come giochiamo? Col pressing o raddoppiamo?
3: Tutte e due, stai tranquillo, vai.
0: Ritorniamo in onda. È bello anche della diretta, no? Ci giochiamo un po' di frasi fatte. Boris Sollazzo, ricordavamo...
1: Quello è uno spoiler bellissimo anche. Comunque avete fatto una scelta straordinaria.
0: Sì,
1: anche
0: e allora, visto che ci siamo, noi riproponiamo questa clip dei ricordi, perché ci consente di spostarci al secondo film che abbiamo selezionato. Allora, su Febbre 90 abbiamo detto di tutto e di più, quindi recuperatelo. Però con questa clip recuperiamo invece il film che stiamo per presentare con Boris Tollazzo.
2: In difesa come giochiamo? Col pressing o raddoppiamo?
3: Tutti e due, stai tranquillo, vai, vai. Che c'è? Che c'è?
2: Il collirio.
3: Arbitro, un momento.
4: Collirio.
3: Su, presto. Presto, su.
2: Vai.
3: Vai, vai. Vai.
2: No, aspetta. Lo schema del raddoppio. Lo schema del raddoppio.
3: Sì.
2: Uno fa l'entrata. E l'altro?
3: E l'altro è questo qua che va al centro boa.
2: Questo è uno. E poi?
3: L'altro attraversa.
2: Ma questo è il centro boa.
3: No. No, questo esce. Non è il centro boa.
2: E tu non mi parli mai di te, no? Tu non mi parli mai delle cose importanti della tua vita. Io non so niente di te. Non mi parli mai dei tuoi ricordi.
0: Boris Tollazzo, vuoi pensarci tu ad introdurre il film che abbiamo così presentato?
1: Stavo riflettendo, proprio sentendo la vostra, che è veramente ben scelta, la vostra clip, è che i due film sono accomunati dal fatto di parlare, tra le altre cose, di due allenatori, perché Colin Firth nel film Febbre 90 è un allenatore di calcio, oltre che un professore, e Silvio Orlando, che è il coprotagonista insieme a Nanni Moretti, è l'allenatore di una squadra di pallanuoto, la squadra di pallanuoto di Michela Picella, che ha avuto un'amnesia mentre è in trasferta con la sua squadra di pallanuoto in Sicilia, e tutti i ricordi tornano disordinati addosso a lui e in mezzo a una serie di anche vicende sia italiane sia personali che lo vedono al centro del dibattito nazionale. Quindi arrivano interviste, il famoso le parole sono importanti, con tanto di schiaffo che ora non si potrebbe per fortuna pinare nemmeno sullo schermo a una giornalista, viene in mente quando successe, diciamo, con Prodi il buffetto, ecco, lì invece il buon Michela Picella, che era stato anche deputato del PC, sentendo l'ennesimo inglesismo, non ce la fa più e dice le parole sono importanti, e lo accompagna con uno schiaffo. È un film tenerissimo, presentato tra l'altro al Festival di Venezia la settimana della critica nel 1989, altro insomma momento di grande vicinanza con l'altro film, perché l'altro film racconta appunto dell'Arsenal, quindi c'è una contemporaneità che non avevo voluto nella scelta, ma che far rimbalzare il film da una parte e dall'altra, con un Nanni Moretti meraviglioso. A mio parere questa è la summa del cinema di Nanni Moretti, da una parte perché lui pallanuotista lo è stato realmente, è di ottimo livello e si vede, perché chiunque abbia giocato a pallanuoto come me è evidente quanto lui mastichi, diciamo, quello sport, perché la pallanuoto è pochissimo rappresentata al cinema, invece è molto cinematografico. E perché ci sono delle scene molto divertenti, chiunque si ricorderà, avendo visto Palombella Rossa, Silvio Orlando che perde completamente la testa, urla Marca Budavari, sei un pazzo, Marca Budavari, oppure la scena più romantica del cinema del dopoguerra, secondo me, che è il dottor Zivago che passa, diciamo, nel bar vicino alla piscina. A un certo punto c'è il momento più importante, quello in cui lui è in autobus e la vede passare, scende per finalmente coronare questo sogno d'amore, ma come ricorderete, nel pieno rispetto del melodramma, facciamo lo spoiler almeno del dottor Zivago, viene colto da un infarto e lei non saprà mai che lui l'aveva ritrovata né che le era corso dietro. E in quel momento esce anche Michela Picella, si ferma la partita di pallanuoto e c'è questo Nanni Moretti struggente che dice fermati, girati, che è una cosa meravigliosa, con tutti quanti, sia il pubblico sia gli altri giocatori che partecipano emotivamente a quel momento, che è un inno d'amore al cinema, all'amore stesso e anche alla pallanuoto. Palombella Rossa è tutto quello che è Moretti, sa che sa essere grottesco, divertente, musicale, incredibilmente drammatico e, a dispetto di quello che si possa pensare, anche se, diciamo, il titolo lo denuncia, è anche il suo film probabilmente più politico, e come al solito è un film che, come dimostra da Ecce Bombo fino ad Habemus Papam, che predice qualcosa che avverrà di lì a pochi mesi, in quel caso appunto la cosa, il cambiamento del PC a PDS viene previsto da Michela Picella, che all'interno del film, nella finzione, è uno dei centri boa, potremmo definirlo, di questo cambiamento. Quindi film straordinariamente profetico, diciamo.
0: E allora abbiamo riepilogato, abbiamo cominciato con Febbre a 90 e quindi il calcio e l'epopea dell'Arsenal fine anni 80, abbiamo proseguito con Anni Moretti, Palombella Rossa. Il nostro terzo suggerimento parte così. Boris Sollazzo, ci si può innamorare di un rovescio a due mani? Che film abbiamo ascoltato, abbiamo intuito in sottofondo?
1: Beh, non poteva mancare in questa scelta il vero sport nazionale degli ultimi anni in Italia, che è il tennis. Con 10 giocatori nei 200 ormai è diventato lo sport che tutti i nostri figli vorrebbero fare. Ed è Challengers, che un po' mette insieme tutto, perché mette insieme uno di quegli italiani che è riuscito a farcela a Hollywood, ovvero Luca Guadagnino, mette insieme lo sport in questo momento, del momento, non solo in Italia, e in cui c'è anche una Zendaya che è forse l'ultima grande diva di questo periodo, no? L'abbiamo visto anche nell'Odissea, l'abbiamo visto anche nel momento in cui lei è il centro del desiderio, il motore di tutto. Di tutto il film. Guadagnino, tra l'altro, in mezzo a tantissimi film sul tennis, non ce n'erano stati molti nel dopoguerra, ma ce ne sono stati tanti negli ultimi 10 anni. Anche noi abbiamo visto documentari deliziosi come Una squadra di Domenico Procacci, che racconta come così, ma la maglietta rossa di Calopresti, la Coppa di Chris del 1976.
0: Anche il maestro, mi permetto. Anche il maestro, mi permetto.
1: Maestro, bravissimo. Bravissimo, per Francesco Favino di Stefano, bravissimo. Che va in controtendenza completamente, cioè esce dalla patina eroica e quasi superomistica del tennis italiano attuale, racconta invece un fallito, tra virgolette. In questo senso, lasciami fare una piccola autocitazione: in Vario, che è dedicato allo sport, l'ultimo numero, c'è cioè un argentero che dice una cosa meravigliosa: tutti raccontano quando sei diventato campione, nessuno racconta come è successo a me quando ti dicono invece che non lo diventerai mai, che invece è una parte altrettanto importante. E Challengers racconta, secondo me, con grande intelligenza, da una parte il gioco, facendolo diventare cinematografico. È molto difficile portare al cinema sport come il tennis o il calcio, perché il tennis e il calcio sono seguiti da 1000 diverse telecamere, hanno una copertura televisiva di grande professionalità, e quindi poi quando vengono messe in scena sono complesse da riportare con una bellezza maggiore o con una personalità maggiore. E Guadagnino riesce a capire che il tennis è anche una straordinaria coreografia, è come se fosse un ballo, e allo stesso tempo però lo tratta come uno sport. Dall'altra parte non c'è niente forse nel cinema sentimentale, tra virgolette, nel melodramma amoroso, che abbia più forza del triangolo amoroso. Lo sa Bertolucci. Bertolucci è un, come dire, faro per Guadagnino. Basta dire che nel prossimo Festival di Venezia porterà un documentario su Bernardo Bertolucci di 7 ore e mezza, Guadagnino, una maratona veramente sportiva per chi lo vedrà, e quel triangolo viene raccontato anche con una dinamica sportiva. In questo è molto intelligente e molto divertente, e quindi tra tanti film tennistici che sono semplici biopic, anche molto belli, penso a Borg vs. McEnroe, ho voluto scegliere il film sul tennis più cinematografico, quello che ha usato il tennis anche come un pretesto di bellezza, quando è molto difficile invece renderlo tale. Molti si nascondono dietro il materiale di repertorio, invece Guadagnino ha avuto il coraggio di metterlo in scena, e secondo me ci è riuscito molto bene rendendolo cinematografico, cosa assolutamente non facile. Lasciami dire che è stata una sofferenza lasciar fuori altri almeno 40 film, ma insomma questo gioco prevedeva questo dolore. Ecco.
0: Beh, ma magari abbiamo inaugurato un filone, quindi conservati i tuoi consigli, i tuoi suggerimenti, che certamente torneranno utili. Allora riepiloghiamo la breve guida cinematografica sportiva curata da Boris Sollazzo, Febbre a 90, Palombella rossa e The Challengers. Grazie a Boris Sollazzo, ti continuiamo a leggere su Barrio.
1: Grazie a te, e vi lascio dicendo che semplicemente noi non supereremo mai questa fase, continueremo ad amare lo sport.

Sono le 15:28, questo è sempre Rai Radio 1, questo è sempre Sabato Sport. Aggiornamento del Milan contro il Chelsea, non vanno bene le cose per la squadra rossonera. Sono 3 ora i gol di vantaggio del Chelsea sulla formazione allenata da Amorim. João Pedro ha raddoppiato, ancora lui dopo aver sigato il primo gol per la formazione londinese. Il terzo gol sempre per i Blues lo ha realizzato Caicedo, dunque 3-0 del Chelsea sul Milan, questo il parziale in quel di Giacarta nel test estivo che il Milan sta affrontando per l'appunto contro la squadra inglese. Vi ricordo che prima ancora era terminato 2-1 il confronto tra Inter e Juventus in favore della squadra campione d'Italia, grazie alle reti di Di Marco e Diouf per i bianconeri. Aveva accorciato in chiusura di partita con 6 sao. Per noi ancora un po' di musica.

0: I wanna be your boyfriend. Ramones, torniamo dunque in studio qui su Rai Radio 1 per parlare di una disciplina che sta vivendo un mese importante a cavallo tra due appuntamenti internazionali di assoluto prestigio. Parliamo del canottaggio e ne parliamo dunque con Laura Meriano, che è qui con noi al telefono. Buon pomeriggio, grazie di essere di nuovo qui con noi, Meriano.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Ci siamo lasciati alle spalle gli europei di Varese. Laura Meriano si è portata a casa la medaglia di bronzo con il due senza, protagonista anche nell'equipaggio dell'otto. Insomma, è un momento importante, ricordiamo, due senza in coppia con Alice Codato, e ci stiamo proiettando verso l'appuntamento dei mondiali di fine mese nei Paesi Bassi, ad Amsterdam. Allora, questo che momento, esatto, è per il nostro canottaggio? Bilancio di Varese e prospettive olandesi, Laura Meriano?
1: Ma sicuramente è stata una bella soddisfazione riuscire a prendere una medaglia sia con l'otto femminile che con il due senza. Comunque abbiamo confermato di essere sempre ad alti livelli. Con l'otto era il quarto anno consecutivo che l'Italia prendeva medaglia all'europeo, e con il due senza il secondo consecutivo, quindi stiamo facendo vedere che stiamo lavorando sodo e siamo competitivi anche a livello internazionale. In questo momento appunto ci stiamo preparando per il mondiale di fine agosto e siamo in fase di carico intenso, quindi settimane toste.
0: Ecco, immagino che insomma il tutto non sia particolarmente facilitato anche dal clima che ci sta circondando.
1: No, esatto, queste alte temperature, la forte umidità che c'è in questo periodo non facilita i nostri allenamenti, anche perché comunque perdiamo tanti liquidi ed è facile disidratarsi e prendere insolazioni, bisogna stare molto attenti.
0: A chi è meno addentro alla disciplina del canottaggio, vogliamo spiegare le differenze, oltre che quelle naturalmente numeriche, tra il due senza e l'otto, come si compongono gli equipaggi, anche le difficoltà diverse che si possono trovare in acqua, anche l'affiatamento con chi è in barca insieme a noi?
1: Ok, allora in due senza appunto siamo in due persone, si dice senza perché siamo senza il timoniere, mentre l'otto sarebbe otto persone più il timoniere, quindi la persona che tra virgolette guida la barca, dà le indicazioni, dà i riferimenti. Il due senza secondo me è una barca molto difficile perché ha bisogno di più affinità con il compagno, siccome è veramente molto instabile, bisogna sapersi bilanciare perfettamente perché ogni atleta ha un solo remo, quindi gestisce il proprio lato di remata e ogni movimento influisce sul compagno, quindi c'è bisogno di molta molta tecnica e affinità, mentre l'otto secondo me c'è bisogno di molta più forza in acqua rispetto magari a un due senza.
0: Vogliamo ricordare anche che Meriano e Codato, non più tardi di poco più di un mese fa, insomma forse qualcosa in più, avete portato a casa uno straordinario successo, vale a dire la vittoria alla Henley Royal Regatta. È il primo equipaggio femminile italiano a trionfare nei 187 anni, lo ripeto, 187 anni di storia di quello che viene considerato come il più antico e prestigioso evento del canottaggio mondiale. Quindi immagino che arrivare ad un traguardo del genere qualcosa per voi abbia significato.
1: Sì, è stata una soddisfazione incredibile, appunto perché siamo state le prime nella storia a riuscire a raggiungere questo traguardo. Inoltre abbiamo strappato anche il record del percorso a due ex campionesse olimpiche, quindi è stato proprio il coronamento di un sogno, perché davvero abbiamo fatto un'impresa secondo me. E in più comunque è stata un'emozione bellissima perché il clima lì è veramente particolare, speciale. Ti fanno sentire quasi una divinità in questo sport.
0: Vogliamo anche dire che questo 8 agosto non è poi una giornata come le altre per la vostra disciplina sportiva, perché ai mondiali, Laura Meriano naturalmente lo sa, però lo diciamo a chi ci sta ascoltando Meriano, e dopo 10 anni nei mondiali under 19 torniamo campioni nel due senza donne a Plovdiv, quindi grandi applausi per Carolina Cassani e Letizia Martorana che hanno conquistato questo importantissimo successo. Non potete stare tranquille, quindi voi veterane, abbiamo una generazione giovane e fresca che spinge alle vostre spalle e cresce a dismisura.
1: In realtà secondo me è proprio quello che ci fa stare tranquilli, nel senso che è bello sapere che ci sia qualcuno alle nostre spalle pronto a prenderci il posto, nel senso che comunque sicuramente hanno ancora tanto da crescere, ma hanno fatto un'impresa incredibile questa mattina. Però è un bel segno che c'è il movimento sotto che sta crescendo, ecco. Quindi è una cosa positiva secondo me.
0: Questa nostra conversazione serve anche a far capire a chi ci ascolta che il canottaggio non, diciamo così, vive unicamente nell'anno olimpico, poi sparisce per 4 anni e poi ricompare come per magia, in questo caso a Los Angeles 2028. Ecco, come sono vissuti gli anni che vanno tra un appuntamento a 5 cerchi e l'altro?
1: Ma allora diciamo che l'anno un po' più tranquillo, ovviamente l'anno post-olimpico, perché dove magari si tende un po' a rilassarsi, ma in generale in tutto il mondo, e a cercare un po' di capire quali saranno le strategie per il quadriennio successivo. Poi c'è il secondo anno dove si inizia a spingere un po' di più, mentre l'anno preolimpico è quello dove noi abbiamo l'anno di qualifica, quindi sicuramente è molto tosto, forse anche più tosto dell'anno olimpico, perché ovviamente se non qualifichi la barca non ci si va alle Olimpiadi, quindi è forse più tosto quell'anno lì.
0: Meriano, è significativo avere l'appoggio di un gruppo sportivo importante come quello dei Carabinieri?
1: Assolutamente sì, credo che molte persone senza il supporto del gruppo sportivo non riuscirebbero a continuare a fare questo sport, perché richiede veramente tanto impegno e tanto tempo, e senza un supporto del genere non sarebbe sostenibile per veramente poche persone.
0: Non voglio chiederle un pronostico perché anche non me lo farebbe in vista dell'Olanda, ma le aspettative quali possono essere?
1: Allora, la competizione è sicuramente molto agguerrita, come giusto che sia un mondiale. Il primo obiettivo ovviamente è quello di entrare in finale e poi da lì si punta in alto, ecco.
0: Allora in bocca al lupo.
1: L'anno scorso abbiamo chiuso con un quarto posto, vediamo se quest'anno riusciamo a guadagnare qualcosa di più.
0: Vi auguriamo tutto il cuore, grazie a Laura Meriano, in bocca al lupo anche ai suoi compagni di equipaggio.

0: di te.
1: È un momento importante questo, naturalmente, anche per il tennis di casa nostra. Ci aspettiamo un fine di agosto molto importante, comincerà Cincinnati, ci saranno poi gli Open degli Stati Uniti, ma nel frattempo in Canada si sta giocando il Masters 1000 di Montreal. Allora, questi sono gli ultimi risultati maturati per l'appunto in quello di Montreal, con la vittoria di Mešić su Atman 7-5-6-4, qui siamo agli ottavi di finale. Rud Fonseca ha visto la vittoria del tennista brasiliano anche qui in due set, 7-6-6-3. Tirante, l'argentino, ha sconfitto Popirin per 6-3-6-4. Il derby statunitense tra Tien e Paul se lo ha giudicato il primo, dunque Tien per 6-3-6-2. Stasera alle ore 20 ora italiana Rinderknecht sfiderà Nakashima, ma l'appuntamento clou per i nostri colori è quello fissato per le 18:30, quando il nostro Luciano Darderi affronterà il portoghese Borges, in un confronto che comunque si annuncia quanto mai equilibrato.
2: Let's go. Sounds good. Real good. Yup.

0: to the ball girl one time.
1: Continuano ad essere 3 i gol di svantaggio del Milan contro il Chelsea nell'amichevole che si sta disputando in Indonesia a Jakarta. Dunque 3-0 per il Chelsea, doppietta di João Pedro, poi il gol di Caicedo. Siamo intorno al minuto numero 75, ma l'attenzione progressivamente torna a spostarsi sulle acque della Senna, non propriamente cristalline. Le acque della Senna, come abbiamo imparato a conoscere dalle cronache di questi giorni, teatro dei campionati europei di nuoto. A proposito, da lunedì 10 si inizierà anche con il nuoto in vasca e l'Italia davvero presenta una formazione con tante, tantissime punte di diamante. Dicevo, alle 16, dunque tra meno di un quarto d'ora, ci sarà la finale dei tuffi grandi altezze uomini, quella stessa specialità 20 metri che nel subito dopo pranzo ci ha regalato la soddisfazione dell'argento conquistato da Elisa Cosetti con addirittura 297,20 punti, un primato battuto soltanto dall'Ucraina, la giovanissima ucraina Chukanivska, che di punti ne ha raccolti addirittura oltre 324, ma è comunque un traguardo prestigioso quello raggiunto da Elisa Cosetti. E adesso per l'Italia le speranze sono tutte riposte in Barnabà e Baraldi, pronti a spiccare dalla piattaforma dei 20 metri tra poco più di 12 minuti, esattamente alle 16.

Detto che resta sempre di 3-0 il risultato dell'amichevole a Giacarta in Indonesia tra Chelsea e Milan in favore della squadra londinese, quella che sta per arrivare sarà una serata importante per l'intero movimento del pugilato italiano. Perché? Perché in Irlanda Etinosa Olia sfiderà per il mondiale dei pesi medi l'irlandese McKinna, una sfida che vede l'italiano di origini nigeriane nato ad Asti 28 anni fa nettamente sfavorito dal pronostico, ma per l'occasione questa sarebbe davvero un'occasione straordinaria per tutta la box azzurra, visto che un campione del mondo manca da 10 anni, era dai tempi di Giovanni De Carolis, e addirittura per risalire a un campione del mondo dei pesi medi bisogna andare indietro di 37 anni ai tempi di Sumbu Kalambay. Arriva il GR1 dopo la musica.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, e scontro aperto fra Italia e Spagna sulle frontiere. Madrid ha imposto controlli per ritorsione alle misure messe in atto da Roma dopo la crisi a Ceuta. Ed è intervenuta anche la FIAVET, la più grande associazione di categoria del settore delle agenzie di viaggio, che dice i controlli alle frontiere non fanno bene al turismo. File e disagi. Il servizio.
4: Dovrebbero rimanere in vigore fino al 7 settembre i controlli alle frontiere interne spagnole scattati dalla mezzanotte in porti e aeroporti stabiliti dal governo di Madrid per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Annunciate ispezioni a campione, una misura simmetrica dopo che la revoca di quella analoga alla sospensione dell'accordo di Schengen decisa dal governo italiano da Roma non è arrivata. Il nostro Ministero degli Esteri ha nel frattempo rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna. È il periodo che segna il picco del turismo reciproco tra i due paesi e le misure sui confini potrebbero mettere a rischio gli spostamenti di centinaia di migliaia di persone. Gli scali più coinvolti sarebbero, oltre a Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia, Palma di Maiorca, Ibiza. Solo oggi previsti dall'Italia oltre 250 voli. Per ora i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. Intanto resta l'allerta di un nuovo assalto migratorio dal Marocco verso Ceuta. La Commissione europea ha sottolineato l'importanza di prevenire ulteriori attraversamenti illegali e morti tragiche e insensate. E secondo la polizia, i rinforzi inviati per il contenimento dei migranti non sarebbero sufficienti per una nuova crisi. Claudia Stamerra, GR1.
3: Stati Uniti-Iran ancora stallo su Hormuz. L'accordo con l'Oman sulla gestione dello stretto è molto vicino. Secondo il ministero degli esteri iraniano, il ministro degli esteri iraniano Araghchi, i Pasdaran fanno sapere che la riapertura dipenderà dall'accettazione integrale delle condizioni poste da Teheran agli Stati Uniti e non è collegata ai negoziati in corso con Mascate. Ferma condanna da parte degli Emirati Arabi per l'attacco contro una petroliera di loro proprietà durante il transito nello stretto di Hormuz. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina. Il presidente Zelensky a Belgrado, dove ha incontrato l'omologo serbo Vucic, ha affermato che a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi praticamente nessuna centrale elettrica è rimasta intatta. Il leader di Kiev ha inoltre affermato che stazioni ferroviarie, ospedali, università, imprese e altre infrastrutture civili sono state distrutte e ha lanciato un allarme in vista della prossima stagione invernale. È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'elettricista di 40 anni morto folgorato mentre montava delle luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. Incidente mortale sul lavoro anche in Toscana, il servizio di Micaela Barilari.
5: Aveva 61 anni ed era originario dello Sri Lanka, il lavoratore morto questa notte travolto dal carico di un pallet. L'uomo era con un muletto all'interno di un capannone dove sono stoccati

0: Fuoco. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo per mezz'ora, ma inutilmente. Sono in corso gli accertamenti dei militari dell'arma e dell'ASL per capire la dinamica di quanto accaduto. Sconvolta per la tragedia, si dice in una nota l'azienda, che si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi del lavoratore. Cordoglio e rabbia esprime la CGIL Firenze per l'ennesima morte sul lavoro. Questo è il secondo infortunio mortale in Toscana in 4 giorni. Mercoledì a Carrara, in una ditta del settore marmifero, un operaio 44enne è morto schiacciato dalle lastre di marmo.
1: L'addio a Francesco Guccini. A settembre a Bologna si terrà una cerimonia commemorativa, mentre questa mattina a Pavana il funerale in forma strettamente privata. Servono giganti, e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità. Così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, nel suo intervento alle esequie del cantautore. Stasera all'Aquilonia Jazz Fest in provincia di Avellino è di scena Diego Moreno, compositore, cantante e chitarrista argentino, col suo spettacolo Tango Moreno.
2: Da Buenos Aires alla Campania, dove vive da oltre 30 anni, Diego Moreno ha collaborato a lungo con Fred Bongusto, ma anche con Tony Esposito, Enzo Gragnaniello, Peppino Di Capri, dando vita a un linguaggio originale che unisce i ritmi dell'Argentina al nostro sound del sud. Diego Moreno, che spettacolo sarà quello di stasera ad Aquilonia?
3: Questo progetto vuole in qualche modo essere un ponte musicale, quindi è molto concreto, non è solo musica, ma è anche storia di emigranti che in qualche modo hanno creato l'argentinità e hanno partecipato alla genesi del tango argentino.
2: Un progetto che intreccia tango, jazz e musica contemporanea in un percorso artistico accompagnato da eccellenti musicisti e da una coppia di ballerini maestri di tango argentino.
3: Nel mio percorso ho la gioia di condividere alle volte il palcoscenico, ma anche i progetti con grandi musicisti italiani e non solo. In primis Fred Bongusto. Per oltre 15 anni, parallelamente alla mia carriera da solista.
2: Maurelia Carafa, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. La linea torna a Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
5: E dunque riprendiamo la linea alle 16:06, quando è in corso il recupero del match tra Chelsea e Milan, match amichevole in quel di Giacarta, con il Chelsea che sta conducendo per 3-0 sulla formazione allenata da Amorim. Vi ricordo che in precedenza l'Inter ha sconfitto la Juventus nell'amichevole di Perth in Australia per 2-1, e da pochi minuti a Parigi, e questo è quello che ci interessa maggiormente in questa fase del pomeriggio, dicevo, è iniziata la finale della piattaforma Grandi Altezze, 20 metri, uomini. L'Italia presenta due tuffatori, si è già gettato per il terzo round, per il terzo turno dei tuffi Andrea Barnabà, con un parziale che al momento gli consente di guidare la classifica. Devono però necessariamente tuffarsi anche i suoi avversari. Allora seguiremo passo passo questa avventura parigina, che già ci ha regalato comunque una soddisfazione nel pomeriggio con l'argento conquistato sempre dalle Grandi Altezze da Elisa Cosetti.

0: Con Natalie Imbruglia, Shiver, riprendiamo il cammino di questo sabato sport sempre qui su Rai Radio 1. È terminata Giacarta, Chelsea Milan, ha vinto il Chelsea per 3-0, mentre a Parigi continua la finale Grandi Altezze Uomini. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione perché dobbiamo parlarvi e vogliamo parlarvi di un evento molto importante che si è tenuto a Roma dal 31 luglio al 6 agosto. Stiamo parlando dei mondiali di biliardo femminili che per la prima volta si sono tenuti nella capitale, con in particolare la specialità delle 10 biglie. Allora noi di tutto questo parliamo con una delle nostre punte di diamante di questo movimento del biliardo italiano, vale a dire Cristina Moscetti, che saluto e ringrazio per essere qui questo pomeriggio su Radio 1. Buon pomeriggio, Moscetti.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Insomma, è stato davvero un appuntamento significativo, uno spartiacque potremmo dirlo per il biliardo italiano. Diciamo subito che la vittoria è andata all'atleta bielorussa Margarita Fefilova-Stier, e dunque complimenti alla bielorussa per aver battuto in finale la filippina Centeno. Però Cristina Moscetti, per l'Italia una grande soddisfazione e forse, visto che stiamo parlando anche di tuffi questo pomeriggio, un trampolino di lancio per il biliardo di casa nostra?
1: Assolutamente, io direi che si tratta proprio di un punto di partenza per il biliardo al femminile, ma per tutto il movimento del biliardo italiano. Nonostante sia un movimento già ben radicato, però questo grandissimo evento forse ha dato risalto in particolare al biliardo al femminile e tracciato la strada per quello che può essere, insomma, il nostro futuro. È stato un evento magnifico, bellissimo, e sono estremamente grata di aver avuto l'occasione di partecipare insieme alle mie compagne.
0: Ecco, che le vogliamo ricordare: Sara Iannini, Silvia Gaudino, Gloria Truffa e Francesca Colucci. Io ho utilizzato la dizione, diciamo così, italiana, 10 biglie, poi in realtà voi quale usate nel vostro gergo tecnico?
1: Guarda, è molto simile a quella che hai detto tu, in realtà il gioco si chiama palla 10 e consiste nell'imbucare le biglie dalla 1 alla 10 in sequenza, quindi prima la 1, poi la 2, cioè è un gioco molto tecnico e difficile.
0: Perché solitamente siamo abituati a giocare con 8 o anche 9, questa volta invece c'è il palla 10, quindi quali sono le abilità che bisogna avere per primeggiare in questa disciplina?
1: Allora, è un gioco che richiede un'assoluta strategia, anche difensiva, e c'è una sequenza di biglie obbligate, quindi è molto tecnico. Bisogna saper portare la bianca nella zona del biliardo apposita per tirare la biglia che va tirata, quindi è un gioco molto più tecnico, per esempio, del palla 8, dove la sequenza non è obbligata, diciamo. Invece qui abbiamo, quindi è anche molto difensivo. Quando non si può tirare biglia si tira difesa, bisogna essere bravi anche a tirare in maniera indiretta, è un gioco completo, diciamo, dove serve tutto.
0: Se dico uno sfondone mi corregga, si avvicina un po' più verso lo snooker?
1: Sì, esatto, è un po' diverso il funzionamento, però lo snooker è un gioco dove alla fine c'è una sequenza diretta, dove c'è una sequenza obbligata, ma comunque è estremamente tecnico e il tavolo è molto diverso, insomma è un altro gioco, però un po' sì, sicuramente.
0: Se lo ricorda come scoppiò l'amore per il tavolo verde, per il biliardo, cos'è che fece scoccare la scintilla per lei, Cristina Moscetti?
1: Assolutamente, il biliardo per me era legato a momenti estivi, diciamo il posto dove passavo le vacanze c'erano dei tavoli da biliardo e io con un mio fidanzatino di allora, che era appassionato di biliardo, andavamo sempre a giocare, quindi questa passione poi mi è rimasta. Poi tornata a Roma con delle amiche abbiamo cercato delle sale e siamo entrate a giocare in queste sale. Io sono stata notata, diciamo, dal proprietario, che mi ha detto: sei brava, perché non continui? E da lì è iniziato tutto, insomma. Però è iniziato tutto così, anche un po' banalmente, a volte marinando la scuola.
0: Una giocatrice, quindi ha perfezionato la tecnica sul tavolo verde. È successo a tanti, non si faccia di questi problemi, insomma.
1: Perfetto.
0: Ma volevo dire, come giocatrice, non giocatore, ha dovuto superare qualche stereotipo, qualche, diciamo così, occhiata non proprio tenera rivolta nei suoi confronti?
1: Beh sì, ma questo avveniva soprattutto negli anni 90. Io sono più di 30 anni che comunque gioco e, negli anni 90 c'era un po' questa mentalità della donna nella sala che veniva vista un po' come un pesce fuor d'acqua, perché è un fatto culturale, perché più di frequentazione maschile, anche perché la donna poi raramente, diciamo, stando in famiglia esce meno dell'uomo forse. Questo avveniva più negli anni passati, adesso ormai non c'è più nessuno stereotipo. Io partecipo regolarmente a campionati di categoria e giochiamo tutti insieme.
0: Torniamo proprio alla manifestazione che si è tenuta a Roma, ecco, che tipo di risposta c'è stata anche da parte del pubblico. Ricordiamo che questa è stata anche la possibilità di vedere all'opera gli atleti con la sedia a rotelle, carrozzina.
1: Assolutamente, è molto importante la loro presenza anche a livello proprio di evento inclusivo, che per una volta ha dato luce alle donne e al biliardo in carrozzina, che è una realtà molto importante e molto in espansione nel nostro paese. Di questo sono stata veramente molto contenta che ci fossero anche loro.
0: Ci si arricchisce giocando a biliardo?
1: Non in Italia. In Italia non c'è il professionismo, diciamo che noi cerchiamo. Molti di noi lavorano nelle sale, tra cui io, e comunque affianchiamo l'attività di istruttore a quella di, grazie alle sponsorizzazioni, a qualcosa riusciamo un po' a tirare avanti, diciamo, ma non si può parlare assolutamente di professionismo, ancora dobbiamo lavorare su questo.
0: La preparazione come avviene in termini di frequenza, di ore giocate, anche la modalità di allenamento? Ci faccia capire un po' quella che può essere la settimana tipo di un agonista.
1: Allora, settimana tipo di un agonista, sicuramente si cerca di seguire un'alimentazione equilibrata, specialmente nei giorni del torneo è molto importante quello che si mangia. E per quanto riguarda la preparazione, si fanno delle sessioni di allenamento con dei veri e propri esercizi e si accompagna anche ad una preparazione fisica. La preparazione fisica non è basilare, ma è importantissima, perché andiamo a parlare di partite che durano anche due ore, tre ore e mezza, fino a tre ore e mezza è successo in questo campionato. C'è stata una partita, mi sembra o i quarti o la semifinale, proprio giocata dalla Fefilova, che è durata tre ore e mezza. In quel caso, se non hai un'adeguata preparazione psicofisica, non arrivi in fondo.
0: Ecco, perché lo ricordiamo, il biliardo è anche una lotta psicologica.
1: Assolutamente, assolutamente. L'aspetto psicologico è importantissimo e a livello di mental stiamo facendo tanti passi avanti, perché è una cosa, è una cultura questa che sta proprio avvicinando il biliardo a tutti gli altri sport, perché effettivamente è uno sport. Questo è quello per cui io e i miei colleghi lavoriamo da anni, perché venga visto come uno sport anche dalla gente, insomma.
0: Sicuramente è un grande contributo anche alla divulgazione del biliardo, non alla specialità palla 10, ma in generale del biliardo. Pensiamo alla carambola o al discorso dell'italiano, con il cinema lo diede Francesco Nuti con alcuni dei suoi film più riusciti, ricordiamo Io Chiara l'Oscuro, anche Casablanca Casablanca. Il rapporto che lega un atleta, una giocatrice nel suo caso di biliardo, con la propria stecca, cioè che cos'è? Diventa una sorta di propaggine del proprio corpo? Non si va da nessuna parte senza di lei? Che scaramanzie anche sono legate?
1: No, diventiamo dipendenti, nel senso, io ovviamente ho uno sponsor con il quale, diciamo, ho potuto che mi ha realizzato una stecca adatta a me. Con il tempo si impara a conoscersi, a capire il peso, il bilanciamento e tante piccolezze tecniche che comunque fanno della nostra stecca una compagna ideale, un prolungamento del braccio. Diventa anche un discorso scaramantica di abitudine: se mi tolgono la stecca, la mia stecca, sicuramente perdo un buon 30%, perché perdo sicurezza.
0: Per chi volesse cominciare, magari insomma ha già giocato a biliardo, ma ancora deve fare il salto e vorrebbe magari provare a fare quel salto verso l'agonismo, lei che consiglio si sentirebbe di dare?
1: Allora, io consiglio di andare in una sala affiliata a FISB, che è la Federazione Biliardo Sportivo Italiana, e trovano sicuramente degli istruttori, anche io sono un istruttore, e l'istruttore saprà dare l'indirizzo da prendere a chi vuole intraprendere questa strada. Ecco, sicuramente bisogna farsi seguire da qualcuno, perché tutti abbiamo iniziato come degli autodidatti, però come ogni disciplina ha i suoi segreti e le sue regole da imparare con qualcuno che insomma è già addentrato.
0: Abbiamo visto a Roma finale tra una bielorussa e una filippina, le scuole più all'avanguardia per il movimento femminile oggi nel 2026 quali sono?
1: Sicuramente l'Oriente, tutto. La Cina, il Giappone, la Corea hanno delle scuole radicatissime e sono fortissime, sicuramente le più forti. In anche la scuola europea comunque è molto... Infatti la Fefilova viene proprio dalla scuola europea, nord europea, sicuramente ha una grande tradizione e grande forza, ecco.
0: I prossimi appuntamenti a questo punto?
1: Allora, prossimi appuntamenti: a Treviso si svolgerà a fine agosto un Eurotour, che è un circuito europeo a tappe, uh-huh. Ci saranno diverse atlete italiane, e poi da ottobre in poi ricominciano tutte le manifestazioni legate al campionato italiano. E ci saranno l'anno prossimo gli europei, credo, in Serbia. Io parteciperò sicuramente perché ho vinto il titolo italiano, quindi mi sono qualificata. È un anno denso di cose, insomma, arriveranno tantissime cose. E poi naturalmente nel 2027 ci sarà di nuovo un'altra edizione del campionato del mondo a Roma, quindi stiamo gettando adesso le basi, diciamo, anche per una maggiore copertura mediatica, per una maggiore pubblicità, insomma, per permettere che il pubblico, quello che non è addetto ai lavori o appassionato, venga a fruire di questa fantastica manifestazione.
0: Oh, e poi ricordiamo che il vantaggio, non diciamo così trascurabile, è che quello del biliardo è uno sport che si può praticare fino ad un'età piuttosto inoltrata.
1: Assolutamente, assolutamente. Io ho un'allieva in particolare, Erika, che saluto, non so se mi sta sentendo, che ha iniziato a giocare a 68 anni,
0: quindi
1: non è mai troppo tardi.
0: E allora grazie a Cristina Moscetti per averci introdotto nel mondo del biliardo al femminile, in questo caso della specialità palla 10.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata l'alta pressione atmosferica garantirà un cielo sereno sul paese, con qualche isolato temporale ancora possibile sulle Alpi orientali. Domani nuovo consolidamento dell'alta pressione e quindi cielo in prevalenza sereno sul paese, con nubi confinate ad Alpi e Prealpi, con isolati temporali fin verso la Liguria e le pianure di Piemonte e alla dorsale appenninica, con rovesci e temporali più probabili lungo la meridionale e sulla Sicilia. I venti saranno deboli al più moderati, principalmente settentrionali, con maestrale più sostenuto sulla Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, tra i 23 e i 25 gradi in molte aree del paese, mentre i valori massimi avranno punte di 36 gradi in pianura padana e fino a 38 in città come Firenze e Roma e nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Isole Maggiori. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sabato Sport. Everybody here.

Alle 16.30 di nuovo in diretta con Sabato Sport, sempre Francesco Albanese al microfono per un aggiornamento flash per quanto riguarda la finale Grandi Altezze Uomini Europei di Parigi. Si era sta giocando punto a punto, anzi centesimo di punto Barnabà contro lo spagnolo Ximeno Martinez, che sopravanza l'atleta azzurro appunto per 0,20 per appena 20 centesimi, 268.60 contro 268.40, manca però ancora l'ultimo e decisivo tuffo, davvero un duello da seguire attentamente questo tra lo spagnolo Martinez e il nostro Barnabà.

0: E torniamo in diretta per parlare di atletica leggera. Ormai è alle porte l'appuntamento con gli europei inglesi a Birmingham. L'Italia si presenta con una maxi spedizione, 132 atleti guidati dal direttore tecnico La Torre, tante speranze di medaglia, tante possibilità per far bene da parte di stelle che si affacciano al mondo dell'atletica leggera, magari per la prima volta, e magari per loro sarà soltanto l'inizio di una carriera luminosa, ma anche da parte di campioni o campionesse super affermate, come nel caso della nostra marciatrice Antonella Palmisano, che è con noi collegata. La saluto e la ringrazio. Buonasera, Palmisano.
1: Buonasera, ciao Francesco, eccomi qui.
0: Ben trovata, naturalmente un curriculum che parla da sola, su tutte l'oro olimpico a Tokyo nel 2021, ma campionessa europea a Roma 2024, vincitrice di 3 medaglie mondiali. Insomma, mi fermo qui, altrimenti terminiamo il tempo a nostra disposizione. Antonella, e ci sarà una novità importante a Birmingham, perché hai deciso di passare alla distanza più corta.
1: Sì, dopo l'anno scorso, dopo l'argento mondiale sulla 35, diciamo che quest'anno non mi sentivo ancora pronta di affrontare una 42 km, perché purtroppo siamo sempre in continuo cambiamento con la distanza. Quindi ho voluto fortemente, quindi in casa ci sono state parecchie discussioni sul fatto che volessi ritornare sulla 21 km. Mi sento ancora competitiva, anche se la sfida sarà molto più difficile, più ardua, più si va avanti, più la competizione c'è, però non mi sono mai tirata indietro, quindi anche questa volta vorrei provarci.
0: Ecco, hai detto in casa e non a caso, perché Antonella è allenata da suo marito, da Lorenzo Dessi. Ecco, una domanda che non ti avranno mai fatto: com'è essere allenati dal proprio coniuge?
1: Ma è una risposta molto molto difficile, nel senso che ci sono momenti di alti e bassi, forse più bassi che alti, e anche se poi si arriva a un compromesso e si prosegue, però ecco, non è facile, perché poi l'allenatore è quello più oggettivo rispetto all'atleta. L'atleta deve abbozzare, soprattutto se poi è il marito, difficilmente riesce ad abbozzare. Quindi diciamo che è un po' spiegato il nostro rapporto di questi ultimi 2 anni.
0: Ma se si litiga, o meglio, se si discute col coniuge in casa, poi che fa? Non ci si trova sul campo d'allenamento, e viceversa? Se magari c'è stata una discussione in campo d'allenamento, poi a casa ognuno va in camera sola? Cioè, come vi siete organizzati? Che organizzazione vi siete dati in questo senso?
1: Ma diciamo che con il tempo stiamo diventando sempre più bravi sul campo d'allenamento, quindi sempre più professionali. A casa facciamo ancora un po' a cazzotti, perché ecco, o alcune volte ci limitiamo, io vado a dormire in camera e lui dorme sul divano, oppure ecco, non ci parliamo per qualche ora abbondante e poi facciamo, cioè, evitiamo i discorsi e parliamo di altro, quindi in questo modo diciamo che le giornate proseguono.
0: Però evidentemente, insomma, anche a giudicare dalla tua pervicacia, è un sodalizio che funziona, e funziona. E come, ecco, a Birmingham abbiamo detto, abbiamo ridotto la distanza, ma le aspettative quali sono? Le rivali non mancano?
1: Sì, le rivali non mancano, le mie aspettative sono sempre alte. Ho sempre detto che sino a quando farò atletica non è per accontentarmi, quindi ovviamente punto sempre a qualcosa di alto. Quello che continuo a dirmi è che voglio difendere l'ultimo titolo europeo che mi appartiene, e anche se poi ho una rivale nonché amica, Maria Perez, che è quella a cui è quella che dovrei riuscire a battere, perché è quella più forte in questo momento. Però come dicevo, mi piace quando la sfida è difficile, quindi perché no provarci e ambire a qualcosa di bello, no?
0: Antonella Palmisano, a proposito di Maria Perez, ma è vero che avete una chat in comune? Insomma, che cosa possiamo riferire di questa, che cosa possiamo rendere pubblico di questa chat?
1: Ma sì, abbiamo questa chat, le ragazze del Pavone, che è un amico in comune, dove il suo soprannome è Pavone, e in questa chat comunque ci raccontiamo un po' tutto, anche gli allenamenti, tipo ieri ho fatto 10 per 1000, casualità anche lei oggi ha fatto 10 per 1000, che sarebbe 10 volte un chilometro, e ci siamo un po' scambiati i tempi, quindi seppure abbiamo una gara a 6 giorni, però non, ormai ci conosciamo talmente bene perché i raduni e il tempo insieme che passiamo è tantissimo che non serve poi nascondere quello che facciamo. E è una chat fatta sia quindi di allenamento, sia di vita quotidiana, sia di prese in giro, c'è un po' tutto lì dentro.
0: Mi rendo conto. Ma Antonella Palmisano, prepararsi in questa canicola che avvolge l'Italia e non solo, che ulteriore difficoltà determina per la vostra preparazione?
1: Ma stando qui in Italia diciamo che sta diventando un po' difficile, infatti stiamo ultimamente, forse quest'anno contavo più di 100 giorni di raduno fuori all'estero, proprio per un po' adattarci al clima, per essere pronti ai nuovi posti. Forse quest'anno Birmingham ci ospiterà e ci saranno questi 18 gradi di media, però generalmente ci stiamo sempre spostando in posti caldi, in posti umidi, dove fa la differenza proprio abituarsi a questo. E l'Italia, io sono di Ostia, e diciamo che quale umidità e caldo ci sta avvolgendo, però fa parte un po' del gioco, quindi bisogna comunque imparare ad adattarsi, sì, a girare, ma ad adattarsi.
0: E invece rispetto alla possibilità comunque di trovare dei compagni di allenamento, funziona sempre un allenamento singolo perché è una disciplina che non permette una condivisione, o ci può essere anche un discorso, tra virgolette, di squadra?
1: Ma intanto noi stiamo vedendo, sono 2 anni, anzi forse quasi 3 anni che io mi alleno costantemente, come vi dicevo, con la Perez, quindi quello che stiamo vedendo è che proprio allenarsi insieme, seppur non si riesce a svolgere tutti gli allenamenti insieme, però aiuta tantissimo, perché comunque almeno dal mio punto di vista allenarsi con chi è più forte ti aiuta anche a superare un po' di limiti mentali, che quando si è da soli difficilmente si ha più difficoltà. E quindi anche questa condivisione degli allenamenti o punti di vista o visioni differenti comunque può aiutare a farci crescere, a sperimentare, certo, perché appunto bisogna sperimentare, però a farci crescere. Quindi, e forse è quello che poi anche in Italia viene fatto, è proprio la condivisione degli allenamenti, dei pareri, dei pensieri, e forse anche per questo che poi la marcia in Italia vanta sia un passato veramente pieno e folto di medaglie che un presente, che un futuro sicuramente.
0: Ecco, perché questo è un po' il segreto, è una marcia che ha una tradizione davvero importante, voi state rendendo onore e merito ad una disciplina che è tra le principali contributrici, diciamo così, anche al medagliere olimpico. Che succederà a Birmingham tra la lunga e la marcia più breve, anche a livello televisivo? Vogliamo far capire a chi ci ascolta e magari è meno attento a queste dinamiche quali novità sono state introdotte anche in termini di partecipazione alla gara?
1: Ma sicuramente a chi ci ascolta possiamo dire non sarà facile comprendere le varie gare, perché purtroppo, e dico purtroppo, ci saranno 4 partenze nello stesso momento, quindi alle 7:30 locali, 8:30 italiane, e alla partenza ci saranno le 2:30 maratone sia uomini che donne, e in più le 2 maratone sia uomini che donne. Quindi io spero veramente che a casa, non so, dalla regia, da comunque indicazioni o comunque anche dai cameraman che saranno accanto ai vari gruppetti, si capisca un po' chi è la testa delle varie gare, o comunque non solamente la testa, ma che cosa si sta svolgendo dietro, perché poi chi è avanti è sempre seguito, ecco, dai media, ma chi è poi nel gruppo di dietro non sa cosa sta accadendo. E anche noi sul percorso, però, diciamo che dobbiamo affrontare anche una difficoltà maggiore, perché comunque ci saranno
0: incroci.
1: Non so, forse incroci, doppiaggi e tutto questo sul giro di 1 chilometro. Quindi i ritmi sono totalmente differenti, quelli di una maratona da quelli di una mezza maratona. Poi, per non parlare di una giuria tecnica, comunque la marcia è molto tecnica ed è sempre sotto giudizio di un giudice, e avere 150 persone che ti passano contemporaneamente per 4 ore di gara comincia a essere difficile.
0: Bisognerà girare con delle foto tessera degli avversari in tasca per capire contro chi si sta gareggiando.
1: Ma non è, forse quello no, perché poi tra di noi, tra le discipline, sappiamo chi è, cioè, ci conosciamo. E il problema però è chi giudica, e quindi abbiamo paura che poi la marcia, la tecnica di marcia pulita venga meno, e soprattutto i doppiaggi che possono comunque non rendere un ritmo stabile, perché sei sempre, devi essere attento, no? A superare, a cercare di non sbagliare la carreggiata.
0: A proposito di chi giudica, ricordiamo che anche in quest'auto a Birmingham non entrerete allo stadio, e quindi ci sarà tutto un percorso esterno, e questo immagino sia un peccato, no? Palmisano.
1: Ma sì, ma io ricordo Roma 2024, cioè l'entrata nello Stadio Olimpico ci fa sentire parte di una famiglia, cioè ci fa sentire parte dell'atletica. Comunque entrare in uno Stadio Olimpico, vedere la gente che ti sta aspettando, che lì ha veramente emanare calore positivo, quello ci fa solo che bene. Invece il fatto che rimaniamo un po' esclusi, rimaniamo fuori, non ci fa bene a noi della marcia.
0: Dicevo, a proposito di chi giudica e a un occhio meno attento e meno esperto, il discorso delle penalità, vogliamo riepilogarlo, come funziona e quali sono le infrazioni che un marciatore o una marciatrice può commettere?
1: Certo, e diciamo che la marcia è una camminata veloce, però quello che deve essere diverso rispetto alla camminata, e che quindi non deve essere sotto giudizio del giudice, è che il ginocchio nella fase avanzante deve sempre rimanere teso, quindi non si può piegare come quando camminiamo velocemente, e cosa importantissima, almeno a occhio nudo, quindi non con cellulare o comunque con fermo immagine, non bisogna essere sospesi da terra. È vero che a certe velocità è inevitabile essere sospesi, però c'è quella percentualità all'occhio visibile dove può passare.
0: Come si acquisisce questa dimestichezza? Perché non è semplice stabilire cosa è permesso e cosa no. Qual è il discrimine?
1: Ma sicuramente tanta tecnica, quindi lavorare sempre sulla tecnica e ovviamente cercare, perché è facile anche barare meno, cioè nel senso non è bisogna, quello che è l'obiettivo è marciare bene a certe velocità e non barare a certe velocità per non farsi prendere. Diciamo che ultimamente sta passando anche quel messaggio, quindi come cercare di non prendere una penalità nella maniera più veloce.
0: Adesso voglio far pace ad Antonella Palmisano con la sua città, con Mottola, perché prima in un infortunio linguistico ha detto io sono di Ostia, altrimenti qui veniamo subissati di messaggi da parte del paese di Mottola in provincia di Taranto che insomma ci ha rinnegata, vogliamo specificare
1: no,
0: che cosa...
1: No.
0: Così preveniamo, no, si sta scherzando ovviamente. Antonella è fiera e orgogliosa delle sue origini.
1: Ma sì, le origini e l'essere pugliese, quando cerco tranquillità, quando cerco il sapore di casa, i profumi, c'è tutto, ritorno a casa. Quelle sono le radici e non si dimenticano. Però è ovvio che poi a 22 anni, quando decidi di fare quel passo in più per la tua carriera, e inevitabilmente con una valigia vai via di casa e vai a Ostia. Ho 35 anni, quindi diciamo che è metà e metà, no?
0: Giustamente, giustamente. Una casa d'elezione di grande gusto. Grazie dunque Antonella Palmisano, in bocca al lupo per Birmingham, non aggiungiamo altro, e naturalmente noi continueremo a seguirti da vicino nelle tue prossime imprese sportive.
1: Grazie, campi crepi.
0: Noi ci fermiamo, anticipiamo la messa in onda del GR1, perché poi ci sarà la partenza della MotoGP con la gara sprint.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Lo scontro tra Roma e Madrid e la Spagna ha disposto controlli per chi arriva dall'Italia fino al prossimo 7 settembre. Dopo Madrid e Barcellona le verifiche sono state estese anche ad altri 7 aeroporti. Si tratta della ritorsione rispetto alla decisione di Roma di sospendere per un mese il trattato di Schengen a causa della crisi migratoria a Ceuta. Rafforzata l'assistenza consolare per i cittadini italiani che si trovano nel paese iberico. Un incendio divampato nella centrale elettrica adiacente al centro dialisi del Policlinico Gemelli di Roma. I pazienti sono stati trasferiti nell'edificio centrale dell'ospedale. A tutti è stata garantita la continuità delle cure, non ci sono feriti. L'immediata attivazione del sistema antincendio ha limitato i danni all'edificio. Tragedia sfiorata in Piemonte, dove è stato investito un gruppo di ciclisti.
3: Una gita su due ruote tra amici si è trasformata in un incubo per un gruppo di 6 ciclisti che sarebbero stati travolti volontariamente da un'auto guidata da un 70enne. Davide Boscolo abita di fronte al luogo dell'investimento.
4: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare e per chiamare i primi soccorsi.
3: È successo lungo la statale che collega l'Anzio Torinese a Coassolo questa mattina poco prima delle 10. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri grazie alle testimonianze. L'uomo alla guida della sua utilitaria ha investito più volte i ciclisti per un piccolo diverbio durante un sorpasso. Marco Borrello lo ha visto fare inversione a tutta velocità davanti al suo bar.
5: È arrivato da questa strada, ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù. Velocità sostenuta.
3: 4 feriti trasportati in ospedale, 2 in elicottero, hanno tra i 48 e i 70 anni. Nessuno è in pericolo di vita, ma hanno riportato traumi e fratture multiple. L'automobilista che in un primo momento si era dato alla fuga si è costituito. L'ipotesi di reato è tentato omicidio stradale. Da Lanzo Torinese, Barbara Di Palma per il GR1.
2: A causa di un errore umano per uno scambio di provette nel luglio scorso al centro di procreazione assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano è stato impiantato un embrione sbagliato. La struttura spiega che l'incidente è stato causato da una errata interpretazione della sequenza dei pazienti. L'ospedale ha espresso profondo rammarico ed ha avviato verifiche immediate. Ancora caldo intenso in questo secondo weekend di agosto, le alte temperature resisteranno almeno per un'altra settimana. Si sono momentaneamente abbassate, soprattutto al centro-nord, a causa di temporali. Oggi scendono a 19 le città da bollino rosso. Addio a Francesco Guccini, lutto cittadino a Bologna e a Modena, a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali in forma privata.
6: A Pavana l'ultimo saluto a Francesco Guccini, una cerimonia privata nel cortile della sua casa tra familiari e amici di una vita, ma fuori dai cancelli c'era un paese intero e non solo, tanti arrivati anche da lontano per rendere omaggio al cantautore che a questi luoghi dell'Appennino ha dedicato parole, canzoni e memoria. Tra i presenti anche il cardinale Matteo Zuppi, amico personale di Guccini. Momenti di grande commozione durante l'addio della figlia Teresa. Buon viaggio babbo, le sue ultime parole. Ha ricordato le domande mai finite, i quotidiani di anni letti insieme, un panino con la mortadella e quella spiritualità panteista che il padre le aveva trasmesso. Sulla bara pochi oggetti capaci di raccontare una vita, il romanzo Maigret a Parigi, un collage con le fotografie dei suoi amatissimi gatti e un cuscino composto da arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi di Pavana. Alla fine la benedizione di Zuppi, le lacrime della moglie Raffaella, l'applauso dei presenti, poi il feretro ha lasciato la casa tra i saluti della folla. Qualcuno ha gridato semplicemente: grazie Francesco. Pavana, Tommaso Giuntella, GR1.
2: Importante ritrovamento archeologico al largo delle coste siciliane, un relitto di epoca romana presumibilmente databile tra il II e il I secolo a.C. è stato individuato a circa 3 miglia da Mazara del Vallo a una profondità di 46 metri. Sul fondale sono presenti centinaia di anfore, 2 ancore in piombo e un'altra struttura dello stesso materiale. Il ministro della cultura Giuli parla di una delle più importanti scoperte subacquee degli ultimi anni. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: E torniamo in diretta alle 16:55 minuti ancora con Sabato Sport, perché si sta avvicinando il momento per la partenza della gara sprint della MotoGP. Nel frattempo in quel di Parigi sta per arrivare il momento clou, l'atto conclusivo delle gare dalle grandi altezze, e poi vi aggiorneremo naturalmente su tutto questo perché c'è Barnabà in aria da podio. Allora però andiamo prima a Silverstone dal nostro inviato Luca Cesaretti per raccontarci quello che sta accadendo lì in Inghilterra. Luca.
1: Buon pomeriggio Francesco, di nuovo a te e ai nostri ascoltatori. Intanto una piccola nota di cronaca, ma soprattutto un'informazione di servizio: il via della sprint è posticipato di 5 minuti, quindi alle 17:05 ora italiana invece che alle 17, perché c'è stata una bandiera rossa in precedenza nel corso delle qualifiche delle classi minori, e dunque insomma programma che slitta di pochi minuti. Allora, intanto quello che è successo appunto nelle qualifiche di Moto3 e Moto2: in Moto3 la pole position, la prima di un pilota britannico in Gran Bretagna, festeggia Scott Ogden davanti a Cruces Spagna e Perrone Argentina. Il leader del mondiale Maximo Quiles aveva chiuso con l'undicesimo tempo, perché uso il passato, perché è caduto, frattura della clavicola per lui, ha già dato forfait per la gara di domani, ma insomma ha una novantina di punti di vantaggio in classifica mondiale, ha soprattutto 2 settimane di pausa prima che si torni in pista ad Aragon in Spagna. Non dovrebbe in alcun modo essere in pericolo la sua leadership iridata. Il migliore degli italiani purtroppo è solamente 16esimo Matteo Bertelle, l'unico a qualificarsi peraltro per la Q2. In Moto2, nella classe di mezzo, la pole di Sanguevara, Spagna, prossimo anno sarà in MotoGP con la Yamaha del team Prima Pramac, poi ancora Spagna, sempre a completare la prima fila con Alonso Lopez e Ivan Ortolà. Il leader del mondiale Manu Gonzalez è quarto, aprirà la seconda fila, è in trattative proprio per provare a salire in MotoGP, chissà se ci riuscirà. Gli italiani anche qui lontani: 12esimo Celestino Vietti, 13esimo Tony Arbolino. Alle 17:05, lo ripeto, il via della sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, con una prima fila tutta Aprilia per la terza volta in questa stagione. Jorge Martin, il leader del mondiale in pole, poi Raul Fernandez e Ayugure, i due piloti del team Aprilia Trackhouse. Di Giannantonio, quarto ad aprire la seconda fila dello schieramento, il migliore dei Ducatisti. Quinto Bezzecchi, sesto Marc Marquez. Insomma, i primi 6 del mondiale in ordine un po' sparso, ma sempre loro ad occupare le prime 6 posizioni della griglia di partenza. Francesco.
0: Allora, riprendiamo la linea qui dagli studi di Saxa Rubra, quando sta per tuffarsi lo spagnolo Jimeno Martinez, l'ultimo tuffo dalle grandi altezze per la finale degli europei di Parigi. Martinez è al comando dopo i primi 3 turni e allora è in lotta per l'oro. In diretta seguiamo la sua entrata in acqua, un buon tuffo, vedremo se sarà sufficiente per andare in prima posizione, attualmente occupata dal rumeno Preda. È invece terzo, sarebbe terzo il nostro Barnabà. Osserviamo il punteggio per lo spagnolo Martinez, che finisce addirittura quarto, e allora l'oro va al rumeno Preda, argento invece per Andrea Barnabà. Dunque, con l'ultimo tuffo lo spagnolo Martinez perde il vantaggio che aveva acquisito in precedenza e regala di fatto una posizione in più al nostro atleta Barnabà, che così come Cosetti aveva conquistato l'argento nella gara femminile dalle grandi altezze, stesso metallo anche per Andrea Barnabà, superato soltanto da uno straordinario Preda, autore davvero il romeno di un ultimo tuffo eccezionale, molto molto bravo Preda, che dalla terza posizione si è catapultato in vetta proprio nell'atto conclusivo e vince lui l'oro. Ma straordinaria, ottimo il piazzamento anche di Barnabà, medaglia di bronzo che invece finisce al collo del francese Gariante. Dunque una classifica che è stata completamente stravolta dall'ultimo tuffo. Martinez, lo spagnolo Jimeno Martinez, che guidava fino all'ultimo tuffo per l'appunto, si accomoda addirittura alla quarta piazza, dunque per lui soltanto la cosiddetta medaglia di legno. L'ordine definitivo è quello che vede il romeno Preda oro, Barnabà, il nostro Andrea Barnabà secondo e quindi medaglia d'argento, e mentre il francese Gariant si aggiudica il terzo posto e dunque la medaglia di bronzo. Alle 17 in punto possiamo tornare da Luca Cesaretti per gli aggiornamenti ancora da Silverstone. Luca.
1: Eh sì, insomma, Martin, Raul Fernandez, Ayogura in prima fila, di Gian Antonio Bezzecchi, Marc Marquez in seconda, in terza Alex Marquez, Morbidelli, e quindi otto moto italiane davanti a tutti. Acosta, KTM in nona piazza, è la prima moto straniera. Poi c'è la sorpresa di Iker Lecuona con la Ducati del team Gresini, che va a sostituire in questa gara l'infortunato Fermín Aldeguer, dunque Jack Miller e Juan Mir. Insomma, chi manca tra i piloti di Aprilia Ducati? Manca solamente Bagnaia, stamattina male, molto molto male in Cuno, e dunque scatterà in sedicesima piazza, addirittura dalla sesta fila dello schieramento, quindicesimo Luca Marini, diciannovesimo Enea Bastianini. Francesco.
0: E allora tra poco con Luca Cesaretti, soltanto preceduto da qualche nota musicale.
2: Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees. No fighting.

0: E allora alle 17.04 minuti do intanto il buon pomeriggio a Massimo Angeletti e ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, ben trovato.
0: E allora subito in collegamento con Luca Cesaretti per il racconto di questa gara sprint di Silverstone MotoGP. A voi la linea.
2: Ciao Massimo, buon pomeriggio, ben ritrovato.
1: Ciao Luca, buon lavoro.
2: Scatta intanto il giro di riscaldamento sui 5.900 metri del circuito di Silverstone, il più lungo del motomondiale, anche uno dei più veloci, insomma una delle culle del motorsport a livello mondiale. Qui il 13 maggio del 1950 si disputò la prima gara del mondiale di Formula 1, tracciato che fu ricavato unendo le tre piste di decollo di un aerodromo della RAF, della Royal Air Force, e adesso invece uno dei tempi del motorsport, 4 e 2 ruote, circuito bellissimo, e speriamo insomma che ci regalino anche i protagonisti della MotoGP una sprint bellissima, Massimo, in cui sembra Aprilia, l'abbiamo visto in qualifica, l'abbiamo visto ieri, avere qualcosina di più rispetto a Ducati, come poi è stato in questa stagione in tutti i circuiti, no, molto veloci, Assen, Mugello. Insomma, non è un caso che davanti, no? È stato davanti anche in quel tipo di circuiti lì.
1: Esatto. E c'è da dire che a mio avviso le moto si equivalgono nelle prestazioni, circuito più, circuito meno, favorevole a uno o all'altra. Quando Aprilia ha un vantaggio, è molto più netto e molto più deciso, e qui lo vediamo perché questo è un circuito veloce, fra l'altro come hai detto tu è il più lungo del Circus, insieme a Sepang, che è 400 metri in meno, e la curiosità è che girano con lo stesso tempo, pur essendo 400 metri più lungo, ma perché non ha grandi staccate e è molto veloce, e quindi avendo 400 metri in più riesce ad avere gli stessi tempi di Sepang.
2: Verissimo, verissimo. D'altronde, peraltro, negli ultimi anni qui almeno la domenica si sono alternate Aprilia e Ducati nelle vittorie, invece le sprint, tre se ne sono disputate a Silverstone, e tutte e tre portano la firma della casa di Borgo Panigale. Vedremo se saprà imporre anche oggi al sabato Ducati la propria legge davanti a tutti, però ci sono tre moto di Noale con il leader del mondiale Jorge Martin, poi Raul Fernandez a Yogura, quindi di Gian Antonio, migliore dei ducatisti, Bezzecchi ancora dolorante per la doppia operazione, frattura alla clavicola e ginocchio, e Marc Marquez. Poteva anche giocarsi la pole Bezzecchi, un errorino, ha perso anche una parte aerodinamica in qualifica, però ci siamo, si accendono le luci, sale il rombo dei motori, scattano i piloti, parte bene di Gian Antonio dalla seconda fila e anche Bezzecchi, era importante per tutti e due. Davanti c'è Martin, di Gian Antonio subito molto aggressivo, si va a prendere la terza posizione, e anche Bezzecchi all'esterno con un gran sorpasso, subito Marco Bezzecchi molto aggressivo. Allora in testa c'è Martin, in seconda posizione c'è l'Aprilia, sì, tra caos di Raul Fernandez, poi c'è Fabio Di Gian Antonio, Marco Bezzecchi e Marc Marquez, tutti e tre scattati bene dalla seconda fila dello schieramento, che hanno scavalcato Raul Fernandez, perché il secondo, avevo visto male, è a Yogura. E allora attenzione al giapponese, perché Massimo, l'abbiamo detto, è solito partire un po' piano, se invece scatta bene si trova già lì in seconda posizione, è un osso duro,
1: diciamo. Sono situazioni abbastanza difficili per gli altri, perché questo è un pilota che sta imparando con una rapidità pazzesca, e a mio avviso al momento è il competitor più incisivo e più pericoloso per tutti.
2: E da Erez ad oggi è anche il pilota che ha fatto più punti nel mondiale, 157 contro 145 di Marc Marquez e 134 di Fabio Di Gian Antonio, che si fa vedere minaccioso, si è fatto vedere minaccioso a Kops, ma non è riuscito a scavalcare Ogura. Adesso hanno affrontato Maggots, Beckett e Chappell Langar Strait, con Martin che prova a prendere un po' di margine, Marc Marquez su Bezzecchi all'interno, la staccata di Stowe, si prende la quarta piazza Marc Marquez. Lui ieri ha detto: valiamo tra la quinta e la settima.

0: Ultima posizione, per adesso si trova lì in quarta piazza, anche perché insomma Bezzecchi Massimo l'abbiamo visto abbastanza sofferente, lo raccontava ieri, per il giro secco ce la faccio a stringere i denti, fare tante tornate consecutive però ad alto livello diventa complicato, poi oggi chiaramente avrà anche provato ad affidarsi agli antidolorifici. Intanto la caduta di Iker Lecuona.
1: Sicuramente avrà questo tipo di problema, viene un po' facilitato proprio dalle caratteristiche
0: di Gian Antonio, scusa Massimo, di Gian Antonio Suogura, l'incrocio di traiettoria però, e allora Ayogura rimette le ruote davanti a Fabio Di Gian Antonio, vai Massimo.
1: No, dicevo, sarà favorito un po' proprio dal disegno del circuito, perché non richiede grosse frenate e quindi probabilmente se riesce a gestire il dolore sarà anche facilitato per la guida.
0: Eh sì, un piccolo errorino di Marc Marquez che va leggermente largo, perde le ruote di Ogura e di Gian Antonio e si trova di nuovo braccato da Marco Bezzecchi. La scivolata di Iker Lecuona, che però insomma qualcosa di importante l'aveva già fatto in qualifica e domani potrà provare a portare a casa punti importanti per lui, che insomma pilota del mondiale Superbike, secondo in classifica, ma si sta mettendo in mostra nelle sostituzioni che sta facendo anche in MotoGP. Martin sempre in testa con mezzo secondo scarso di vantaggio nei confronti di Ogura, secondo giro di 10, Ogura tallonato da Fabio Di Gian Antonio, poi c'è un piccolo margine, un altro mezzo secondo prima di trovare Marc Marquez che prova ad allungare su Marco Bezzecchi, sesto Raul Fernandez, settimo Alex Marquez, e anche Acosta prova ad accodarsi a questo gruppetto che almeno per il momento è raccolto in poco più di 2 secondi. C'è un'investigazione per il contatto tra Lecuona e Morbidelli, insomma non riguarda le parti alte della classifica. Davanti Massimo, secondo te quanto sta gestendo Martin in questo momento, oppure quanto sta spingendo per provare a fare la differenza mentre alle sue spalle se le danno di santa ragione?
1: Guarda, adesso in questo giro hanno raggiunto diciamo quello che dovrebbe essere il passo, ma intorno a 1,58, però vedo che stanno viaggiando almeno i primi tre a 1,57, sotto 1,58, sì. Quindi è molto molto veloce comunque situazione. Bisognerà un po' vedere come potranno gestire anche le gomme, tutti hanno scelto una soft dietro, una hard davanti, tranne Lecuona che appunto è tipo, e Miller, però i primi hanno fatto la gestione delle parate.
0: Verissimo, insomma hai fatto bene a sottolinearlo, non l'abbiamo detto in precedenza perché appunto la scelta era identica per tutti, in realtà all'uscita dai box Raul Fernandez aveva optato per la media, poi ha cambiato in griglia, forse anche guardandosi intorno. Jorge Martin prova ad allungare sempre però circa mezzo secondo sulla coppia Ogura e Di Gian Antonio, Marc Marquez ha preso qualche metro di vantaggio su Marco Bezzecchi che invece è adesso decisamente nel mirino di Raul Fernandez e Alex Marquez, quinto, sesto e settimo, il riminese dell'Aprilia, quello del team Trackhouse e lo spagnolo invece della Ducati Gresini. Peraltro qui c'è anche Justin Marx, proprietario del team Aprilia Trackhouse, decisamente contento di questo inizio di stagione e di questa parte centrale in cui i suoi piloti, in particolare Ayogura, sembrano tra i più veloci del gruppo. Raul Fernandez giovedì ufficializzato il rinnovo biennale, Ayogura invece lo sappiamo nella prossima stagione sarà un pilota ufficiale, sì, ma del team Yamaha. Si chiude un'altra tornata con il passo ancora molto veloce, 57,8 per i primi Martin, Ogura e Di Gian Antonio che è il più veloce, 58,3 invece Marc Marquez, 58,2 Bezzecchi, 58,1 Raul Fernandez, che insomma del gruppetto dei quattro che inseguono a qualche metro i tre di testa sembra in questa fase, Massimo, essere quello che scalpita di più quantomeno.
1: Sì, e comunque come aveva previsto Marc Marquez.
0: Ah, Raul Fernandez a terra, Raul Fernandez a terra, caduto in curva 4 al Velup, il tornantino subito nella prima Nel primo tratto del circuito di Silverstone stava spingendo Raul Fernandez, chiusura d'anteriore in ingresso, e dunque finisce nella ghiaia la sua giornata. Respira un po' Marco Bezzecchi, che adesso alle spalle ha solo tra virgolette Alex Marquez, perché poi Acosta ha perso decisamente le ruote e si trova un secondo e otto di distanza.
1: Peccato per lo spagnolo Fernandez, perché aveva fatto vedere grandi cose in questa ultima parte di stagione, anche prima della pausa, e oggi mi aspettavo qualcosa di più dopo una qualifica molto molto buona. Però evidentemente la gestione non è sempre così semplice, no, di questi mostri. Adesso hanno ripreso a viaggiare sempre a 1,57, è velocissima la cosa, e Martin sta comunque guadagnando qualcosa rispetto agli altri.
0: Esatto, il leader del mondiale, anche se lui dice non so nemmeno come faccio a essere in testa, però sta allungando adesso a 7,5 decimi su Ayogura, che è sempre invece tallonato da Di Gianantonio, che però non riesce a trovare lo spunto, lo spazio per mettere le ruote davanti a quelle del giapponese. 57,6 per Martin, che da un altro strappo guadagna su Ogura, 57,8 guadagna su Di Gianantonio, 58,0 dietro sembrano aver mollato, perché Marc Marquez gira in 58,6, tant'è che sia Bezzecchi sia Alex Marquez sono più veloci e l'hanno ormai ripreso. Anzi, Alex Marquez di questi tre in questa fase sembra quello più veloce, senza volergliela tirare in una simil versione Raul Fernandez. D'altronde sono due giorni che in particolare Bagnaia lo indica come più veloce dei piloti Ducati, anche se poi in realtà un po' tutte le sessioni è stato Fabio Di Giannantonio a mettere le ruote davanti tra i piloti di Borgo Panigale. In tre, anzi massimo, uno per la vittoria, due per gli altri gradini del podio, e poi Marquez, Bezzecchi e Alex per i punti?
1: Sì, naturalmente, considera che sono tutti raccolti in una trentina di punti in classifica generale, quindi anche un punto diventa importante. In questo quintetto che guida il mondiale, il più regolare è stato comunque Ogura, che è quello che ha meno zeri, perché ne ha soltanto uno in tutte e gare normali, anche Di Giannantonio, però Di Giannantonio ha avuto piazzamenti peggiori rispetto a Ogura, e non a caso si trova dietro. Ma tra i primi cinque, cioè Martino, Ogura, Marquez, Bezzecchi e Di Giannantonio, Ogura è il più regolare, quello che sbaglia di meno.
0: Bezzecchi su Marc Marquez, si prende la quarta posizione Marco Bezzecchi, e sembra rompere gli indugi, allungare sui due fratelli di Cervera. Siamo nel quinto giro appena di 10, quindi tra poco a metà di questa sprint. Certo, Massimo, che insomma andare a pensare adesso di riprendere la quarta piazza è un po' complicato, però grandissimo sorpasso di Marco Bezzecchi, che ha preso la scia di Marc Marquez in uscita da Cops e poi si è buttato dentro a Maggetz in ingresso in quella serie di quattro curve che insomma sono storia del motorsport mondiale.
1: Un gran bel sorpasso, e soprattutto la fiducia che ha mostrato nei suoi mezzi il pilota italiano, che lascia ben sperare, perché dopo un infortunio come quello che ha avuto lui non è semplice riprendere.
0: E dopo le ultime quattro gare.
1: Bravo, bravo, dopo le cadute, dopo gli incidenti, insomma è un bel segnale.
0: Eh sì, un bel segnale, vedremo se riuscirà a completare questa gara, perché ieri diceva io sarei contento di finirle tutte e due a punti. Per il momento in quarta piazza ed ha allungato nettamente nei confronti dei due fratelli Marquez. Il ritiro per Raul Fernandez, che aveva provato a ripartire, occhio, perché adesso Alex sembra minacciosissimo a sua volta nei confronti di Marc, lo affianca e si prende la quinta piazza senza alcuna difficoltà. Insomma, Marc Marquez evidentemente ieri non si era troppo nascosto quando ha detto che voleva una posizione tra la quinta e la settima, almeno nella gara sprint. 5 giri, un po' meno, ormai poco più di 4 alla bandiera scacchi, con Martin che ha 6 decimi su Ayogura. Ogura ha allungato decisamente su Fabio Di Giannantonio, e anzi adesso Bezzecchi ha meno di un secondo da Di Giannantonio, quindi occhio, perché sta guadagnando 7 decimi in 3 settori in questo sesto giro. Bezzecchi che mette nel mirino il gradino più basso del podio per andare anche a completare quella che sarebbe una tripletta di Aprilia, poi a un secondo e mezzo di margine in aumento su Alex Marquez, che ha scavalcato e sta allungando nei confronti di Marquez. Queste le prime sei posizioni, poi c'è Acosta settimo, Mir ottavo, Morbidelli nono a completare la zona punti, Bagnaia è addirittura sedicesimo, è lontanissimo. Poi magari parleremo, Massimo, anche di questo Bagnaia irriconoscibile. Sì, ieri insomma ha anche usato parole pesanti che forse non sono state nemmeno colte da tutti nella loro pesantezza, però vediamo cosa succede, perché Marco Bezzecchi è a mezzo secondo da Fabio Di Giannantonio, 58,2 per Bezzecchi, che è il più veloce in pista in questo momento, 59,4 però per Di Giannantonio, che è in grande difficoltà. Ci ha provato Di Giannantonio, Massimo, soprattutto nelle prime fasi, e poi adesso alla lunga esce fuori l'Aprilia, che gestisce meglio le gomme, e qui il consumo gomme spesso e volentieri è uno dei fattori, Massimo.
1: E anche la scorrevolezza che del circuito, che favorisce una gestione delle gomme dell'Aprilia. Vorrei notare scusa, che il ritmo si è leggermente...
0: Ecco Bezzecchi, scusa Massimo, Bezzecchi a Kops si prende la terza posizione, altro bel sorpasso, certo che arrivava a doppia velocità, però insomma mezzo rotto Marco Bezzecchi, e in questo momento è il più veloce in pista con i primi due che se ne sono andati. Insomma, questo terzo posto davvero stavolta varrebbe come una vittoria per lui. Vai Massimo, scusa.
1: Vedi le motivazioni quanto contano, lui ha una voglia di riscatto potentissima, e questo è forse il miglior carburante per un pilota, lo stiamo vedendo, sta guidando sicuramente sopra il suo dolore, perché il dolore ce lo ha. Vorrei notare che il ritmo si è alzato, perché adesso girano mezzo secondo più piano rispetto ai primi giri, e Bezzecchi da questo rallentamento ha tratto vantaggio. In realtà lui sta viaggiando sempre con lo stesso ritmo, esatto, ma sono gli altri che hanno rallentato.
0: Esatto, sì, peraltro insomma adesso davvero i tempi si alzano in questo giro, il sesto appena completato in maniera sensibile per tutti, 59,0 i primi, 59,2 Bezzecchi, 2,006 addirittura Di Giannantonio, che adesso è in grandissima difficoltà, e sta arrivando Alex Marquez, che ha staccato nettamente Mark, e quindi occhio, perché Alex Marquez potrebbe andare a prendersi la quarta piazza ai danni di Di Giannantonio, ma lo stesso Acosta e forse anche Mir potrebbero mettere nel mirino Marc Marquez, che a sua volta gira in 2.005, a sua volta sembra essere in grande difficoltà. Evidentemente i due piloti di Borgo Panigale, che hanno spinto un po' più nelle prime fasi, adesso la stanno pagando, Massimo.
1: Evidentemente sì, diciamo la Ducati è una moto che ha molta potenza, però non è leggiadra, non ha una maneggevolezza che potrebbe utilizzare in un circuito come questo, mentre l'Aprilia ce l'ha e la sta sfruttando tutta.
0: E intanto davanti Jorge Martin se n'è definitivamente andato, perché Ogura si era riportato sotto, o meglio si era riportato a 6 decimi, ma adesso è tornato ad esserci un secondo e tre tra il leader del mondiale, il madrileno, campione del mondo del 2024, e il giapponese, che va a caccia della prima vittoria sprint in carriera. Probabilmente non arriverà oggi, arriverebbe il terzo secondo posto in una sprint dopo Brno, dopo Assen, tre prime file e tre secondi posti sprint in tre gran premi, insomma dalle caratteristiche simili a confermare lo stato di forma, ma anche la bontà della moto di Noale su questo tipo di tracciati, su tutti ma su questi in particolare. Acosta è arrivato su Marc Marquez, ci sarà lotta dunque tra i prossimi due piloti del team Ducati ufficiale per la sesta piazza. Acosta prova ad affiancare Marc Marquez sul vecchio rettilineo dei box, non ci riesce, anche perché Massimo, KTM qui ha ancora il motore depotenziato per evitare problemi tecnici, però ha ricevuto l'ok da parte dell'associazione dei costruttori, potrà rompere i sigilli dopo questa gara, cambiare il pezzo che è stato identificato come quello insomma che dà problemi
1: colpevole,
0: insomma, esatto, ad Aragon, tornare ad avere tutta la potenza del motore KTM a disposizione.
1: E a proposito di potenza, vorrei far notare in un panorama così monopolizzato dalle moto italiane, che Yamaha ha cambiato il motore dai 4 in linea al V. Praticamente è quella che ha la velocità più bassa di punta, cioè cosa succede se non riesci neanche a trovare la velocità nel motore, come puoi pensare di migliorare le prestazioni della tua moto? Non so adesso come sarà con la 50, ma insomma questo è un dato che mi lascia perplesso.
0: Acosta Maggots su Marc Márquez, si prende la sesta piazza Pedro Acosta, e non poteva fare il sorpasso di potenza, allora l'ha fatto in percorrenza, anzi in staccata, anche se quella non è una staccata violenta, in ingresso di quella sequenza. Occhio anche ad Alex Márquez, in questo caso a Stowe su di Gian Antonio, va dentro il minore dei fratelli Márquez, vediamo se riesce a rimanere alla corda. Sì, ce la fa, e dunque Alex Márquez si prende la quarta piazza, con anche Mir che svernicia Marc Márquez, che scivola dunque in ottava piazza. Marc Márquez in grande difficoltà, non sa dove guardare. Gigi Dall'Igna e box, giornata no. Bagnaia è 17esimo, era l'unico sempre a pronti nelle sprint, un filotto che si interromperà oggi. Nel frattempo però andiamo davanti, perché è iniziato l'ultimo giro della sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, con Jorge Martin che ha 2 secondi su Ayogura, 4 secondi su Marco Bezzecchi, 7 su Alex Márquez, 7 secondi e mezzo su Fabio Di Gianantonio. Questa è la top 5, tripletta di Aprilia, e poi due Ducati, e poi arriva solo in sesta piazza la KTM appunto di Pedro Acosta e la Honda di Juan Mir, che insomma qualche punticino lo sta portando a casa. Adesso c'è addirittura Morbidelli che mette nel mirino Marc Márquez, che ha girato in 2.02.5 nel nono giro, quando tutti gli altri girano al massimo in 2.01. Insomma, solo Bagnaia, 17esimo, gira in 2.02, evidentemente problemi importanti per il team ufficiale di Ducati. Ma seguiamo Jorge Martin, perché sta per arrivare la terza vittoria stagionale in una sprint per Martinator, la 19esima in carriera, e va ad eguagliare Marc Márquez proprio a quota 19 vittorie al sabato come pilota più vincente di sempre nelle sprint. Si sta ritrovando, Massimo, si è ritrovato in testa al mondiale un po' per caso, dice lui, però adesso se le sta prendendo
1: tutte
0: le chance,
1: nonostante i disastri che ha combinato, si ritrova in testa al mondiale e guadagnerà altri 3 punti su Ogura, quindi andrà a più 17 e guadagna anche su tutti gli altri. Comunque Bezzecchi è stato bravo, perché è riuscito a mantenere un contatto e a prendersi questi 9 punti, che non sono poi male.
0: Sono punti fondamentali. Ma Martinator, Jorge Martin vince la sprint del Gran Premio di Gran Bretagna, è tripletta Aprilia, secondo Ogura, terzo uno stoico Marco Bezzecchi, poi quarto Alex Márquez, quinto Di Gianantonio, sesto Acosta, settimo Mir, ottavo Morbidelli, che alla fine riesce a mettere le ruote davanti ad Alex, a Marc Márquez, anzi Márquez salva un punticino per 27 millesimi nei confronti di Diogo Moreira, nono Márquez, 17esimo Bagnaia. Come te la spieghi, Massimo, questa Ducati ufficiale in così grande difficoltà rispetto alle altre moto di Borgo Panigale?
1: Ma secondo me è nella gestione delle gomme, nelle caratteristiche intrinseche della Ducati. Come dicevo, ha una grande potenza che utilizza bene con le grandi frenate, dove c'è da scorrere. È una moto, diciamo, pesante, mentre Aprilia è sicuramente una moto più leggera, ma non per una questione di peso, per una questione di equilibri che ci sono sopra la moto. E quindi io me lo spiego così, un fattore combinato fra elementi strutturali e consumo delle gomme.
0: Allunga in testa al mondiale Jorge Martin, più 17 su Ayogura, più 27 su Marco Bezzecchi, che scavalca in terza piazza nel mondiale Marc Márquez, che scivola a meno 29 da Martin, meno 31 per Di Gianantonio. Insomma, prima di oggi i primi 5 erano in 24 punti, adesso sono in 31, rimane il mondiale per il momento a questo punto più combattuto, più compatto. Sì.
1: Ci sono 10 tante gare ancora. 10 e mezzo, giusto, scusa.
0: Quindi, insomma,
1: abbiamo tanti punti, più di 370
0: no? Più 25, 395.
1: Esatto, 395 punti, quindi abbiamo visto che in 4 gare hanno recuperato quasi 100 punti a Bezzecchi, quindi può succedere di tutto. Fra l'altro qui devono ragionare di circuito in circuito. Il sprint ha caratteristiche dove la partenza, come abbiamo visto, è determinante, non c'è poi tanta possibilità di recuperare, soprattutto per la prima o la seconda posizione. E vedremo nella gara di domani, perché Ducati dovrà un po' rivedere tutti i suoi assetti. Un caso a parte, a mio avviso, è Bagnaia, che è completamente demotivato.
0: Sì, ieri ha detto: io non so quasi che aerodinamica ho sulla moto, salgo, chiudo gli occhi e giro, quasi sì, insomma, no, a sottolineare, no, questa separazione in casa e questa attesa del 2027.
1: Va bene, ma non credo che sia neanche giusto dire queste cose. Hai vinto 2 mondiali con questa casa e devi avere comunque una gratitudine. Se tu non riesci a trovare, non è forse un discorso che riguarda il team, ma riguarda te. E mi sono sembrate un pochino forti e fuori luogo le parole, sinceramente.
0: Decisamente forti, decisamente. È la prima tripletta in una sprint per Aprilia, che insomma ne aveva messa a segno alla domenica, non c'era mai riuscita, almeno fino a questo momento, al sabato. C'è sempre una prima volta. Arriva per la casa di Noale qui a Silverstone, dove l'anno scorso Marco Bezzecchi firmò la prima vittoria con Aprilia in quel Gran Premio un po' particolare, con la rottura di Quartararo sotto la pioggia, che era in testa. E oggi, insomma, dubbi invece non ce ne sono. Vedremo cosa accadrà domani alle 14 ora italiana, perché il programma domani della Moto Mondiale è un po' particolare rispetto al solito. Aprirà la Moto 2, poi la Moto GP, a chiudere la Moto 3. Insomma, per quanto riguarda la classe regina, l'appuntamento è alle 14 ore italiana. Ci sarà, come sempre, Massimo Angeletti a raccontare la gara insieme a me. Grazie Massimo, a domani.
1: Buon pomeriggio e buon lavoro, ciao.
0: E allora, la sprint del Gran Premio di Gran Bretagna è una tripletta di Aprilia, la vittoria del leader del mondiale Jorge Martin davanti ad Ayo Gura, il giapponese del team Trackhouse, e a uno stoico Marco Bezzecchi, quarto Alex Marquez, primo pilota Ducati, quinto Fabio Di Giannantonio, nono Marc Marquez, dodicesimo Luca Marini, quindicesimo Enea Bastianini, diciassettesimo Pecco Bagnaia. La nuova classifica mondiale allunga Martinator, il madrileno a quota 220, 203, meno 17 per Ayo Gura, meno 27 per Marco Bezzecchi, meno 29 Marc Marquez e meno 31 Fabio Di Giannantonio. Per oggi da Silverstone è tutto, l'appuntamento a domani per raccontarvi insieme il Gran Premio di Gran Bretagna. Linea Roma.
2: Allora, grazie al nostro inviato Luca Cesaretti, che ci ha così raccontato la gara sprint di questo sabato 8 agosto della MotoGP in quel di Silverstone. Con un breve aggiornamento proprio sulla cronaca di Cesaretti, vi avevamo detto del nuovo podio azzurro in quel di Parigi, la nuova medaglia d'argento, la seconda che arriva dalle grandi altezze dopo Elisa Cosetti nel turno femminile. Nella competizione maschile è stato Andrea Barnabà a conquistare l'argento, piazzandosi alle spalle del romeno Preda e davanti al francese Ante. Grande dunque la soddisfazione per il tuffatore azzurro, che consolida così quella che è la forza, a questo punto possiamo dirlo, di un intero movimento. Ora restate qui su Rai Radio 1, perché dopo un po' di musica torniamo e parliamo di basket.

0: E torniamo in diretta alle 17.36 con Gali e la sua fortuna, quella che un po' dovrebbe rimediare, recuperare il movimento cestistico azzurro nel suo complesso, perlomeno se diamo retta a quanto apparso oggi sulla Gazzetta dello Sport a firma di Dan Peterson. Il basket è in crisi, dice il titolo, diamo più spazio ai giocatori italiani. Un lungo excursus di Dan Peterson che ripercorre un po' i recenti guai del nostro movimento cestistico italiano. Ricorda Peterson, dal 2004 la nazionale maschile di basket non vince una medaglia alle Olimpiadi, ai mondiali oppure agli europei. Insomma, poi dopo esamina tutte le cause che hanno portato a tutto ciò, e noi di questo vogliamo parlare con Giulio Arturi, ex cestista che scrive proprio di basket per la Gazzetta dello Sport. Ben trovata Giulia.
1: Bentrovati, grazie, ciao.
0: Non ti sarà sfuggita questa analisi, devo dire anche piuttosto impietosa, di Dan Peterson, ma insomma il pulpito è di quelli importanti e non può essere ignorato. Tra l'altro si chiede anche con tono polemico Dan Peterson, oggi chi marcherebbe i giocatori di basket che allenavo io, insomma facendo anche un parallelo tra la sua Golden Age, possiamo dire così, e l'attuale livello del movimento cestistico nazionale, parliamo in questo caso naturalmente dei maschietti. Sei d'accordo con quello che dice Dan Peterson o è stato troppo, diciamo così, pesante il suo giudizio?
1: Allora, io mi tengo un po' più lontano dai paragoni storici perché non ne ho l'età, non li ho visti giocare, quindi mi tengo un po' più lontano perché è difficile, no, fare sempre paragoni con le altre epoche. Sicuramente c'è una piccola crisi di risultati, questo è evidente a tutti. C'è un discorso molto lungo sui giovani, sull'NCAA, su tanti giovani che vanno all'estero, sul costruire settori giovanili, sui campionati. Sicuramente lo spazio che va dato ai giovani è indispensabile per formare un'esperienza a livello dal salto, no? Dal giovanile a livello senior. E ne vediamo pochi, come ha detto Dan Peterson, solo Paiola, no? Nell'ultimo campionato era titolare nelle due squadre di Eurolega. Le squadre di Eurolega devono anche, insomma, non sono sempre il posto giusto per far crescere i talenti, spesso non c'è tempo, c'è chi riesce a farlo, chi meno. Dal mio punto di vista, sicuramente le riforme alla base di tutto sono importanti, perché come si dice sempre, no? Le scuole eccetera eccetera, però il traino della nazionale, dei risultati della nazionale è fondamentale, come abbiamo visto con le donne l'anno scorso. Quello che è interessante vedere tutti i risultati delle nazionali giovanili negli ultimi anni, che stiamo parlando adesso di basket maschile, sono negli ultimi 5 anni sono 6 medaglie, e manca forse quel salto, no? Ma manca anche forse un po' di, insomma, di sì, quel salto lì. Ma secondo me il college potrebbe essere anche una cosa positiva, perché i ragazzi fanno esperienza, giocano, non tutti poi rimarranno lì, sono tutti poi arruolabili per le nazionali. Quindi ti sono d'accordo con il coach, che insomma è difficile non essere d'accordo con il coach sulla crisi dei risultati, sulla provocazione, sui suoi discorsi, perché il trainer nazionale è fondamentale. Però io sono sempre abbastanza ottimista, ecco, vedendo i ragazzi che stanno giocando adesso e le ragazze, e sono abbastanza ottimista.
0: Insomma, se Atene piange, parliamo del calcio, Sparta non ride, perché sembrava un po' un parallelo fatto apposta. Sul calcio ci si interroga del poco spazio dato ai giovani italiani e vediamo che la questione riguarda anche il movimento cestistico azzurro. A proposito però delle nuove generazioni, a Trento la scorsa settimana l'Italia ha comunque conquistato un ottimo argento negli europei, perdendo soltanto contro una straordinaria Slovenia in finale, quindi possiamo dire che ci sarebbe il materiale per poter sperare, Giulio Arturi.
1: Ma c'è sicuramente, abbiamo visto, cioè, vediamo, ci sono tanti ragazzi adesso che stanno crescendo, stiamo parlando di quest'ultima nazionale, vediamo Niang, e parliamo di Niang il fratello più piccolo, perché poi abbiamo anche Niang il fratello maggiore. Cioè, ci sono delle espressioni meravigliose di giovani che stanno crescendo, che adesso stanno andando a fare esperienza al college, chi più chi meno. Quindi io assolutamente vedo, anche dal punto di vista atletico, di esuberanza atletica, di talento, appunto di sfrontatezza anche, no? Un bel risveglio, diciamo, non che prima mancasse qualcosa, avevamo dei talenti incredibili, però sempre un passettino, no? Dal punto di vista dei risultati è mancato, di quella generazione incredibile di talenti che abbiamo avuto. In questi giorni vediamo un po' di, insomma, quella voglia lì che secondo me può farci sperare bene, nel senso abbiamo visto queste medaglie, abbiamo visto i nostri ragazzi che vengono tenuti d'occhio anche dall'NBA, il nostro Fontecchio, insomma non penso proprio che il materiale manchi umano.
0: Completiamo il discorso legato al basket maschile, poi apriremo un'importante parentesi rispetto a quello femminile, sempre con certo. Giulia Arturi. Che stagione si profila all'orizzonte per quanto riguarda la Serie A, dove forse la novità principale sarà rappresentata dal ritorno di Roma nel massimo campionato, addirittura con una doppia veste?
1: Sì, intanto comunque volevo dire che la nazionale maschile adesso è in ottima posizione nelle qualificazioni per il mondiale, stanno certo. andando bene, sono andati bene anche quando mancavano, diciamo, i grandi nomi, quindi coach Banchi e il suo staff sta lavorando benissimo. A settembre, adesso fine agosto ci saranno altre due partite, insomma già questa nazionale sta costruendo qualcosa di importante, quindi intanto concentriamoci anche su quello. Per quanto riguarda il campionato, al netto del dispiacere di aver perso piazze storiche, no? come Brescia e Cremona, e questo vabbè è un discorso lunghissimo, no? Per quanto riguarda i club, curiosità adesso per quanto riguarda le due Roma, dei progetti che si stanno sviluppando, sarebbe bellissimo che a Roma e in città ci fosse una bella mobilitazione per il basket che riempisse due, anzi tre palazzetti. E il campionato negli ultimi anni è stato piuttosto equilibrato, perché Virtus Milano comunque non, durante la stagione regolare sappiamo bene col doppio impegno è difficile dominarla, anche i playoff ci sono state sorprese, Venezia, Trento, Tortona, e insomma rimane sempre un campionato molto aperto, non è mai scontato che adesso arrivi Milano e vinca sempre come possiamo vedere, quindi io mi sono incuriosita da queste due nuove realtà che si stanno sviluppando a Roma con tutti i grandi nomi dietro, e vedremo, la speranza è che si riempiano i palazzetti e che insomma che siano due realtà che possano ispirare tanto altro, al netto del discorso di NBA Europe che è tutta un'altra cosa da sviluppare, ma questo lo vedremo.
0: E non ti cito Dan Peterson, per carità di padre, sull'NBA Europe, perché insomma anche su questo si è espresso il caro vecchio Dan, e insomma non è che ci è andato leggero, anche lì insomma dice che ha più di un dubbio, diciamo così, su operazioni di questo tipo. E tra l'altro nei giorni in cui invece abbiamo appreso del rinnovo del matrimonio del Real Madrid con l'Eurolega, ecco lì speranze per i team di casa nostra quali possono essere?
1: Milano ricomincia da Peppe Poeta, che guiderà la squadra dal giorno 1. Ricordiamo che l'anno scorso l'ha presa in corsa. Il mercato è stato ambizioso per almeno arrivare ai playoff, che mancano da troppo tempo, perché poi dai playoff tutto è da vedere, però secondo me è un mercato che hanno fatto, che punta a tornare insomma nelle posizioni in Europa, che dove si gioca anche oltre metà aprile, quello è l'obiettivo numero uno. Mi piace molto la scelta che ha fatto la Virtus del coach della nazionale tedesca, che secondo me è l'uomo giusto, insomma, per dare anche alla Virtus un bel percorso in Eurolega in Italia.
0: Allora, abbiamo detto, parliamo delle donne, che naturalmente rivolgono la loro attenzione a quello che sarà l'appuntamento degli appuntamenti, vale a dire il mondiale in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre. Adesso è il momento del raduno, l'Italia è stata inserita nel gruppo D, se non sbaglio, insieme a Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca, contro la quale proprio esordirà il prossimo 4 di settembre. Con quali ambizioni, Giulia Arturi, con quali prospettive?
1: Allora, la crisi dei risultati, intanto, se parliamo di basket in generale, è stata, diciamo, un attimo stoppata dal meraviglioso bronzo dell'estate scorsa, dalle medaglie delle ragazze. Adesso l'Under 18 ha perso col Belgio, ma comunque tutte le nazionali giovanili, anche femminili, si stanno comportando più che bene da tanti anni. Anche oggi hanno lottato l'Under 18 fino all'ultimo contro il forte Belgio. E il bronzo dell'anno scorso è stato proprio meraviglioso, ce l'abbiamo ancora nel cuore, e è stato proprio una scintilla che ci siamo portati avanti tutto l'anno, secondo me tutta la stagione, con l'interesse che c'è stato sull'Eurolega femminile, sul campionato, sulla WNBA. E le ambizioni sono, secondo me, le ragazze partono proprio serene, perché quel bronzo lì è come se avesse sbloccato anche lì quel passettino che mancava. È proprio stato una gioia e anche una liberazione. Abbiamo Zandalasini nel suo massimo momento di forma, di maturità, un gruppo al quale si è aggiunta Matilde Villa, che comunque gioca insieme da anni. Quello che trasmette Coach Capobianco di tranquillità, di agonismo, di fiducia, è qualcosa che proprio, secondo me, rimane e dà la possibilità a questa nazionale di affrontare i mondiali proprio con grande sfrontatezza e coraggio, perché il gruppo è parecchio difficile. Parliamo di Stati Uniti, è uscito ieri il roster ed è spaziale, e la Cina è una superpotenza, la Repubblica Ceca non è una squadra materasso, quindi insomma il gruppo è complicato, però nel senso abbiamo dimostrato di appartenere a questo tipo di pallacanestro, quindi partiamo con delle ambizioni di giocarcela, nel senso di essere lì per competere, senza proprio paura, senza nessun timore riverenziale. Di questo ci siamo accorti tutti l'estate scorsa.
0: In generale, Giulia Arturi, davanti a tutti chi vedi?
1: Nel mondiale?
0: Sì.
1: Gli Stati Uniti. Ancora gli Stati Uniti, sì. Anche se, come abbiamo visto, la Francia, insomma, non è più così scontato, ma sulla carta, diciamo sempre sulla carta, si può parlare poco, però leggendo il roster degli Stati Uniti al completo è insomma difficile non mettere loro davanti a tutti.
0: C'è da impressionarsi. E allora grazie sì. A Giulia Arturi, ne continueremo magari a parlare proprio qui all'interno dei nostri spazi informativi. Intanto buon lavoro e buon proseguimento con la tua attività.
1: Grazie mille anche a voi, è stato un piacere.

51, 27 secondi, naturalmente le ore sono le 17, torniamo in diretta con Sabato Sport per dare un aggiornamento di quelle che sono le amichevoli che si stanno ancora giocando. Abbiamo detto della Juventus che ha perso con l'Inter 2-1, del Milan che ha perso contro il Chelsea per 3-0, stesso risultato che vede al momento soccombere la Roma contro il Brighton nella chiusura della sua tournée britannica. La Roma è sotto di 3 gol nei confronti del Brighton. Rutter, il marcatore al minuto numero 29, poi la doppietta di Ayari. In serata ci sarà anche l'impegno per il Napoli contro il Celta Vigo. Il Pisa sta battendo il Bologna per 1-0. Il Sassuolo è stato sconfitto dall'Augsburg per 3-2, era avanti 2-0 la squadra del Sassuolo, ma poi si è fatta battere dai tedeschi, evidentemente più avanti nel discorso legato alla loro preparazione fisica. Tutto questo in un pomeriggio che comunque ha continuato a regalare soddisfazioni ai colori italiani, con la medaglia d'argento nelle tuffi grande altezza arrivata proprio nel pomeriggio da parte di Andrea Barnabà, che bissa dunque l'argento stesso conquistato poco prima da Elisa Cosetti. Ma in questo pomeriggio vi abbiamo anche raccontato l'esito della gara sprint che si è sviluppata in quel di Silverstone, parliamo dunque di MotoGP, domani la gara lunga. Questo l'ordine d'arrivo per quanto riguarda la gara veloce: dunque Martin ha vinto e dunque ha consolidato il suo primo posto, poi Ogura secondo, al terzo posto Bezzecchi, particolarmente da sottolineare la sua prestazione che è arrivata dopo le note vicissitudini fisiche che lo hanno tenuto un po' lontano dai circuiti a seguito degli infortuni e delle operazioni alle quali è stato sottoposto. Dunque un podio, quello per Bezzecchi, particolarmente significativo. Noi ci stiamo per fermare, dopo un po' di musica arriverà ancora il GR1 e poi di nuovo qui in diretta per quella che sarà poi l'ultima parte di Sabato Sport.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
2: Io sono te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: A degustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: Ore 18.
1: GR1. Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano lo scontro tra Italia e Spagna dopo la crisi migratoria di Ceuta. Madrid reagisce alle misure adottate da Roma con verifiche sui voli provenienti dal nostro paese. Nel mirino interi aerei o passeggeri scelti a campione.
2: La Spagna ha formalmente annunciato a Bruxelles il ripristino dei controlli per i viaggiatori che provengono dall'Italia, come ritorsione, per la decisione presa dall'Italia di sospendere gli accordi di Schengen con Madrid in seguito alla crisi di Ceuta, misure che dovrebbero durare fino al 7 settembre. Si tratta, negli aeroporti, di controlli casuali e non sistematici dunque, che dopo Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia sono stati estesi anche a Madrid e Barcellona e interesseranno anche Baleari e Canarie. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi, ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri e raggiungibile 24 ore su 24. Per ora, comunque, i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. A Ceuta, nel frattempo, resta l'allerta di un nuovo assalto migratorio dal Marocco. Marco Barbonaglia, GR1.
1: 70 anni fa la tragedia di Marcinelle, 262 minatori morirono nella miniera belga, 136 erano italiani. Il presidente Mattarella in un messaggio richiama al rispetto della dignità dei migranti e alla sicurezza sul lavoro. La premier Meloni ricorda il sacrificio dei nostri migrati e ribadisce il no allo sfruttamento. A ricordare e raccontare quei drammatici momenti un nostro connazionale che allora aveva 27 anni.
3: Ma senti, giù a cercare, vedete, si capiva più niente.
4: Quando Lino Rota, allora 27enne, scese nel pozzo della miniera belga del Bois du Cazier a Marcinelle per soccorrere i compagni intrappolati, trovò solo corpi. Alcuni di loro, racconta oggi, avevano i volti anneriti dal carbone, due sulchi bianchi tracciati dalle lacrime piante prima di morire.
3: Sono sceso nella miniera dove era. C'era tanti morti.
4: Emigrato nel 1948 dalla Bergamasca, come tanti era stato attirato dalle promesse di lavoro e alloggio dignitosi. In Belgio i minatori italiani trovarono invece condizioni durissime.
3: Era miseria.
4: La mattina dell'8 agosto del 1956 il disastro. Rota, che aveva appena finito il turno, scende nel pozzo a capo di una squadra di soccorritori. I morti sono 262, 136 gli italiani. Dopo una vita in miniera, Rota è tornato a Nembro e si è dato una missione non dimenticare. 20 anni fa ha fondato il Museo della Miniera e dell'Emigrante, visitato ogni anno da decine di studenti della Bergamasca. Maria Itri, GR1.
1: La cronaca: è stato arrestato per tentato omicidio l'automobilista che ha Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro, uno in modo grave. Secondo i testimoni, dopo una lite, il 73enne avrebbe ingranato la retromarcia investendo il gruppo, poi avrebbe fatto inversione dirigendo nuovamente l'auto contro la comitiva. L'uomo, che si era presentato ai carabinieri, è ora agli arresti domiciliari. Fenomeno baby gang: quattro minorenni arrestati ad Arese, vicino a Milano, l'accusa di aver sequestrato un 19enne per poi chiedere il riscatto.
5: I carabinieri lo hanno trovato in un parco ad Arese, alle porte di Milano, con un sacchetto in testa, ferito e derubato di cellulare e portafoglio. Il 19enne era stato rapito poche ore prima e trattato come un ostaggio, usato per chiedere un riscatto a un coetaneo che si trovava con lui. Portaci della droga, gli hanno detto, e rilasceremo il tuo amico, oppure lo uccidiamo. Il macete in mano come minaccia. Una scena da cartelli della droga, ma con protagonisti ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, tutti nati in Italia. I militari sono riusciti a ritrovare il giovane in serata grazie alla geolocalizzazione del cellulare. Gli aggressori sono scappati, ma quattro di loro sono stati bloccati e arrestati. Le accuse per il branco sono pesantissime: sequestro di persona a fini estorsivi, rapine in concorso, porto abusivo d'armi, lesioni personali. Ora sono detenuti nel carcere minorile Beccaria, mentre si cercano ancora gli altri complici. Il 19enne è scosso, è stato ricoverato in ospedale, guarirà in 6 giorni. Da Milano per il GR1, Roberto Rotondo.
1: È sempre a Milano scambio di provette al San Raffaele. Per un errore umano a una donna che poi ha chiesto di abortire è stato impiantato l'embrione di un'altra coppia. L'episodio risale al 23 luglio. Regione Lombardia e Ministero della Salute hanno sospeso per 15 giorni il laboratorio di procreazione assistita. L'ospedale esprime profondo rammarico, verifica in corso sulle procedure di identificazione e tracciabilità. Buon viaggio, babbo.

0: Fatto celebrato nel cortile della casa di famiglia Pavana. Non sono riuscita a farti tutte le domande, ma mi ha insegnato dove cercare, ha detto la figlia del cantautore. Il cardinale Zuppi lo ha ricordato come un uomo di discrezione, garbo e grande umanità. Abbiamo bisogno di giganti come lui, ha detto. E a Pavana il ricordo di Guccini passa anche dalle voci di chi lo incontrava ogni giorno.
1: Ci mancherà tanto, rimane la sua parola, la sua musica, la sua cultura.
2: Sapeva colloquiare un po' con tutti, insomma.
3: Abbiamo perso un amico, un grande genio, un cantastorie, un poeta, e quindi è triste, però è presente per noi.
4: Una persona speciale, un poeta. Io dico un po' più che un cantante, un poeta veramente. Ha dato tanto per noi che abitiamo qua attorno. Volevamo tutti bene.
0: Il prossimo GR1 è alle 19, la linea torna a Sabato Sport.
5: Sabato Sport.

Sono le 18 e 6 minuti, questa è sempre Rai Radio 1, questo è sempre Sabato Sport. Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda le amichevoli in corso, un po' sparse in tutto il mondo. Vi abbiamo detto di quelle avvenute piuttosto lontano, cioè della vittoria dell'Inter sulla Juventus 2-1 in Australia, Perth, della sconfitta del Milan a Jakarta in Indonesia 3-0 contro il Chelsea, perde anche la Roma contro il Brighton al termine della sua tournée britannica, dunque sconfitta per la Roma 3-0 contro il Brighton. Intanto si sta giocando invece Schalke 04 Atalanta ed è l'Atalanta in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Samardžić e di Scamacca, mentre il Bologna sta perdendo contro il Pisa. Ricordiamo poi che stasera alle 21 toccherà anche il Napoli sfidare gli spagnoli del Celta Vigo. Tra poco per gli altri aggiornamenti.

18 e 10 minuti, si corre sulle strade del Tour. Parliamo in questo caso del Tour de France femminile, perché c'è stata una tappa importante. Ha vinto l'olandese Demi Vollering e di forza si è ripresa pertanto il primato della corsa gialla. Adesso in testa alla Grand Boucle francese c'è lei, al secondo posto a 18 secondi è arrivata Elisa Longo-Borghini, mentre per la terza piazza è arrivata Cassia Nevia-Doma, che perde così il simbolo del primato in favore della rivale. Buona dunque la prestazione della ciclista Elisa Longo-Borghini. Oggi ricordo che non c'è soltanto il tempo delle amichevoli estive sulle quali vi stiamo aggiornando, ma torna anche il calcio ufficiale, quello, diciamo così, dove si fa sul serio. Torna infatti in auge la Coppa Italia. Le prime due gare in programma quest'oggi saranno Vicenza-Catania ed Ascoli-Potenza. Da non perdere di vista poi il tennis, in corso a Montreal il Masters 1000, con gli ultimi risultati che vi vado a elencare sono i seguenti: Mešić ha sconfitto Atman, parliamo del turno degli ottavi di finale, per 2-7-0, stesso risultato per Fonseca che si è imposto su Ruud 7-6, 6-3, l'argentino tirante anche qui in 2-7 ha sconfitto Popirin 6-3, 6-4, Paul ha avuto la peggio contro Thien, che dunque ha vinto il derby statunitense per 6-3, 6-2, e tra circa 20 minuti in campo ci sarà il nostro Luciano Darderi che sfiderà il portoghese Borges. Poi in serata, ecco che a scendere in campo a Montreal toccherà a Rinderknecht e a Nakashima.

È stato un sabato importante per la MotoGP, domani sarà il turno della gara lunga, come vi ha raccontato il nostro inviato a Silverstone. Si è invece tenuta la gara sprint con il dominio firmato da Jorge Martin, che grazie a questo successo consolida anche il suo primato nella classifica generale per quanto riguarda il Mondiale 2026. Alle spalle di Martin è finito Ogura, terzo, ottimo terzo Marco Bezzecchi al suo rientro nelle gare con la sua Aprilia, davvero ha dimostrato tutto il suo valore. Con a seguire poi si sono piazzati Alex Marquez in quarta posizione, Fabio Di Giannantonio in quinta, via via staccati tutti gli altri. Certo, fa un po' specie vedere al nono posto Marc Marquez, oggi certamente non al meglio, ha deluso un po' le aspettative in questa circostanza. Vedremo domani che cosa potrà accadere sulla gara lunga, che naturalmente potrete sempre seguire qui su Rai Radio 1.

Con gli ABBA e la loro Dancing Queen siamo arrivati alle ore 18:20 sempre qui su Sabato Sport, dove ci sono tante squadre in questo sabato impegnate nei test amichevoli in vista dell'inizio della Serie A fissato, come sapete, per il prossimo 22 di agosto. Allora vediamo gli ultimi risultati che stanno maturando. Vi abbiamo detto della sconfitta della Roma contro il Brighton per 3-0, si sta giocando Schalke 04 Atalanta ed è l'Atalanta a condurre per 2-0. Il Bologna è sotto di 2 reti contro il Pisa. In serata alle 21 il Napoli dovrà vedersela contro gli spagnoli del Celta Vigo, ma il programma non finisce qui, perché a scendere in campo saranno in questo sabato anche il Torino, il Cagliari, il Genoa e un doppio impegno addirittura per l'Udinese al Blue Energy Stadium. Infatti dovrà vedersela contro il Nottingham Forest ed il Barcellona.

18-24, vi abbiamo detto prima delle amichevoli estive delle squadre di Serie A, ma diamo uno sguardo allora a quella che sarà per l'appunto la Serie A, che ormai è di là da venire, mancano appena 2 settimane, allora è il caso di andare un po' a rinfrescarci la memoria con quelle che saranno le squadre chiamate a scendere in campo nel primo turno del massimo campionato. L'esordio, come di consueto, sarà riservato alla squadra campione d'Italia, dunque l'Inter, che ospiterà il Monza sabato 22 agosto alle ore 18:30, stesso orario per Udinese-Como. Il programma ancora di sabato 22 agosto sarà completato da Parma-Cagliari alle 20:45 e allo stesso orario sempre da Genoa-Napoli. Ci spostiamo poi a domenica 23 agosto, sempre l'orario sarà quello delle 18:30, orario estivo, con Venezia-Lecce, Frosinone-Juventus alle 18:30 per l'appunto, mentre 2 le gare in programma alle 20:45, vale a dire Torino-Milan ed Atalanta-Sassuolo. Ci sarà anche il lunedì come slot per questo primo turno della Serie A, alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Adesso musica e poi ci sarà l'Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Le 18:29 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, l'attesa è di 3 ore al Piazzale Italiano, la coda è verso Chamonix. Sulla 4 Venezia Trieste il traffico è rallentato tra Barriera di Trieste e Liserte e Dopore di Puglia in direzione di Venezia. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Sanremo Ovest e Ventimiglia verso Ventimiglia ci sono 8 km di coda a tratti. A1 Milano-Napoli, attenzione, un veicolo fermo in galleria tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Sulla A14 tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona le code a tratti sono a causa del traffico intenso. A1 Milano-Napoli tra Caianello e Capua in direzione di Napoli ci sono 6 km di coda per un incidente al chilometro 719 che ha visto coinvolti un camion e 6 auto. Il traffico defluisce su 2 corsie. Sempre sulla A1, traffico rallentato a causa del traffico intenso per chi da Roma va verso Salerno al bivio tra la A1 e la A30 Caserta-Salerno. Sulla A30 a Salerno, in direzione di Salerno, la coda è per traffico intenso. Infine, sulla A3, la coda è verso Salerno tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Sud. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Sabato Sport.

Siamo entrati in quello che per noi è l'ultimo chilometro di questo appuntamento con Sabato Sport, ma ne abbiamo ancora di cose da dire. Stiamo aspettando le interviste nel post gara sprint da quel di Silverstone da parte del nostro inviato, e tra poco vi invito davvero ad ascoltare la presentazione di un libro che certo non può essere derubricato a un libro di mero sport. Dietro c'è una storia molto importante.

0: È proprio vero che attraverso il calcio si possono raccontare tante storie, o forse addirittura la storia, quella con la S maiuscola. È quello che ha fatto nel suo libro La Nazionale Senza Casa, Calcio, Sogni e Resistenza in Palestina, uscito per Garrincha Edizioni, Giulia Bassi, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio, Giulia.
1: Buon pomeriggio Francesco, buon pomeriggio a tutti voi e grazie dell'invito.
0: E saluto anche Mauro Berruto, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pallavolo, attualmente deputato del Partito Democratico, autore della prefazione del libro scritto da Giulia Bassi. Buonasera Berruto.
2: Buonasera a voi, grazie.
0: Parto proprio da Giulia Bassi, autrice dunque di questo libro, che certo non può essere derubricato semplicemente come un libro a carattere sportivo. Allora ti chiedo, Giulia, qual è stata la molla, la spinta che ti ha portato a raccontare una storia così anche dolorosa come quella della storia della nazionale palestinese di calcio?
1: Guarda, la molla è stata una notizia che ho letto poco più di un anno fa e che parlava di una partita che la nazionale palestinese aveva pareggiato nei minuti finali a causa di un calcio di rigore e che in caso di vittoria l'avrebbe portata ad accedere a una fase di ripescaggi per sperare di qualificarsi ai mondiali. Ovviamente l'eventuale qualificazione della Palestina ai mondiali avrebbe avuto un significato enorme, ma la cosa che a me colpì molto nel leggere quella notizia era il fatto che esistesse una nazionale di calcio palestinese, e quindi da lì ho deciso di fare qualche ricerca, di contattare un po' di persone. Ho scoperto che la Palestina è ufficialmente riconosciuta dalla FIFA dal 1998, dal CIO, dal Comitato Olimpico dal 1993, quindi ho trovato significativo che esista sportivamente un riconoscimento che invece sappiamo manca a livello politico, diplomatico, geografico, e quindi da lì ho deciso di approfondire l'esistenza di questa nazionale, di questa squadra che gioca, esiste, porta in giro una bandiera, un nome per il mondo. Ho contattato la Palestinian Football Association, sono riuscita a intervistare calciatori, l'allenatore, il CT, ma anche in realtà tante persone che in Palestina attraverso il semplice gioco del calcio provano a ritagliarsi un piccolissimo spazio di dignità, libertà e perché no, magari provano anche a sorridere anche solo per un momento.
0: E Mauro Berruto, qual è il mondo che ne scaturisce da tutto questo? Lei che quella realtà palestinese, seppure sotto il profilo del volley, l'ha conosciuta e l'ha toccata con mano direttamente.
2: Sì, Giulia ricordava giustamente che la Palestina è riconosciuta appunto dal CIO, dalla FIFA, dalla UEFA, dagli organismi sportivi internazionali, e il mio contatto con lo sport palestinese è nato in un'occasione tragica, peraltro, perché proprio quella prima partecipazione olimpica nel 1996 ad Atlanta, quando la Palestina inviò una delegazione composta da un unico atleta, si chiamava Majed Abu Marajil, fece i 10.000 metri, ovviamente era anche il portabandiera perché era l'unico, insomma, fece i 10.000 metri, fece parlare il mondo e fece, diciamo, catturare l'attenzione del mondo sportivo, e non solo sulla Palestina. Ma nel 2024 Majed Abu Marajil, tornato nel luogo dove era nato, che era il campo profughi di Nuseirat nella striscia di Gaza, è purtroppo morto non a causa di un bombardamento, quindi in maniera diretta, come peraltro più di 1.000 sportivi palestinesi in questi ultimi 3 anni, ma perché si era ammalato ai reni, doveva curarsi, doveva fare dialisi. L'ospedale dove faceva la dialisi è stato bombardato, Israele gli ha negato la possibilità di andare a curarsi in Egitto ed è morto, forse ancora più atrocemente, nell'impossibilità di curarsi. In quell'occasione io avevo contattato, diciamo, il Comitato Olimpico Palestinese, che mi ha poi invitato nel novembre scorso, quindi qualche mese fa, a fare per qualche giorno l'allenatore della nazionale palestinese di pallavolo, o sarebbe meglio dire quello che resta purtroppo della nazionale palestinese di pallavolo. E lì ho conosciuto e ascoltato con le mie orecchie, visto con i miei occhi la condizione dello sport palestinese, che non ho altro modo di definire che se non quella di essere una condizione di apartheid, anzi direi proprio il manuale dell'apartheid, che io ho sfogliato pagina dopo pagina in quei giorni, e che determina poi ovviamente per lo sport e per tutto il resto naturalmente. Ma insomma, io e Giulia abbiamo condiviso, mettiamola così, questo sguardo sullo sport che in Palestina è in condizioni veramente drammatiche, perché nella striscia di Gaza il 98% degli impianti sportivi è stato raso al suolo. In Cisgiordania, io sono stato a Ramallah a fare quell'esperienza, la condizione anche semplicemente di mobilità per poter raggiungere i posti, i luoghi dove ci si allena è impossibile, è anche difficile da spiegare, diciamo, per noi occidentali. Quindi quello che ho visto e che ho ascoltato, ovviamente cerco di raccontarlo, credo che sia mio dovere, e l'ho raccontato anche un po' nella prefazione del bellissimo libro di Giulia.
0: Al quale torno, Giulia Bassi, La nazionale senza casa, questo è il titolo, Calcio, sogni e resistenza in Palestina. Direi che proprio nella nazionale senza casa è proprio l'essenza del libro, perché anche dai protagonisti, dalla loro voce, dalle loro parole, emerge sempre questa difficoltà di giocare proprio senza una casa, di non avere anche il fattore casalingo dalla propria parte, di disputare le gare cosiddette casalinghe all'estero, in Giordania in questo caso. E però a casa si fa sempre ritorno, quando naturalmente questo è possibile, visto che poi i calciatori sono impegnati anche in campionati esteri e sono sparsi un po' in ogni dove.
1: Sì, la maggior parte dei calciatori, almeno quelli della nazionale, anzi quasi tutti, giocano e vivono all'estero, anche perché in Palestina dopo il 7 ottobre i campionati sono sospesi. Dico i campionati perché anche quando ancora si svolgevano erano due, uno in Cisgiordania e uno a Gaza. Due campionati diversi, perché ovviamente non c'è libertà di movimento tra le due zone, e anche questo mi sembra significativo di quella che è l'anomalia e l'ingiustizia che vive questo popolo e che riesce a emergere secondo me anche attraverso lo sguardo sportivo, come appunto il fatto di non avere una casa, di non poter giocare le partite nel proprio territorio. Questo in realtà accadeva anche prima del 7 ottobre, da qui il titolo del libro. La Palestina è sempre costretta a farsi ospitare dai paesi vicini, il Kuwait, l'Egitto, la Giordania eccetera, ha la maggior parte delle proprie strutture sportive distrutte in questo momento. Molto spesso è capitato che alcuni sportivi, alcuni calciatori non riuscissero a rispondere a una convocazione perché chi di loro si trovava in Cisgiordania non riceveva il lascia passare, non riceveva dalle autorità israeliane i giusti documenti. Come ha detto Jibril Rajoub, con cui ho avuto modo di parlare, il presidente del Comitato Olimpico Palestinese, come se loro volessero avere il diritto di decidere anche chi ci deve rappresentare. Però ovviamente nella cultura palestinese, direi, non solamente in questi ragazzi, il concetto di casa è sempre molto ben presente, è una sorta, no, di motore anche di desiderio e di elemento assolutamente imprescindibile, e in nome del quale anche giocano e cercano di tenere alta questa bandiera in giro per il mondo, riuscendoci anche molto bene, perché oltre ad aver sfiorato una qualificazione ai mondiali nei mesi scorsi hanno raggiunto ad esempio i quarti di finale in Arab Cup, venendo eliminati soltanto ai supplementari della ricchissima Arabia Saudita, per dire. Quindi è una nazionale che continua a esistere e resistere, e lo fa in modo significativo.
0: Tra le storie insomma raccontate c'è anche quella di Rami, il portiere della nazionale palestinese, Giulia Bassi, che si trova a vivere quel momento così particolare, forse una sliding doors, nel senso che si trova a dover fronteggiare un calcio di rigore per certi versi storico, subisce il gol, e però dentro di lui nascono tanti pensieri in quel momento.
1: Sì, io il libro è partito da qui, volevo proprio parlare con lui, perché quando ho letto quella notizia, no, un calcio di rigore che spegne il sogno della Palestina di andare ai mondiali, nella mia mente anche di giornalista la volontà era quella di parlare con colui che era ancora l'ultimo a poter fare qualcosa. Il portiere nel calcio ha sempre questo ruolo un po' ingrato, un po' magico, di essere l'ultima speranza, l'ultimo baluardo, l'ultima possibilità. Quindi l'idea di parlare con Rami Amada è stato il motivo per cui poi è nato questo libro. Con lui ho fatto una chiacchierata chiedendo anche a lui il significato, no, di indossare questa maglia, di difendere la porta della Palestina, di cui è anche capitano, e ovviamente nelle sue parole c'è da un lato il desiderio di giocare a calcio, di dimostrare la sua bravura come calciatore, dall'altro l'assoluta consapevolezza di portare avanti un messaggio che è molto più grande, di avere gli occhi magari del proprio popolo che ti stanno guardando da sotto una tenda in un campo profughi, e sai che in quel momento rappresenti per loro un raro momento di orgoglio, di felicità, di condivisione, una possibilità per stare insieme. Ci sono tantissime immagini che sono arrivate da Gaza, in cui si vedevano le persone riunite per guardare guardare le partite, è capitato anche recentemente quando si riunivano per guardare i mondiali, e quindi insomma in questi ragazzi e soprattutto in Rami Amada, che è il portiere e il capitano, c'è sempre questa doppia questa sorta di doppia concezione, no? Da un lato il voler fare il proprio lavoro, ma dall'altro la consapevolezza di essere portatori di un messaggio molto più importante.
0: Mauro Berruto, questa storia che cosa ci lascia in eredità? Più speranza, riscatto, dolore? Qual è l'elemento che predomina?
2: Ma a me verrebbe da dire la parola responsabilità, che estendo naturalmente a tutti gli uomini e le donne di sport che sanno di avere un potentissimo linguaggio a disposizione, il linguaggio davvero universale dello sport, e che devono sviluppare una capacità critica di usarlo, quel linguaggio, di usarlo ovviamente nella sua modalità più bella, che è quella della capacità di costruire ponti, diciamolo così, anche se suona un po' retorico. Quel rigore da cui parte Giulia, peraltro, è stato un rigore molto discusso, insomma, un rigore, diciamo, dove ci sono state tante polemiche, è arrivato veramente quasi come se fosse opportuno, ecco, che non si parlasse ulteriormente di Palestina. Io dico che quel linguaggio è talmente potente che, ripeto, da una parte gli uomini e donne di sport devono esserne consapevoli, devono ricordarselo in ogni propria azione, dall'altra è talmente potente che ovviamente diventa oggetto anche di attacco. Io citavo prima i più di 1000 atleti, atlete, sportivi in generale uccisi in questi ultimi 3 anni, e guardate, non è un effetto collaterale. Quando si ha l'intento di sterminare un popolo, poi ognuno trovi la definizione che più gli piace, occorre colpire anche i simboli che quel popolo lo tengono insieme, no? Mi riferisco allo sport, mi riferisco agli uomini di cultura, alle donne di cultura, mi riferisco alle scuole, agli insegnanti, cioè non sono effetti collaterali che determinati da un'azione bellica più grande. C'è una ragione, ecco, se si colpisce lo sport, e oltre agli sportivi ricito il dato del fatto che praticamente tutte le infrastrutture sportive nella striscia di Gaza sono state demolite e un solo stadio è ancora in piedi ed è diventato anche questo un campo profughi. Questa è da una parte la forza, dall'altra ovviamente il rischio, no? Che lo sport si deve assumere quando deve ricordarsi della responsabilità di quello che può raccontare al mondo. Ecco, io credo che l'esperienza di resistenza, come Giulia l'ha definita, degli atleti e delle atlete palestinesi sia una voce sempre più flebile, purtroppo, ma che noi dobbiamo ascoltare con grande attenzione.
0: A proposito di resistenza, Giulia Bassi, questo libro è anche una piccola prova di resistenza giornalistica. Tu ti metti in gioco e non ne fai mistero, anche in prima persona, col lettore instauri un dialogo diretto rispetto a quelle che sono anche state le tue difficoltà personali nell'affrontare comunque un lavoro che ti ha portato anche in luoghi non certo agevoli dove lavorare. Quindi che sfida è stata per te?
1: Sì, io ho voluto scrivere il libro in prima persona, ho voluto intrecciare alle storie dei ragazzi e delle ragazze palestinesi anche la mia, che è stato un po' un modo anche simbolico per avvicinarmi ulteriormente a loro, perché quando si parla dei palestinesi la narrazione mediatica che spesso ne viene fatta si tende sempre a considerarli come dei numeri solamente una volta che diventano vittime, che diventano migliaia e migliaia di vittime. Quasi mai abbiamo letto i nomi, visto le foto, ascoltato le storie delle vittime palestinesi, e quindi intrecciando la mia storia alle loro storie, o come ho voluto dire, la mia è importante tanto quanto la vostra, non ci sono differenze da questo punto di vista. Ho voluto sì mettermi in gioco, ho voluto che non ci fosse solamente il mio nome sul libro che parla di Palestina, ma anche un po' della mia storia e anche un po' della mia vita, che quando si scrive un libro secondo me diventa anche un esercizio di sincerità che ti avvicina al lettore e che il lettore in genere apprezza e comprende.
0: La Nazionale senza casa, calcio, sogni e resistenza in Palestina, l'autrice Giulia Bassi, Mauro Berruto ne ha curato la prefazione. Vi ringrazio, vi saluto. A presto qui su Rai Radio 1.

0: C'è stata la MotoGP in questo numero di Sabato Sport a tenere banco grazie alla gara sprint in quel di Silverstone vinta da Jorge Martin. Ce l'ha raccontata il nostro inviato a Silverstone per l'appunto Luca Cesaretti, che al termine della gara ha intervistato Marco Bezzecchi, oggi terzo al rientro da un infortunio. Ascoltiamo allora Marco Bezzecchi.
1: Marco Bezzecchi, che terzo posto è stato?
2: È stata una bella gara, molto molto difficile, e gli ultimi quattro giri mi sono reso conto che ho avuto un calo fisico proprio tosto, quindi soprattutto dopo aver passato Digia, quei due giri dove bisognava spingere per cercare di aprire un gap sono stati molto molto difficili. Sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti e bello.
1: Possiamo dire che è uno dei risultati più belli della tua carriera, anche forse più di qualche vittoria?
2: Oddio, una vittoria è sempre una vittoria. Sì, devo dire che oggi mi sono emozionato molto. Però una vittoria è sempre bella, è vero, però anche oggi è stato bello. Diciamo che non saprei scegliere. Spero di poter scegliere magari in futuro altre gare più belle.
1: In quelle lacrime c'era anche forse un po' di sorpresa?
2: Sì, molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto. Proprio è stato il turno che mi ha spaccato a metà, perché fare il time attack con le nostre moto è veramente molto impegnativo fisicamente in una pista così tanto lunga, dove non puoi sbagliare niente, lo è ancora di più. Quindi subito dopo la qualifica mi sono accorto che ero distrutto, e ho detto: fare la sprint, che comunque la partenza della sprint, i primi giri sono sempre tosti, non so se ce la faccio. E abbiamo lavorato bene con il fisioterapista, cercando di, insomma, sopperire con quello che potevamo, ma ero abbastanza preoccupato, quindi sicuramente sono stato abbastanza sorpreso. Se mi sveglio domani mattina che sto come adesso, sono contento.
0: Questo era Marco Bezzecchi. Ascoltiamo invece, sempre al microfono di Luca Cesaretti, Fabio Di Giannantonio, oggi quinto nella sprint.
1: Fabio Di Giannantonio, ci hai provato all'inizio, una bella partenza, poi hai provato fino a che non c'è stato questo drop clamoroso della gomma posteriore.
3: Sì, cercavo di fare la miglior partenza che potevo, e alla fine all'inizio avevo anche un bel ritmo, mi sentivo molto veloce, forse anche un po' più veloce dei ragazzi davanti, per quello ho provato anche a passare Ogura, soltanto che dal quarto giro la gomma dietro ci ha un po' abbandonato, quindi è stata molto una sopravvivenza. Un peccato, perché di solito sono uno di quelli che tratta bene le gomme, invece oggi ero proprio in balia di lei, soprattutto del posteriore, e abbiamo fatto un po' fatica.
1: Queste difficoltà col posteriore, perché l'hanno avuti tutti, però voi davvero siete andati in difficoltà grandissima. Mark e Pecco giravano in 2.03 alla fine.
3: Ma io sono, a differenza di altri quelli di Ducati, lo dico da inizio dell'anno, che la prendiano qualcosa in più. C'è chi dice che noi abbiamo la moto per vincere. Sì, abbiamo veramente una super moto, ma dobbiamo migliorare, perché alla fine i piloti di Aprilia stanno guidando in maniera eccezionale, ma hanno sicuramente qualcosa in più adesso per gestire meglio soprattutto il posteriore, ma proprio l'arco della gara. Noi siamo molto più impiccati e dobbiamo fare tutto perfetto per essergli vicini, e appena ci abbandona un po' il posteriore non abbiamo un anteriore così solido per poter stargli vicino.
1: Domani la media vi può aiutare allora in quest'ottica?
3: Speriamo, vediamo, non lo so. Mi piace dire che ci dobbiamo provare ed è possibile, però sicuramente lo continuo a dire, loro hanno qualcosa in più in questo momento.
0: Siamo in chiusura di Sabato Sport, l'ultimo aggiornamento con quanto dice il sito della Gazzetta. Parla di tennis, i dubbi di Sinner, anche oggi fisioterapia a Torino, ora valuta se giocare a Cincinnati, le cure al ginocchio procedono bene, ma il numero uno del mondo non vuole affrettare i tempi e potrebbe decidere di disputare direttamente gli US Open. Io ringrazio Giovanni De Palma alla parte tecnica, Danilo Gionta in regia, Andrea Pistorio nella redazione di questa puntata di Sabato Sport. Vi rinnovo l'invito domani con Domenica Sport a partire dalle ore 14. Da parte mia, da parte di Francesco Albanese, l'augurio di un buon proseguimento di serata.

0: Ore 19.
1: GR1. Scontro su Schengen, in Spagna via i controlli a campione sui viaggiatori in arrivo dall'Italia, pochi per ore i disagi, la Farnesina attiva un canale WhatsApp. I 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, appello del presidente Mattarella, dignità per i migranti, Giorgia Meloni, stop ai canali clandestini. A Pavana i funerali laici di Francesco Guccini, servono giganti come lui, così il cardinale Zuppi, suo amico personale. Torino litiga con i ciclisti e li investe, poi torna indietro per colpirli di nuovo. Un ferito è grave, arrestato l'automobilista 73enne. Fine settimana da bollino nero, 25 milioni di auto in viaggio e AFA record, temperature fino a 40 gradi al centro-sud, piove al nord. Nuovo codice della strada, le ipotesi sul tavolo del Ministero, patente a 17 anni, sorpasso a destra in autostrada, 10 euro di multa per ogni chilometro orario oltre il limite. Dagli scantinati al mito, il punk compie mezzo secolo e festeggia con un festival a Londra. Spilli, Borchi e Cresta e tanta rabbia per rivoluzionare musica e moda. Europei di Parigi, Italia d'argento nei tuffi dalle grandi altezze, doppia medaglia per i fidanzati Elisa Crosetti e Andrea Barnabà. MotoGP, Martin vince la sprint di Silverstone. Buonasera da Massimo Cecchini. Lo scontro tra Italia e Spagna supera il terreno diplomatico e coinvolge direttamente i viaggiatori. Madrid ha infatti ripristinato i controlli alle frontiere marittime e aeree, come aveva già fatto il nostro paese dopo la crisi migratoria Ceuta. Solo nella giornata di oggi 250 i voli interessati e poco fa un nuovo intervento da Bruxelles.
2: Oggi ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere interne sono temporanei. Ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. E ci sono segnali dall'Italia che le misure nei confronti della Spagna potrebbero essere revocate presto. Scrive su X il commissario dell'Unione Europea agli affari interni Brunner mentre sta per concludersi la prima giornata di controlli spagnoli sui viaggiatori italiani. Si tratta al momento di ispezioni a campione in porti e aeroporti che hanno interessato tra il 5 e il 10% dei viaggiatori. Controlli casuali e non sistematici dunque che dopo Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia sono stati estesi a Madrid e Barcellona e nelle prossime ore saranno effettuati anche alle Baleari e alle Canarie. La Farnesina ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri e raggiungibile 24 ore su 24. Per ora i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Dal governo per ora nessun commento alla decisione di Madrid. La linea della Premier Meloni resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, secondo la Guardia Civil spagnola, potrebbe verificarsi una nuova ondata di migranti a Ceuta. E intanto lo scontro con Madrid accende anche quello interno alla politica italiana.
3: Maggioranza allineata alle scelte del governo e critica verso Madrid. La sicurezza è la nostra priorità, spiegano da Fratelli d'Italia, e l'arrivo di migranti irregolari in Europa dalla Spagna dopo Ceuta dimostra che avevamo ragione. Sospensione di Schengen su cui converge Forza Italia. Dalla Lega, Gianluca Cantalamessa.
4: Se la Spagna decide di far entrare centinaia di migliaia di persone, ben ha fatto l'Italia a chiudere le barriere sospendendo il trattato di Schengen. Del resto è stato sospeso ben 450 volte negli ultimi 20 anni. Difendere i confini è un dovere.
3: All'attacco del governo le opposizioni, da crisi diplomatica si è tradotta in autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD chiedendo lo stop alla sospensione di Schengen, stessa richiesta da Italia Viva. La Premier Meloni la smetta di fare propaganda, aggiungono i 5 Stelle, e così anche Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
5: Su Ceuta la propaganda cinica del governo italiano ha prodotto quello che era immaginabile, un boomerang che pagheranno gli italiani e le italiane. Un errore clamoroso, l'Italia la finisca subito, ritiri la sciocchezza della sospensione dell'accordo di Schengen.
3: Vasco Pirri, GR1.
1: Le tensioni tra Italia e Spagna preoccupano anche il settore turistico. Per la Fiavet il ritorno dei controlli potrebbe provocare code e rallentamenti negli aeroporti, dove è già operativo l'EES, il nuovo sistema europeo automatizzato per registrare chi entra e chi esce. Ripercussioni possibili anche su alberghi e servizi di trasferimento. Adesso un'importante ricorrenza. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, 262 minatori persero la vita, 136 erano italiani. Alle commemorazioni il presidente del Senato Ignazio La Russa ha letto il messaggio del capo dello Stato Mattarella.
6: Conservare la memoria per onorare le vittime, il messaggio del capo dello Stato parte da qui per porre l'attenzione su un fatto storico, tragico. 70 anni fa, il collasso della miniera di Marcinelle, che diventa simbolo e insegnamento, riflettere sul prezzo umano che venne pagato, agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi, scrive Sergio Mattarella, che chiede una tutela sempre più...
7: Messaggio del capo dello Stato Mattarella.
6: Conservare la memoria per onorare le vittime, il messaggio del capo dello Stato parte da qui per porre l'attenzione su un fatto storico, tragico. 70 anni fa, il collasso della miniera di Marcinelle, che diventa simbolo e insegnamento, riflettere sul prezzo umano che venne pagato, agire affinché simili sciagure non

0: casa europea. Contrasto ad ogni forma di sfruttamento e gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. L'Europa, ricorda Sergio Mattarella, ha voluto dedicare alle morti sul lavoro l'8 di agosto proprio in memoria delle 262 vittime del Bois de Cazières. 136 erano gli italiani emigrati che, sottolinea il Presidente della Repubblica, con il loro lavoro hanno contribuito al progresso del paese e delle comunità nelle quali sono stati accolti. Noemi Giunta, GR1.
1: Alle parole di Mattarella si aggiungono quelle della Premier Giorgia Meloni. Ricordare quella tragedia, afferma, significa rinnovare l'impegno a difendere i valori del lavoro, della libertà e della dignità. E si chiarisce il caso nato durante le commemorazioni in Belgio. A voltare le spalle al presidente del Senato La Russa sono stati esponenti di un sindacato belga e non della CGIL. Una precisazione che dunque chiude la polemica scoppiata questa mattina tra la Premier Meloni e il segretario generale del sindacato Maurizio Landini. Alla commemorazione anche i familiari degli italiani emigrati in Belgio e costretti in quegli anni a lavorare in condizioni durissime nelle miniere, come avete sentito. Oggi a 70 anni dalla tragedia i loro figli sentono soprattutto il bisogno di esprimere riconoscenza per quei sacrifici. La nostra inviata.
2: Se i rintocchi della campana hanno aperto le commemorazioni, a chiuderle è stata la visita al cimitero di Marcinelle. In processione dalla miniera un fiume di familiari dei minatori, i sindaci con i gonfaloni di tante città da cui partirono migliaia di emigranti italiani e poi associazioni e sindacati. Verdi, bianche e rosse le corone di fiori davanti alla lapide per le vittime del lavoro, dove troviamo raccolto in silenzio il signor Antonio De Matteis, figlio di un minatore della provincia di Lecce, morto di infarto a soli 40 anni per la fatica e le condizioni insalubri in cui si scavava.
3: Mio padre ha lasciato Gemini per venire a lavorare qui perché là era disperato. Quando se n'è andato aveva due bambini e mia madre era incinta di me. Tutti i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori l'abbiamo capito un po' tardi. Mia madre ha cresciuto quasi sola perché è stata vedova molto giovane. 6 figli che abbiamo tutti fatti studi e io per esempio sono medico qui in Belgio. E dopo tutti questi anni mi è venuto la voglia di lo remercier.
2: Di ringraziarlo. Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Restiamo all'estero. Sale la tensione in Bulgaria per il drone precipitato vicino alla Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, infatti, il velivolo è di un tipo largamente utilizzato dalle forze di Kiev. Il governo bulgaro precisa però che al momento nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma ad un incidente. La guerra nel Golfo Persico si avvicina a un possibile accordo sullo stretto di Hormuz. Teheran parla di un'intesa molto vicina con l'Oman che conferma progressi nei colloqui. Ma i Pasdaran avvertono lo stretto riaprirà solo alle condizioni iraniane. Intanto gli Emirati denunciano l'attacco a una loro petroliera. Da Washington il vicepresidente Vance conferma ci sono progressi nei negoziati. Giudicheremo dai risultati. Rai Radio 1 alle 19:08 minuti, parliamo del funerale privato di Francesco Guccini che è stato celebrato nel cortile della sua casa di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Il cardinale Zuppi lo ha ricordato come un uomo di discrezione, garbo e grande umanità. Abbiamo bisogno di giganti come lui, ha detto il presidente della CEI. L'ultimo saluto al maestrone nel racconto della nostra inviata.
4: Io che ho doppiato 3 volte Capo Orme, che ho navigato 7 volte in 7 mari.
5: Oggi in un'atmosfera sospesa nel cortile della sua casa, Pavana all'ultimo saluto, ad abbracciarlo e ricordarlo solo parenti e pochi amici. La figlia Teresa scrive: sono orgogliosa di quell'attenzione rara che riusciva a volte a rubarti. Sul feretro del grande artista un cuscino di arbusti, fiori e bacche raccolti nei boschi che circondavano la casa della sua infanzia. Sulla bara anche una foto, un libro e un collage di immagini che ripercorrono alcuni momenti della sua vita. A salutarlo anche il cardinale Zuppi, suo caro amico, assenza ma anche presenza, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Nel paese la commozione era palpabile, un applauso accompagnato l'uscita del feretro. Siamo andati alla Caciosteria, uno dei luoghi frequentati dal maestrone. Una lunga amicizia ha legato Mimmo e Guccini da 18 anni.
4: Occa che guazza nel fango.
6: Ci ha lasciato tanti magnifici pensieri. L'ultima volta che l'ho visto diceva: sono un vecchio malconcio. E diceva Francesco, in Toscana, la cura Menan non l'ha trovata nessuno. Poi virava sull'ironia. Il personaggio rimarrà sempre l'amico. Era veramente un amico.
2: Da Pavana, Elena Paba, GR1.
1: Gli spari. La cronaca con il caso dell'uomo che ha investito ripetutamente un gruppo di ciclisti a

0: Anzo nel torinese, l'automobilista ora è ai domiciliari.
1: Un diverbio durante un sorpasso scatena la follia lungo la statale che collega Lanzo Torinese a Coassolo. Un 73enne alla guida di un'utilitaria, secondo diversi testimoni, suona il clacson a sei ciclisti che a suo dire occupano troppo la carreggiata. Loro rispondono allargando le braccia. Lui li travolge per ben due volte, ferendone quattro, tutti portati in ospedale. I due più gravi hanno riportato fratture multiple. Il racconto shock di Piercarlo Lagna, uno del gruppo.
2: Andavamo piano, 20 all'ora. Ci passa questa macchina, ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire Madonna, ma stai un attimo calmo. Questo qua ha scalato, a fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria 30 metri.
1: Prova a prendere il numero di targa, ma
2: questo qua con la macchina mi carica, sono riuscito a buttarmi lungo la strada.
1: Non finisce qui, racconta, l'automobilista fa inversione ad U ed investe gli altri ciclisti.
2: E ne ha affacciati quattro.
1: Dopo la fuga, il 73enne che svolge lavori edili si è costituito, è stato sottoposto a test tossicologico. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato omicidio. Ora è ai domiciliari. Elena Baiocco, GR1.
0: Al San Raffaele di Milano, per uno scambio di provette impiantato l'embrione di un'altra coppia e scatta la sospensione per il laboratorio.
3: Due coppie, lo stesso desiderio di diventare genitori, la scelta non facile di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, ma il giorno dell'intervento al San Raffaele di Milano qualcosa va storto. In sala d'attesa il 23 luglio ci sono due donne, una va chiamata per prima, l'altra per seconda, ma l'ordine viene invertito e nessuno se ne accorge, se non quando ormai il cosiddetto transfer è già avvenuto. Il caso viene subito segnalato alle autorità sanitarie. Due giorni fa scatta la sospensione del laboratorio di embriologia per generiche criticità, poi la notizia dello scambio. Ora il centro di fecondazione assistita ha due settimane di tempo per rivedere le procedure, potrà ripartire solo se Regione Lombardia e Ministero della Salute daranno l'ok. Più di 1500 i transfer effettuati ogni anno al San Raffaele. L'ospedale parla di errore umano e si dice impegnato a dare alle coppie la massima assistenza. I sindacati invece chiedono di rendere pubblici gli esiti delle verifiche. Milano, Davide Gangale per il GR1.
0: Secondo fine settimana dell'esodo di agosto, con 25 milioni di automobili in viaggio, dal pomeriggio il bollino per il traffico è passato da nero a rosso e così sarà anche domani per i primi rientri nelle grandi città e persiste il grande caldo.
4: Durerà oltre Ferragosto questa quarta ondata di calore. La morsa dell'afa, che si è allentata a nord per l'arrivo dei temporali, torna a stringersi nei prossimi giorni. Le otto città settentrionali che con Cagliari avevano conquistato il bollino giallo scenderanno a 7 domani e domenica rimarranno in giallo solo Torino e il capoluogo sardo. Ancora giornate di caldo estremo a Genova, Roma, Firenze, Messina e le altre città monitorate dal sistema di allerta per le ondate di calore della Protezione Civile nel centro-sud, ferme da oltre una settimana con il bollino rosso e temperature tra i 34 e i 39 gradi con punte di 40. Con il caldo cresce il rischio incendi, come quello che in provincia dell'Aquila ha lambito i comuni più alti d'Abruzzo. I temporali in quota previsti anche sugli Appennini non abbattono il caldo, spiega il capitano Valerio Cardinali dell'aeronautica militare.
5: In area alpina e prealpina e lungo la dorsale appenninica, temporali che porteranno un temporaneo calo termico, ma temperature poi destinate di nuovo ad aumentare con un alto tasso di umidità.
4: Francesca Fornario, GR1.
0: Allo studio del governo alcune modifiche al codice della strada, tra le possibili novità la patente a 17 anni. Le osservazioni delle associazioni dovranno pervenire al Ministero dei Trasporti entro il 13 settembre.
6: Il casco obbligatorio per le super bici, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione. Sono alcune delle indicazioni per il nuovo codice della strada nel pacchetto in 15 punti del Ministero dei Trasporti, a cui si aggiunge la novità della patente già a 17 anni. Le multe per eccesso di velocità saranno riparametrate su ogni singolo chilometro orario di sforo. L'ipotesi prevede un incremento fisso di 10 euro per ogni chilometro orario oltre la soglia dei 130 chilometri. Sulle strade urbane o locali invece la sanzione salirebbe di 5 euro per ogni chilometro oltre la soglia consentita. Secondo le indicazioni allo studio, il sorpasso a destra in autostrada su tre corsie. La bozza della revisione del codice della strada è stata inviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione. Un pacchetto di riforme che, secondo quanto dichiara lo stesso Ministero in una nota, punta ad arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Paola Bonanni, GR1.
0: E siamo allo sport con gli europei di nuoto di Parigi, ancora medaglie nei tuffi dalle grandi altezze, giornata aperta dall'argento della 4 per 1500 mista con il quartetto Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri.
7: Coppia nella vita e ora anche coppia d'argento dai 20 metri, Elisa Cosetti, Andrea Barnabà, che ormai molti conoscono come Barnabà, a medaglie a poche ore di distanza l'una dall'altro. Scenario eccezionale con la Tour Eiffel sullo sfondo per i tuffi dalle grandi altezze che, come quelli in piscina, regalano gioia all'Italia. Prima Elisa ha confermato il secondo posto di ieri, preceduta dalla 19enne ucraina Ciukanisca. Poi Andrea, in testa dopo la prima giornata, oggi nulla ha potuto contro il rumeno Preda in una gara di altissimo livello. E comunque il risultato più importante in Europa per il movimento azzurro, supportato dal Centro Federale di Trieste e da quello di preparazione olimpica dell'acqua cetosa a Roma, è il progetto High Diving, avviato dalla federazione nel 2020 e che sta dando i frutti desiderati. Entrambi di Trieste, Elisa Cosetti e Andrea Barnabà, a Parigi si sono spronati a vicenda, lo conferma lui. L'argento di Elisa, dice, mi ha caricato e questo mi rende ancora più felice. Soddisfatto senz'altro il direttore tecnico della nazionale di tuffi, Oscar Bertone. L'Italia torna a casa con 9 medaglie, bottino eccezionale. Manuela Collazzo, GR1.
0: MotoGP, leader della Mondiale Piloti, Jorge Martin si aggiudica la gara sprint di Silverstone, il nostro inviato.
8: La prima tripletta sprint di Aprilia ha due vincitori, Jorge Martin, che da leader del mondiale firma pole successo e allunga in testa la classifica, ma anche uno stoico Marco Bezzecchi, terzo nonostante i dolori a clavicola e ginocchio.
9: Molto molto difficile, gli ultimi quattro giri mi sono reso conto che ho avuto un calo fisico proprio tosto, quindi molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto e ho detto far la sprint non so se ce la faccio, però dai, sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti e bello.
8: Secondo Gura, e l'ordine della sprint è anche quello di classifica, con Martin Ettor che ha 17 punti sul giapponese e 27 sul riminese. Alex Marquez è quarto e migliore dei ducatisti, con Borgo Panigale in grande difficoltà di gomma. Di Gian Antonio quinto dopo averci provato a inizio gara, mentre gli ufficiali sprofondano. Mark nono, Pecco 17esimo. Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
0: Ed ora il cinema al Festival di Locarno, il primo dei due film italiani in concorso, Che ti c'è, con un cast di giovanissimi, e Monica Bellucci, tutti presenti alla proiezione ufficiale con 2500 posti, tutti esauriti.
10: Come figlio, Che ti c'è? Te l'ha fatta la denuncia quella?
11: No, sai, visto.
12: Questo secondo film ho affrontato l'adolescenza e il rapporto dell'adolescenza con le istituzioni, famiglia, scuola.
13: Giovanni Tortorici arriva in concorso a Locarno con Che ti c'è e i ragazzi della Palermo del 2012. I suoi ricordi di adolescente, un anno di scuola del sedicenne Giulio, tra scuola che non va e una madre che ignora o con cui litiga. Lei è la star di giornata al Festival di Locarno, Monica Bellucci.
14: Era la prima volta che facevo un ruolo così, no? Di questa donna trasandata che ha abbandonato la sua femminilità, che rappresenta proprio un malessere dietro questa apparenza, no? Di perfezione di una famiglia e di una società in decadenza, una società che non sa più veramente parlare con i propri figli.
13: Tutto girato a Palermo, in Sicilia. Il film sarà in anteprima dal 27 agosto, una settimana prima dell'uscita nazionale. Oggi pomeriggio a Locarno anche la consegna di un pardo speciale a Hollywood Party per festeggiare 25 anni di trasmissioni dal Festival di Rai Radio 3. Miriam Mauti, GR1.
0: Il punk compie quest'anno mezzo secolo, un festival alle porte di Londra celebra il movimento che scatenò la rivolta nella musica pop e nel costume. L'inviata Rai.
15: Distorte e anarchia. Così i Sex Pistols lanciano al mondo il loro manifesto e il 1976, 50 anni fa, data ufficiale di nascita del punk. Fenomeno tutto inglese, con la carica dirompente che solo una società in apparenza trattenuta nelle convenzioni post-vittoriane sa offrire. elegante subcultura che diventa l'evoluzione di look. Vestiti strappati, capelli a cresta, spesso colorati, catene, borchie e spille da balia, ulteriore tocco trasgressivo, i dettagli fetish e sadomaso, il tutto consacrato in passerella grazie alla stilista Vivian West. Blackpool, una cittadina nel nord-ovest dell'Inghilterra, il Rebellion Festival ha un sapore tutto particolare per i 50 anni del punk. 300 artisti che si esibiranno fino a domani, un pubblico colorato che arriva da tutto il mondo. I biglietti sono esauriti da mesi. Assoluto, come tutto ciò che nasce effimero, sempre giovane nonostante i suoi primi 50 anni. Lunga vita al punk. Da Londra, Anna Paola Ricci per il GR1.
0: E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Stefano Catini e Alessandro Campanella. La linea va ad Ascolta si fa sera, poi c'è la musica di Radio 1. Da tutti noi buona serata.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono il rabbino Benedetto Carucci Viterbi, preside delle scuole ebraiche di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Buonasera. Il brano odierno della Bibbia si apre con un imperativo insolito. Re, vedi, io pongo oggi davanti a voi benedizione e maledizione. Mosè si rivolge a tutto il popolo, eppure il verbo è al singolare. Non vedete, ma vedi, tu, uno per uno. In un discorso rivolto alla collettività, la Torah si ferma a guardare ciascuno negli occhi. C'è poi quella parola Yom, oggi. I maestri notano che la scelta tra bene e male non viene presentata come un fatto compiuto una volta per tutte, ma come qualcosa che accade sempre oggi, come se ogni giorno rinnovasse la stessa domanda, la stessa possibilità. Sono due lezioni che si tengono per mano. La responsabilità morale non si dissolve mai nella massa. La si può condividere, raccontare, celebrare insieme, ma nel momento della scelta si è sempre soli, al singolare. E quella scelta non si esaurisce in un atto eroico compiuto una volta. Si rinnova ogni mattina, con la stessa urgenza del primo giorno. Nessuno può vedere al nostro posto e nessuno può vederci una volta sola, mettendoci poi al riparo per sempre. Si vede, si sceglie oggi e domani di nuovo.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio 1 Musica.
6: 19:23, bentrovati, buona serata in questo ottavo giorno del mese di agosto, una lunga serata con Radio 1 Musica insieme a me, Gabriele Brocani, fino alle 22:30. Filo conduttore di oggi, l'arte dell'attesa. Eh sì, perché insomma aspettare non significa necessariamente restare fermi, si può anche prolungare il tempo in maniera piacevole, no? E possiamo anche immaginare, avere pazienza, lasciare che arrivi finalmente il tempo della stagione giusta. Nelle prossime ore incontreremo tramonti, estati da film, amori che mancano, canzoni rimaste in sospeso prima di trovare il loro momento. Radio 1 Musica a cura di Andrea Cacciacraro con Corinna De Laurentiis in redazione. Alla parte tecnica c'è Giovanni De Palma. Potete scriverci al 335-699-2949 quali sono le canzoni che vi aiutano ad aspettare, ad attendere, nell'attesa. Qual è la vostra musica preferita? Noi apriamo la puntata di oggi con tre personalità molto diverse. Sono Mace, che costruisce una produzione ipnotica ed elettronica sulle sue composizioni, e c'è Salmo, che porta ovviamente le sue strofe, anche quelle più taglienti, e poi Colapesce, per quanto riguarda la quota cantautoriale, con il suo ritornello quasi sospeso. Questa è Cattive Abitudini.

0: Le cattive abitudini di Mace, Salmo e Colapesce, brano pubblicato nel maggio del 2026, dopo l'anteprima al Forum di Milano, un disco.
1: Rai Radio 1 Sport.

arrabbiato anche il cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai, sai. Walk contro

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

0: Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi da Madrid in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi immigratoria di Ceuta. Negli aeroporti le verifiche vengono effettuate fuori dagli aerei e a campione sul 5-10% dei passeggeri. Si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari visto o permesso di soggiorno. Al momento niente code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro fra i due paesi, contatti con i ministri dell'interno che assicurano che le misure saranno temporanee. La Farnesina rafforza l'assistenza agli italiani in viaggio, aperto un canale WhatsApp dedicato. 70 anni fa la strage di Marcinelle in Belgio, 262 minatori persero la vita, 136 erano italiani. Alle commemorazioni il presidente del Senato La Russa ha letto il messaggio del capo dello Stato Mattarella. La gestione dei migranti, i rispetti, la dignità umana è stato il monito del capo dello Stato. Messaggio anche da Giorgia Meloni: ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Queste le parole della Premier, che ha aggiunto: in Europa non può esserci spazio per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. La nostra inviata.
3: Dei 136 minatori italiani morti nella tragedia di Marcinelle, ben 60 erano abruzzesi, molti dei quali venivano dalla provincia di Pescara, Manoppello, Letto Manoppello e Turri Valignani. Più volte in questi giorni abbiamo sentito il loro accento, tanti dialetti si intrecciavano negli abbracci tra gli allora bambini di tutta Italia, figli di minatori vicini di baracca, figli dell'emigrazione nata dalla miseria che ci ha accomunato tutti da nord a sud. Con la sua fascia tricolore è qui il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca.
4: Dopo guerra c'era quello, la fame, dove l'immigrazione fu tantissima e fu forte. Manoppello è stata emigrata in Sud America e poi tutti i paesi dell'Europa. Gli anni 80, quando quella miniera si voleva trasformare in un grande centro commerciale, le associazioni, il comune Manoppello e anche altri comuni fecero delle lotte affinché questa miniera non venisse demolita, e oggi non a caso dopo tanti anni è anche patrimonio dell'UNESCO. È importante perché da lì iniziamo a parlare di sicurezza dei posti di lavoro e l'Europa nasce appunto da Marcinelle.
3: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Sale la tensione in Bulgaria per il drone precipitato vicino alla Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa il velivolo è di tipo largamente utilizzato dalle forze di Kiev. Il governo bulgaro precisa però che al momento nulla fa pensare a un'azione deliberata, ma piuttosto a un incidente. Torniamo in Italia con la cronaca e agli arresti domiciliari. L'uomo che ha investito ripetutamente un gruppo di ciclisti a Lanzo, nel Torinese. L'ipotesi di reato è tentato omicidio.
5: Mia moglie ha visto un ciclista volare e poi mia madre mi ha raccontato che sono scesi in strada per cercare di aiutare e per chiamare i primi soccorsi.
6: Testimonianze di una mattinata di follia a Lanzo Torinese. Sono le 10 del mattino quando un gruppo di 6 ciclisti che sta percorrendo la statale viene travolto di proposito da un'auto per due volte nel giro di pochi minuti. Alla guida c'è un 73enne di Coassolo, ora finito agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Stando alle prime ricostruzioni, l'uomo ha superato la comitiva suonando il clacson, ma di fronte al gesto di un ciclista avrebbe ingranato la retromarcia e travolto tutti. A quel punto alcuni di loro hanno tentato di inseguirlo, lui se n'è accorto e ha fatto un'inversione, investendoli di nuovo.
7: Ha girato qua nel nostro parcheggio, è tornato indietro ed è tornato giù.
6: Il 73enne si è poi andato a costituire nella caserma più vicina, i ciclisti lasciati sull'asfalto. In due hanno riportato ferite gravi e sono stati ricoverati in ospedale a Torino. Uno ha 68 anni e ha riportato diversi traumi alla spalla e al bacino. L'altro, 60 anni, ha fratture alle gambe, al viso e al torace. Torino, Marco Procopio, GR1.
2: L'addio a Francesco Guccini nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, dove stamattina si sono svolte le esequie private. Applausi e commozioni prima, durante e dopo la cerimonia. Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto però è sapere dove andare a cercare. Buon viaggio, babbo. È il saluto della figlia Teresa. Servono giganti e quelli che piacciono al Signore non sono i grandi di questo mondo, ma quelli con il cuore grande, con tanta umanità, ha detto il cardinale Zuppi, grande amico del cantautore scomparso a 86 anni. Fine settimana di partenze e rientri, domani pomeriggio bolino rosso in direzione delle città. Viaggiatori che dovranno fare i conti con il caldo, che resta intenso quasi ovunque, bolino rosso in 19 città.
8: RAI Radio 1 Sport.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, le tensioni Madrid e Roma sui migranti, in Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi dal governo Sanchez in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti verifica a campione sul 5-10% dei passeggeri, si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari visto o permesso di soggiorno. Non si registrano al momento code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro tra i due paesi. Secondo il commissario Brunner, i ministri dell'interno assicurano che si tratta di misure temporanee per l'assistenza agli italiani in viaggio. La Farnesina ha aperto un canale WhatsApp dedicato. Il 70° anniversario della strage di Marcinelle, persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. Alle commemorazioni in Belgio il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha letto il messaggio del capo dello Stato. Da Sergio Mattarella l'auspicio che simili sciagure non abbiano a ripetersi e che la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Ricordare quella tragedia, afferma la Premier Giorgia Meloni, significa rinnovare l'impegno a difendere i valori del lavoro, della libertà e della dignità. Cerimonia anche a Manoppello in Abruzzo, terra d'origine di tante vittime.
2: Stava lavando i panni di mio padre, è passata un'altra signora e disse: Lucia, non li lavare più quei panni, non ci servono più, guarda il fuoco, guarda il fumo.
3: Ore 8:10, nella piazza dei caduti di Marcinelle, risuonano i nomi delle 60 vittime abruzzesi dell'incendio nella miniera di carbone del Bois du Cazier. A leggerli, i ragazzi del campo scuola della Protezione Civile.
4: Antonio Larchetta, Farindola.
5: Giuseppe Palazzone, Manoppello.
3: Davanti alla corona inviata a Manoppello dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ricordo di tutte le 262 vittime della miniera, le lacrime dell'ultima vedova di Marcinelle, Lucia Romasco, 91 anni.
6: Mio marito è riuscito dopo un mese là sotto, che brutta cosa.
3: Camilla Iezzi porta il nome del papà che non ha mai conosciuto, è nata nel giorno del suo funerale.
7: E mia mamma mi raccontava che per quanto riguarda il discorso della sicurezza, mio padre la rassicurava, essendo una ragazza incinta, sulle condizioni della miniera.
3: Alfredo Primante, GR1.
1: Si aggrava il bilancio della strage avvenuta ieri in una scuola vicino a Bangkok, in Thailandia. Salgono 8 i morti dopo il decesso di una 12enne ricoverata in ospedale a sparare un 14enne che prima aveva ucciso i nonni e poi aperto il fuoco nell'istituto prima di togliersi la vita, oltre 30 feriti, alcuni in condizioni critiche. 3 morti sul lavoro in meno di 24 ore, siamo di nuovo in Italia, nelle campagne di Agropoli in Campania. Un uomo ha perso la vita dopo il ribaltamento del trattore che guidava a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. La vittima è un operaio di 61 anni impegnato a movimentare materiale con un muletto. In Calabria invece una scarica elettrica è stata fatale a un elettricista che stava installando luminarie. Il servizio di Lorenzo Gottardo.
8: Forse è stata una distrazione o forse qualcosa ha fatto cortocircuito. Saranno le indagini a spiegare perché è morto Antonino Fabio Calabrò, folgorato a Calanna, comune del Reggino. Un'altra morte bianca. 40 anni appena, elettricista, Antonino era impegnato a collegare alla rete elettrica alcune luminarie in vista della festa della Madonna dell'Annunziata. Lavorava per conto di un'impresa privata quando, per cause ancora da stabilire, è stato raggiunto da una scarica elettrica. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare l'uomo si è rivelato inutile. Sulla sua morte però ora la procura di Reggio Calabria vuole vederci chiaro e ha aperto un fascicolo di indagine. Sul corpo del quarantenne è stata disposta l'autopsia e nei prossimi giorni potrebbero anche essere sentiti coloro che a Calabro hanno commissionato l'intervento rivelatosi fatale, da capire come è stato disposto, autorizzato e se poi svolto in sicurezza.
1: Secondo fine settimana delle vacanze d'agosto, domani pomeriggio bollino rosso per il traffico per i primi rientri verso le grandi città. Per quanto riguarda il caldo invece, domani e lunedì il bollino rosso interesserà 19 città, anche se al nord continuano a essere segnalati temporali sparsi. Da martedì e fino al 17 agosto l'alta pressione tornerà su tutta Italia con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. A Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, si è tenuto il funerale privato di Francesco Guccini, morto giovedì a 86 anni. Buon viaggio, babbo, questo è il saluto della figlia Teresa. Abbiamo bisogno di giganti come lui, ha detto il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi. E nella sua terra continuano gli omaggi dei fan al maestrone della musica italiana, come a Reggio Emilia.
0: Mio papà mi ha tramandato un po' a tutte le sue cassette quando l'ascoltavo.
9: Rai Radio 1 Sport.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura lo scontro Spagna-Italia sui migranti. Madrid ha messo in atto le contromisure dopo la sospensione di Schengen da parte di Roma. Il commissario europeo Brunner, con un post su X, prova a gettare acqua sul fuoco.
2: Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i reciproci controlli alle frontiere sono temporanei. Così scrive su X il commissario dell'Unione Europea agli affari interni Brunner e aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli Stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Chiude con uno spiraglio su una possibile fine della crisi. Ci sono segnali, scrive, che dall'Italia le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta compiendo ispezioni a campione in porti e aeroporti su una percentuale che varia tra il 5 e il 10% dei viaggiatori. Controlli casuali, dunque, e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna in un periodo che segna il picco del turismo tra i due paesi e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora, tuttavia, i passeggeri italiani non avrebbero subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
1: In Bulgaria ora, dove un drone imbottito di esplosivo è caduto nelle immediate vicinanze del confine con la Romania, nei pressi di un gasdotto strategico. Il drone, identificato come ucraino, non ha causato vittime né danni. Il Ministero della Difesa di Sofia ha chiarito che nulla lascia pensare ad un'azione deliberata, piuttosto l'ipotesi è quella di un errore. Kiev annuncia l'apertura di un'indagine, mentre il governo bulgaro ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. In Italia ora con la cronaca, in provincia di Pordenone un 24enne statunitense è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Barcis, dove vige il divieto di balneazione. Il corpo è stato recuperato in acqua dai vigili del fuoco. E un'altra persona ha perso la vita, questa volta in mare. Si tratta di un sub di 29 anni morto durante un'immersione nelle acque di Punta Sottile a largo di Lampedusa. In corso le indagini. Arrestato per tentato omicidio l'automobilista che a Lanzo Torinese ha travolto deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti, ferendone quattro, uno in modo grave. L'uomo, che si era presentato ai carabinieri, ora è agli arresti domiciliari. Ascoltiamo la testimonianza di uno dei ciclisti del gruppo.
3: Andavamo piano, 20 all'ora, ci passa questa macchina, ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. Questo qua ha scalato, a fianco a me c'era il mio amico Sabatino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria 30 metri.
1: In provincia di Milano, a Cornaredo, un incendio si è sviluppato in serata nel capannone di un'azienda che si occupa di smaltimento dei rifiuti. Sul posto impegnati i vigili del fuoco. Al momento non risultano persone intossicate. La colonna di fumo nero risulta però visibile a distanza di diversi chilometri dal luogo del rogo. Da anni si cimenta in un tipo di arte molto particolare. Con trattore e aratro, Dario Gambarin realizza a Castagnaro, in provincia di Verona, immagini monumentali sul terreno, l'ultima quella di Marilyn Monroe nel centenario della nascita.
4: Marilyn, un mito sulla terra, dalle immagini iconiche di Andy Warhol a una sorta di Marilyn ecologista destinata a trasformarsi con il vento, la pioggia e il ciclo delle stagioni. Dario Gambarin ci spiega la sua tecnica.
5: Si tratta di un campo di 27.000 metri quadrati su delle stoppie di grano, in poche parole prima c'era il grano, è stato trebbiato e io ho fatto quest'opera con un trattore, un aratro e poi c'è anche un po' di erpice rotante.
4: È una tecnica che lei da anni usa e che gli ha fatto produrre centinaia di immagini che però sono visibili da un'altezza di 400-500 metri.
5: Ho fatto più di 100 opere che riguardano sia in temi di attualità che di qualche personaggio, non so, Leonardo da Vinci, Picasso, il Papa, Nelson Mandela, Kennedy, Obama. Di solito io parto alla sera, quando ormai il sole non picchia più, è la mattina a levar del sole. La terra continua il suo ciclo, io mi inserisco nella finestra tra la fine di un raccolto è l'inizio di una nuova semina.
4: Aurelia Carafa, GR1.
1: In chiusura al calcio, la stagione 2026-2027 è ufficialmente iniziata con le prime due partite dei preliminari di Coppa Italia. Passa il turno il Catania, che vince ai rigori sul campo della Nerossi Vicenza, e i 32esimi siciliani affronteranno il Parma. Serata felice anche per l'Ascoli, neopromosso in Serie B, battendo tra le mura amiche per 3-1 il Potenza. I marchigiani si sono guadagnati la sfida contro il Genoa. Era l'ultima edizione edizione, l'ultima notizia di questa edizione, prossimo GR1 a mezzanotte.
0: Rai Radio 1 Sport.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Punto trattato sospeso almeno fino al 15 agosto. Per la maggioranza scelta necessaria, alle opposizioni inutile crisi diplomatica con una nazione amica. 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, Mattarella no allo sfruttamento, dignità per i migranti. La premier Meloni stoppa i canali clandestini e in Italia 3 morti sul lavoro in poche ore. Follia in strada, vicino a Torino un automobilista litiga con dei ciclisti, li investe, poi li travolge di nuovo. 4 feriti, arrestato un 73enne. Temperature roventi per altri 8 giorni, l'estate 2026 si avvia a battere ogni record. Il CNR, fenomeni sempre più lunghi e persistenti. Il mito di Elvis, 49 anni dopo, comincia la settimana dedicata al re del rock, tra celebrazioni e una grande asta online di cimeli. MotoGP, Martin domina il sabato di Silverstone, pole position e vittoria nella gara sprint per lo spagnolo, leader del mondiale, terzo Bezzecchi. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla questione migranti e alle tensioni tra Madrid e Roma. La Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita all'analoga decisione del nostro governo. Via social il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua sul fuoco.
1: Quando il primo giorno di controlli spagnoli ai passeggeri italiani volge al termine, l'Unione Europea tenta una mediazione. Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti, su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% di viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora tuttavia i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Nessun commento del governo italiano per il momento alla decisione spagnola. La linea della premier Meloni in ogni caso resta quella di mantenere lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto, quando, stando alla Guardia Civile, ci potrebbe essere un'altra ondata di migranti a Ceuta, in risposta a un appello che circola sul web. Le tensioni tra Madrid e Roma restano al centro del confronto politico.
2: La critica verso Madrid e l'ok alla sospensione temporanea di Schengen vedono la maggioranza allineata. Il premier Sanchez ha fallito, ribadisce la Lega di Matteo Salvini. Continuano ad arrivare immigrati irregolari che sono stati bloccati alla frontiera, dice Raffaele Nevi da Forza Italia. Da noi nessun passo indietro, piuttosto la Spagna controlli le frontiere, avverte Fratelli d'Italia, Salvo Sallemi.
3: L'arrivo in Europa di migranti irregolari dalla Spagna dopo l'invasione di Ceuta conferma che l'Italia aveva ragione a non fare passi indietro sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Per il governo Meloni la sicurezza degli italiani è la priorità.
2: Le opposizioni criticano il governo per aver scatenato contro un paese amico una crisi diplomatica. Un autogol per l'esecutivo, sottolinea il PD, Peppe Provenzano.
4: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
2: Anche Italia Viva chiede lo stop alla sospensione del trattato di libera circolazione europea. La premier Meloni ha fallito, la smetta di fare propaganda, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle. E così anche AWS parla di cinica speculazione che pagheranno gli italiani. Vasco Pirri, GR1.
0: Associazioni turistiche in allerta per gli eventuali danni al turismo. Non ci sono ancora i numeri su possibili impatti, ma la FIAVET, l'associazione delle agenzie di viaggio e delle imprese del turismo, avverte: si rischiano difficoltà negli aeroporti. Sugli scali già grave il nuovo sistema informatico automatizzato IIS, che ha creato lunghe file in entrata e in uscita. Disagi anche per gli alberghi e per chi organizza la logistica e i trasferimenti. La gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone, così il capo dello Stato Mattarella in un messaggio letto dal presidente del Senato La Russa alla commemorazione ufficiale in Belgio per il 70° anniversario della strage di Marcinelle. La tragedia costò la vita a 262 minatori, 136 italiani.
5: È proprio per quell'8 agosto del 1956 che la Commissione europea ha deciso di dedicare ogni 8 agosto alla memoria delle vittime sul lavoro. Lo ricorda nel suo messaggio per i 70 anni dalla tragedia di Marcinelle Sergio Mattarella, che ammonisce a trasformare ogni giorno quel prezzo di sangue in una cultura sempre più attenta ai diritti del lavoro e all'imperativo della sicurezza per tutti. Questi, sottolinea il Presidente, sono i cardini della nostra Costituzione e della Comune Casa Europea, cardini che impongono anche il contrasto ad ogni forma di sfruttamento e una gestione dei flussi migratori rispettosa della dignità delle persone. Erano emigrati anche i 136 italiani morti nel crollo del Bois du Cazier scavando carbone. Hanno arricchito il nostro paese e la comunità che li ha accolti, scrive il Presidente della Repubblica, che torna sul dovere della memoria perché tragedie come quella di Marcinelle non si debbano mai più ripetere. Noemi Giunta, GR1.
0: In una nota la Premier Giorgia Meloni sottolinea: ricordare Marcinelle vuol dire rinnovare il nostro impegno a difendere quei valori di lavoro, libertà e dignità che continuano a guidare la nostra azione. Come sempre nutrita dunque la delegazione italiana in Belgio per la commemorazione ufficiale della strage di Marcinelle, è l'inviata.
6: È dedicata a Maria, madre degli orfani, la campana di Marcinelle per i tanti bambini figli dei minatori rimasti senza padre nel disastro dell'8 agosto del 56. Un rintocco per ognuna delle vittime, morti, rimaste impunite. Dalla delegazione dell'Associazione Trentini nel Mondo, arrivata per la cerimonia dall'Italia, il direttore Francesco Bocchetti ci dice che a Rovereto, nello stesso momento, ogni 8 agosto, suona anche la loro campana, intitolata Maria Dolens, la Madonna addolorata, realizzata con il bronzo dei cannoni offerti dagli stati che parteciparono al primo conflitto mondiale, in memoria dei caduti di tutte le guerre e simbolo universale di pace. Morena Berti, Fondazione Campana dei Caduti.
7: Come mai questa vicinanza tra le due campane non poteva essere che così? Perché le vittime sul lavoro, che cosa sono se non vittime di una guerra? E la guerra non è altro che il fallimento dell'intera umanità. Ora più che mai dobbiamo ricordare le parole incise sul manto di Maria Dolens: nulla è perduto con la pace e tutto è perduto con la guerra.
6: Da Marcinelle con Andrea Di Marco, Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Ed è rientrato il caso nato durante la commemorazione ufficiale al Bois du Cazier. A voltare le spalle al presidente del Senato La Russa sono stati esponenti di un sindacato belga e non della CGIL. Un chiarimento che chiude la polemica scoppiata in mattinata tra la Premier Meloni e Maurizio Landini, segretario generale della stessa CGIL. Proprio la giornata appena trascorsa è stata segnata da 3 nuove vittime sul lavoro nel nostro paese. Ad Agropoli, in provincia

0: Campi Bisenzio, vicino a Firenze, un operaio 61enne di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista 40enne folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. Rai Radio 1, mezzanotte, 8 minuti. Medio Oriente, Iran e Oman ancora al lavoro per un accordo su Hormuz, ma resta il mistero sulla nuova guida suprema.
1: Mojtaba Khamenei parla con un gruppo di religiosi seduti accanto a lui, un video senza riferimenti temporali diffuso dall'agenzia MER, forse una risposta alle voci che davano ormai vicina alla morte la guida suprema che finora non si è mai vista in pubblico. Intanto il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'accordo con l'Oman sullo stretto di Hormuz è molto vicino, ma il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano Zolgadr chiarisce che lo stretto sarà riaperto solo quando gli Stati Uniti rispetteranno le seguenti condizioni: revoca del blocco navale e delle sanzioni contro l'Iran, il ritiro dalle basi in Medio Oriente, il pagamento dei danni di guerra e lo sblocco dei beni congelati. Praticamente sarebbe una capitolazione americana, mentre a Washington Trump e ora anche il suo vice Vance parlano di progressi, almeno tacciono le armi, anche se gli Emirati Arabi denunciano un attacco iraniano contro una loro petroliera nello stretto. L'Oman, dal canto suo, parla di colloqui positivi con l'Iran, ma condanna gli attacchi alle navi e chiede alle parti di non compiere azioni che possano compromettere i progressi. Francesco Mincone, GR1.
0: In Bulgaria è un caso il drone precipitato vicino al confine con la Romania, poco lontano da un gasdotto strategico. Sofia ha convocato per lunedì l'ambasciatrice ucraina. Secondo il Ministero della Difesa, il velivolo è di un tipo utilizzato dalle forze di Kiev, ma per ora, precisa il governo bulgaro, nulla fa pensare a un'azione deliberata, quanto piuttosto a un incidente. La cronaca è ai domiciliari. L'automobilista che ha investito più volte un gruppo di ciclisti nel torinese dopo un litigio. 4 i feriti, sconcertante il racconto dei testimoni.
2: Ho dovuto togliere questo mio amico a terra perché lui l'avrebbe puntato, l'avrebbe schiacciato.
3: Una strage sfiorata, un film dell'orrore, quello descritto dai ciclisti scampati alla furia di Giuseppe Campana a Lanzo Torinese.
4: Andavamo piano, 20 all'ora, questa macchina ci insulta e noi abbiamo alzato il braccio per dire: Madonna, ma stai un attimo calmo. A fianco a me c'era il mio amico Sabattino, l'ha caricato, l'ha fatto saltare in aria a 30 metri.
3: Un banale diverbio sull'occupazione della carreggiata, dietro la follia scatenata dal 73enne alla guida di un'utilitaria che sorpassando a colpi di clacson la comitiva di 6 ciclisti, l'ha poi travolta per ben 2 volte.
4: Corso dietro per cercare di prendere il numero di targa, questo qua con la macchina mi carica, sono riuscito a buttarmi lungo la strada, ha fatto inversione e ha caricato tutti gli altri.
3: 4 i feriti, i 2 più gravi hanno diversi traumi e fratture, il 73enne si è successivamente costituito, è stato arrestato per tentato omicidio e finito ai domiciliari, è negativo all'etilometro, ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Nei prossimi giorni comparirà davanti al giudice. Elena Baiocco, GR1.
0: A Samarate, in provincia di Varese, l'ultimo saluto a Federico Venco, l'uomo scambiato dal suo aggressore per un rivale in amore, investito e ucciso.
5: A sorreggere il feretro i 2 fratelli di Federico e gli amici. La parrocchia di San Macario a Samarate è gremita. I fedeli affollano anche la piazza. Sul sagrato i moschettoni e l'elmo della scherma medievale, simboli delle passioni di Federico Venco. La comunità commossa si stringe attorno alla famiglia e alla fidanzata Marica. Sabato notte Federico, 36 anni, in sella alla sua moto, stava andando da lei. Lungo il tragitto a Somma Lombardo si è fermato ad aiutare Valentina, ferma in moto sul ciglio della strada. L'ex fidanzato Mirko Bertellini, 44 anni, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di aver travolto e ucciso Federico con la sua auto per gelosia. Un dramma incomprensibile, un dolore forte, accompagnato però da amore e gratitudine, dice nell'omelia Don Andrea Nocera.
6: Guardiamo a Icco, alla sua vita, al suo essere un cuor contento, come ha detto la Patrizia. Tutto il bene che facciamo in vita, quello resta.
5: A Samarate è lutto cittadino. Il sindaco annuncia la proposta di istituire nel nome di Federico la giornata della gentilezza e l'intenzione di chiedere a Mattarella un'onorificenza della Repubblica. Davanti al feretro diretto verso il cimitero, il corteo degli amici motociclisti. Per il GR1, Elena Scarrone.
0: Sono tutti e 4 nel carcere minorile Beccaria i ragazzi che ad Arese, in provincia di Milano, hanno sequestrato un 19enne chiedendo droga come riscatto.
7: Due hanno 17 anni, uno 16 e il più piccolo 15. Mercoledì sera nel Parco Blu di Arese bloccano due amici 19enni, li minacciano con un macete e intimano a uno dei due di portare loro della droga, altrimenti l'altro ragazzo morirà. Il giovane non si spaventa.

0: parte va subito dai carabinieri, che intervengono arrestando i quattro in flagranza, grazie anche alla localizzazione del cellulare dell'ostaggio, ritrovato in un altro parco con un sacchetto di plastica in testa. È stato derubato ed è anche lievemente ferito. Sotto shock è stato ricoverato in ospedale, dove resterà per 6 giorni. Le indagini non si sono concluse perché della banda avrebbero fatto parte anche altri ragazzi. Per gli arrestati, tutti detenuti nel carcere minorile Beccaria di Milano, le accuse sono molto gravi: sequestro di persona, scopo di estorsione, rapina, lesioni e porto abusivo d'arma. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: A Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, l'ultimo saluto a Francesco Guccini, scomparso giovedì scorso a 86 anni. Il racconto della nostra inviata.
2: Cerimonia per pochi intimi, un applauso all'uscita del cancello della sua casa a Pavana, buon viaggio babbo, il saluto semplice della figlia Teresa, accanto a lei la moglie Raffaella Zuccari e Angela Signorini, madre di Teresa. Un lungo discorso, quello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi, amico intimo del maestrone. Sembra impossibile, dice, salutarti e misurare l'assenza, e continua senza sosta il lungo saluto dei tanti fan in via Paolo Fabri 43, portano fiori, biglietti e cantano le sue canzoni. Da anni Guccini si era trasferito a Pavana, terra dei suoi nonni paterni, un paese che sente già la sua mancanza. Un suo amico storico, Mimmo, della Caciosteria.
3: Da tante serate passate qui è nata una bellissima amicizia. Raccontare Francesco è difficile, è un personaggio talmente grande, talmente vasto, ci ha lasciato tanti magnifici pensieri.
2: Che si ricorda degli ultimi incontri?
3: Diceva, sono un vecchio malconcio. E diceva, Francesco, si Toscana, la cura Menanni non l'ha trovata nessuno. Guardami di meno anni, no?
4: La vedi nel cielo, quell'alta pressione.
2: Da Bologna, Elena Paba, GR1. Stagione.
1: Siamo al meteo, caldo estremo, almeno fino a Ferragosto. L'estate 2026 si avvia a battere il primato del 2003.
5: Una volta si attendeva il picco delle famigerate ondate di calore, sapendo che da lì il caldo avrebbe cominciato la discesa. Oggi il picco arriva e resta, per settimane. Città come Roma da fine luglio, Napoli e Firenze dal 1 agosto, con il bollino rosso fisso per i rischi per la salute legati al caldo. La morsa dell'afa che si è allentata a nord con i temporali torna a stringersi. Le città che dal bollino rosso erano passate al giallo scendono a 7. Domenica rimangono solo Torino e Cagliari. Le altre riprendono a scaldarsi. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR. Che cosa è successo alle ondate di calore?
6: Adesso sono molto più persistenti perché ci sono afflussi molto caldi da sud, quindi le onde diventano molto più allungate e onde lunghe sono lente, praticamente stazionarie per settimane.
5: A cosa è dovuto?
6: Un raddoppio della rapidità di riscaldamento nell'ultimo decennio rispetto ai precedenti. Dobbiamo assolutamente agire per fermare questo aumento di temperatura. Sappiamo quali sono le cause, sono le nostre. Dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni da combustioni fossili, da deforestazione, in parte anche da agricoltura non sostenibile.
5: Francesca Fornario, GR1.
1: E nel secondo fine settimana d'agosto ho previsto bollino rosso nel pomeriggio per il traffico legato ai primi rientri verso le grandi città, mentre il Ministero dei Trasporti lavora a possibili future modifiche del codice della strada. Patente a 17 anni, sorpasso a destra in autostrada e multe per chilometri orari sono alcune delle ipotesi sul tavolo, sulle quali entro il 13 settembre arriveranno al MIT le osservazioni delle varie associazioni coinvolte.
7: È una bozza di revisione del codice della strada, quella inviata dal Ministero dei Trasporti a oltre 100 operatori e associazioni di settore per la fase di consultazione fino a metà settembre. Tra le novità allo studio ci sono le targhe alle e-bike più potenti che vengono usate come motorini dai rider, l'utilizzo della corsia d'emergenza per le moto in caso di coda, il sequestro immediato per le auto senza assicurazione e lo stop agli adeguamenti biennali delle multe. Un pacchetto in 15 punti del Ministero, a cui si aggiunge la novità della patente B e C già a 17 anni. Per le multe per eccesso di velocità si ipotizzano 10 euro in più per ogni chilometro in eccesso. Sulle strade urbane, con limite a 50 o 30 km orari, le sanzioni sarebbero di 5 euro per ogni chilometro in eccesso. Secondo le indicazioni allo studio è anche possibile il sorpasso a destra sulle autostrade e superstrade a 3 corsie. L'obiettivo, è scritto in una nota del Ministero, è di arrivare ad un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con priorità la sicurezza. Paola Bonanni, GR1.
1: Ad agosto gli amanti delle stelle si danno appuntamento per scrutare il cielo e c'è anche chi sceglie di dedicare alle osservazioni astronomiche l'intera vacanza.
8: Sono sempre più numerosi gli appassionati astrofili e attorno a loro è nato l'astroturismo, capace di strutturare le molteplici iniziative dedicate all'osservazione delle stelle. Un fenomeno ovviamente in crescita proprio in questi giorni, quando sale l'attesa per l'eclissi di sole del 12, seppur solo parzialmente visibile dalle nostre parti. Tra le mete si segnalano i cieli più belli d'Italia, marchio certificato che identifica le migliori ed esclusive location in cui osservare il cielo stellato e usufruire di servizi dedicati ai viaggiatori delle stelle. E poi gli eventi. Dal Trentino alla Sicilia, durante l'estate c'è solo l'imbarazzo della scelta. L'astrovillaggio della Valdega, gli osservatori della Valtellina, le passeggiate astronomiche di Grosio e dell'Isola d'Elba, fino al parco di Isnello nelle Madonie, riconosciuto come Starlight Stellar Park, dove la contemplazione del cielo diviene un'esperienza immersiva tra scienza e natura. Mauro Zanda, GR1.
1: Siamo allo sport con gli europei di Parigi. Elisa Cometti e Andrea Barnabà, fidanzati, si regalano una giornata magica conquistando due argenti nelle rispettive gare dei tuffi dalle grandi altezze. Argento anche per la staffetta mista 4x1500 per il quartetto Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri. MotoGP, Jorge Martin domina a Silverstone imponendosi nella gara sprint e firmando il miglior crono delle qualifiche, pole position per lo spagnolo l'inviato.
9: Il sabato inglese ha due vincitori, Jorge Martin che da leader del mondiale firma pole e successo e allunga in testa la classifica, ma anche uno stoico Marco Bezzecchi, terzo nonostante i dolori a clavicola e ginocchio.
10: Molto difficile, gli ultimi quattro giri mi sono reso conto che ho avuto un calo fisico proprio tosto, quindi molta sorpresa, perché la verità è che la qualifica mi ha distrutto e ho detto far la sprint non so se ce la faccio, però dai, sono molto contento e è stato molto emozionante arrivare dalla squadra e vederli contenti e bello.
9: Ogura, secondo, completa la prima tripletta sprint di Noale e l'ordine della sprint è anche quello di classifica con Martin Ettor che ha 17 punti sul giapponese e 27 sul riminese. Alex Marquez è quarto e migliore dei ducatisti con Borgo Panigale in grande difficoltà di gomma. Di Gian Antonio quinto dopo averci provato a inizio gara.
11: Dal quarto giro la gomma dietro ci ha un po' abbandonato, quindi è stata molto una sopravvivenza. Peccato perché di solito sono uno di quelli che tratta bene le gomme, invece oggi ero proprio in balia di lei.
9: Da Silverstone, Luca Cesaretti, GR1.
1: È cominciata la Elvis Week, la settimana per Elvis Presley, che culmina il 16 agosto nell'anniversario della morte 49 anni fa del re del rock. Quest'anno coincide anche con una grande asta di memorabilia che riguardano soprattutto la parte finale della sua vita e alla quale si può partecipare online.
12: You're fantastic. Thank you, bro.
13: 1977, concerto di giugno. Il 16 agosto Elvis sarà ritrovato morto. Per questo dall'8 al 16 di agosto è la Elvis Week in tutto il mondo, la settimana dedicata al ricordo del re del rock and roll. E quest'anno le memorie sono anche fisiche, oggetti e documenti da quell'ultima stagione della sua vita che vanno all'asta. In quel 1977 sul palco lanciò la sua sciarpa sporca di trucco e di sudore verso un musicista. È uno degli oggetti all'asta virtuale di questa settimana, accanto al libro che gli fu donato da Larry Geller, il suo consigliere spirituale. Con le riflessioni di Elvis bergate a mano, vale oggi 16.000 euro in partenza. E poi ci sono foto autografate, una chitarra, tantissimo materiale promozionale dei tour dell'epoca, anche cinematografici, i contratti firmati per i suoi musicisti. Per chi voglia trattenere un frammento del mito o strappare la patina di lustrini alla ricerca di Elvis Aaron Presley, l'uomo dietro la leggenda. Miriam Mauti, GR1.
1: Ancora musica ora con Jovanotti, parte dal Circo Massimo il Giova Giro che lo porterà a macinare più di 2000 km in bicicletta in poco più di un mese per tagliare il traguardo nello stesso Circo Massimo che il 12 e il 13 settembre ospiterà anche le date finali del suo tour Lore.
14: Buon vento a chi oggi partirà.
15: Il festival
1: l'Arca di Lorè è il beach party di Jovanotti che ha preso il via davanti a 25.000 persone venerdì sera ad Olbia. Con il suo giro Jovanotti raggiungerà ogni tappa in bici a partire da quella di mercoledì 12 agosto a Montesilvano in Abruzzo. Ogni sera sarà possibile seguirne il racconto sui social. Direttore Nicola Raudice, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Alessandro Campanella e Stefano Catini. Da Nicola Tedeschini a tutti voi l'augurio di una buona nottata.
15: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
16: Mezzanotte 23 minuti 51 secondi, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal raccordo Viale Certosa A4 al Bivio A4 Trieste. Per chi da Viale Certosa va verso Brescia, segnalata la presenza di pedoni. A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi, il Bivio A1 variante di valico verso Firenze, prudenza per un veicolo fermo al chilometro 215. Sulla A27 Venezia-Belluno, il traffico è rallentato per un incidente tra allacciamento A28 allacciamento A27 SPV in direzione di Venezia, sono coinvolte due auto. Diamo anche una chiusura sulla 7 Milano-Genova, tratto chiuso per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano fino alle 6. Sulla A1 torniamo in autostrada, e perché sulla A1 Roma-Napoli c'è segnalato un incendio tra allacciamento A24 Roma-Teramo e diramazione Roma-Sud in direzione di Napoli. E con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
15: In collaborazione con il CIS. Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
17: E a noi che aspettiamo?
15: Congratulazioni!
17: A degustarci il cocomero!
15: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
19: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
20: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
19: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Immigrazione, la tensione Roma-Madrid. In Spagna scattati i controlli per chi arriva dall'Italia, decisi dal governo Sanchez in risposta a quelli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Negli aeroporti verifica il campione sul 5-10% dei passeggeri. Si controllano carta d'identità o passaporto e per gli extracomunitari, visto o permesso di soggiorno, non si registrano al momento code o particolari disagi. Bruxelles intanto prova a mediare nello scontro tra i due paesi. Secondo il commissario Brunner, i ministri dell'interno assicurano che si tratti di misure temporanee per l'assistenza agli italiani in viaggio. La Farnesina ha aperto un canale WhatsApp dedicato. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto nella dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio agli immigrati italiani in occasione del 70° anniversario della tragedia di Marcinelle nel 1956 in Belgio. Morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani. E la giornata appena trascorsa è stata segnata da 3 nuove vittime sul lavoro nel nostro paese. Ad Agropoli, provincia di Salerno, un uomo è morto dopo il ribaltamento del trattore che guidava. A Campi Bisenzio, vicino Firenze, un operaio 61enne di origine cingalese è rimasto travolto dal ribaltamento di un pallet. A Calanna, Reggio Calabria, un elettricista 40enne folgorato mentre era impegnato a installare le luminarie per la festa cittadina. A Lanzo Torinese un 73enne è stato arrestato per tentato omicidio alla guida dell'auto e investito due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 feriti, di cui 2 in maniera grave. Tra meteo e traffico, oggi pomeriggio bollino rosso per chi si muove in auto per il caldo. Oggi e domani bollino rosso interesserà 19 città. Anche se al nord continuano ad essere segnalati temporali sparsi, da martedì fino al 17 agosto l'afa tornerà su tutta l'Italia con picchi di quasi 40 gradi. Sport, gli europei di nuoto di Parigi, altre 3 medaglie per l'Italia sono gli argenti di Elisa Cometti e Andrea Barnabà nei tuffi da 20 metri e nella staffetta mista 4 per 1500. Azzurri sempre in testa.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La questione migranti e le tensioni tra Madrid e Roma. La Spagna ha fatto partire i primi controlli dopo la sospensione della libera circolazione con l'Italia, seguita all'analoga decisione del nostro governo. Via social, il commissario europeo Brunner prova a gettare acqua su fuoco.
2: Quando il primo giorno di controlli spagnoli ai passeggeri italiani volge al termine, l'Unione Europea tenta una mediazione. Ho avuto contatti con il ministro dell'interno spagnolo e con quello italiano. Entrambi hanno confermato che i controlli alle frontiere sono temporanei. Lo scrive su X il commissario dell'UE agli affari interni, Brunner, che aggiunge: ho sottolineato i progressi compiuti nella lotta all'immigrazione clandestina e che la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa. Poi conclude lasciando aperto uno spiraglio su una possibile soluzione della crisi. Dall'Italia arrivano segnali che le misure potrebbero essere revocate presto. La polizia spagnola sta effettuando ispezioni a campione in porti e aeroporti, su una percentuale che varia tra il 5 e il 15% dei viaggiatori, controlli casuali e non sistematici, una misura poco più che simbolica, insomma. La Farnesina comunque ha rafforzato l'assistenza consolare per i connazionali in viaggio verso la Spagna, mentre si raggiunge il picco del turismo tra i due paesi, e ha attivato un canale WhatsApp reperibile sul sito Viaggiare Sicuri, raggiungibile 24 ore su 24. Per ora tuttavia i passeggeri italiani non hanno subito particolari disagi, secondo quanto riferisce il governo spagnolo. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Medio Oriente per Teheran. Lo stretto di Hormuz resterà chiuso fin quando gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, mentre c'è la conferma che l'accordo con l'Oman per la navigazione in sicurezza è molto vicino. L'Iran chiede a Washington lo stop dei raid, la revoca del blocco navale e delle sanzioni, lo sblocco dei beni congelati e il pagamento dei risarcimenti per la guerra. Per il vicepresidente americano Vance ci sono progressi. Il fronte medio orientale è l'altro, quello israeliano. L'esercito di Tel Aviv è impegnato in una serie di attacchi nella striscia di Gaza. Secondo i media palestinesi, alcuni coloni hanno attaccato una moschea in Cisgiordania. Dopo l'intervento di residenti a difesa dal luogo sacro, i militari israeliani hanno arrestato 7 palestinesi. E passiamo al conflitto russo-ucraino. Nella notte raid con droni di Kiev su Bielgorod, città al confine con la Russia, almeno 13 i feriti, tra cui 2 bambini. La cronaca in Italia, all'Anzio torinese, un 73enne è stato arrestato per tentato omicidio. Alla guida dell'auto ha investito 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 i feriti, di cui 2 in maniera grave. E sono tutti e 4 nel carcere minorile Beccaria, i ragazzi che ad Arese, provincia di Milano, hanno sequestrato un 19enne chiedendo droga come riscatto.
3: 2 hanno 17 anni, uno 16 e il più piccolo 15. Mercoledì sera nel Parco Blu di Arese bloccano 2 amici 19enni, li minacciano con un macete e intimano a uno dei 2 di portare loro della droga, altrimenti l'altro ragazzo morirà. Il giovane non si spaventa e va subito dai carabinieri, che intervengono arrestando i 4 in flagranza, grazie anche alla localizzazione del cellulare dell'ostaggio, ritrovato in un altro parco con un sacchetto di plastica in testa. È stato derubato ed è anche lievemente ferito. Sotto shock è stato ricoverato in ospedale, dove resterà per 6 giorni. Le indagini non si sono concluse perché della banda avrebbero fatto parte anche altri ragazzi. Per gli arrestati, tutti detenuti nel carcere minorile Beccaria di